0: Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Mi bemolle maggiore romantica. Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Giuseppe Verdi, da Quattro pezzi sacri, Te Deum. Orchestra e coro del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Maestro del coro Giovanni Andreoli. Direttore Isaac Karapczewski.

Di Giuseppe Verdi, da Quattro Pezzi Sacri, abbiamo ascoltato Te Deum. Orchestra e coro del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Maestro del coro Giovanni Andreoli. Direttore Isaac Karapczewski.

Piotr Ilyich Čajkovskij, Sinfonia numero 4 in fa minore, opera 36. Andante sostenuto, moderato con anima, moderato assai, quasi andante, allegro vivo. Andantino in modo di canzone. Scherzo, pizzicato ostinato, allegro. Finale, allegro con fuoco. Royal Philharmonic Orchestra. Direttore Yuri Temirkanov.

0: Di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Fa minore, opera 36. Orchestra Royal Philharmonic. Direttore Yuri Temirkanov.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Concerto numero 5 per pianoforte e orchestra in Mi bemolle maggiore, opera 73, Imperatore. Allegro, adagio un poco mosso, attacca rondò allegro. Solista Murray Perea. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Bernard Haitink.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto numero 5 in Mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 73, Imperatore. Solista Murray Pariah. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Bernard Haitink.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johannes Brahms, concerto per violino e orchestra in re maggiore, opera 77, allegro non troppo, adagio, allegro giocoso ma non troppo vivace. Solista Uto Ughi, Philharmonia Orchestra, direttore Wolfgang Sawallisch.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra in re maggiore opera 77. Solista Uto Ughi. Philharmonia Orchestra. Direttore Wolfgang Zawallisch.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: NC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Note di classica, voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic, Santa Lucia sul mare luccica, attraverso i continenti. Le voci parallele sono di Mario Lanza, tenore americano di origine italiana, di Sergio Franchi, tenore italo-americano, Giuseppe Carreras, tenore spagnolo-catalano.

Per canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia, sul mare luccica attraverso i continenti, e le voci parallele erano di Mario Lanza, di Sergio Franchi e di Giuseppe Carreras. RNC, Note di Classica. Giuseppe Verdi, I Lombardi alla prima crociata, dall'atto secondo, La bella straniera e preghiera di Giselda. Giselda, Angela Meade, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi, registrazioni dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla Prima Crociata, dall'atto secondo abbiamo ascoltato La bella straniera e Preghiera di Giselda. Giselda, Angela Meade, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo. RNC, Note di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, larghetto, dal concerto numero 27 in si bemolle maggiore K595, per pianoforte e orchestra. Pianista Clifford Curzon, English Chamber Orchestra, sotto la direzione di Benjamin Britten.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento, Larghetto, dal concerto numero 27 in si bemolle maggiore K595 per pianoforte e orchestra. Pianista Clifford Curzon, English Chamber Orchestra, diretta da Benjamin Britten.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E con Henry Mancini che vogliamo aprire la trasmissione di oggi, ma prima della musica, la voce di Aldo, la voce della sigla di questo programma Ogni finestra una canzone, programma che si rivolge a canzoni e musiche di tanti anni fa. Un cordialissimo saluto e il benvenuto anche oggi, buon ascolto di questo nostro programma di canzoni e musiche che ci portano a tantissimi anni fa. Henry Mancini con la sua orchestra, un famosissimo film e un famosissimo brano. Possiamo ascoltare di Scott Joplin La Stangata.

Ho iniziato il programma di oggi con un brano da film La Stangata. Scott e Joplin hanno composto questo brano, grande orchestra e Henry Mancini per aprire la nostra trasmissione. Prima canzone del corso del programma, dopo il consueto brano suonato per far da overture a questo nostro programma. Siamo nel mese di maggio del 1947. Mascheroni e Marfa hanno composto una canzone tango, Non è per gelosia. Gigi Beccaria, orchestra diretta dal maestro Beppe Moietti.

abbiamo ascoltato questa incisione grammofonica dal 1947, non è per gelosia. L'orchestra era Beppe Moietta, una canzone a tempo di tango di Mascheroni e Malf, Gigi Beccaria in voce. Ma rimaniamo ancora un poco con la gelosia. Gadere e Blum hanno composto Gelosie. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Caterina Valente, addirittura la grandissima orchestra Ben Muller per questo brano e per questa splendida voce.

Abbiamo ricavato questo brano da una incisione a 78 giri degli anni 50. L'orchestra era Werner Müller e la grande voce di Caterina Valente per questo famosissimo brano di Gade, Gelosie. E da Non è per gelosia siamo passati a Gelosia. Ma adesso passiamo a qualcosa di meglio, come la Cavalleria. Cavalleria è un brano di Causi e Danese, orchestra di Causi. Siamo nel 1957 per questa canzone a tempo di samba. La voce che vogliamo ascoltare è quella di Antonio Vasquez.

c'è proprio da dire, finché brindano con fervore va molto meglio, si ispirava un poco all'opera Cavalleria Rusticana, questo brano Cavalleria di Causi e Danese hanno composto questo brano, di Causi con la sua orchestra in questo brano a tempo di samba dal 1957. Vittorio Patrinieri ha interpretato tante canzoni in lingua siciliana e ha partecipato a tanti festival e quindi si capisce anche per questa interpretazione. 1956, con la voce di Ugo Molinari e Coretto, l'orchestra Arcobaleno è diretta da Gian Stellari. GP e Beretta hanno composto una canzone a ritmo allegro, una canzone molto bella che fa piacere, penso, anche agli alpini. Ascoltiamo Ugo Molinari, La colpa fu.

e abbiamo saputo di chi è la colpa, ma piuttosto che cercare le colpe bisogna cercare i rimedi. Comunque qui non possiamo fare nulla perché eravamo nel 1956. Abbiamo ascoltato La colpa fu, questo ritmo allegro con la voce di Ugo Molinari e Coretto, orchestra Arcobaleno diretta dal maestro Gian Stellari. Abbiamo un po' patito perché è stato un piccolo calo di tensione e sembrava di ascoltare ancora il grammofono quando la molla andava giù di forza. Comunque tutto va bene per questi nostri programmi. E vogliamo mettere in onda adesso una canzone tra i glicini in fiore. La voce è quella di Ernesto Bonino e Trio Aurora.

0: abbiamo ascoltato Tre glicini in fiore, la voce era quella di Ernesto Bonino e il trio Aurora. I glicini in fiore, un fiore molto profumato, e tra i profumi dei glicini in fiore con Ernesto Bonino e trio Aurora possiamo proseguire questo nostro programma con una canzone di E.A. Mario. E.A. Mario ha composto tantissime canzoni, tra le quali Stornello Amaro, voce di Carlo Moreno, orchestra Filippini.
1: Quando diffido e sogghigno, quando rido triste e amaro, io rassomiglio all'avaro che è geloso del suo scrigno.

Tani dalla voce di Carlo Moreno, incisione ancora degli anni 30, abbiamo potuto ascoltare questo Stornello Amaro, la composizione di E. Amario, voce di Carlo Moreno e orchestra Filippini. Il nostro programma vuole proseguire con il 1952. Galdieri e Redi hanno composto una canzone lenta, la voce è quella di Gloria Dauro, l'orchestra è Glauco Masetti. Dal film Anna possiamo ascoltare T'ho voluto bene, 1952.

splendida voce femminile per questa interpretazione, voce femminile anche molto pastosa, ecco, la parola giusta è questa. Dal film Anna abbiamo ascoltato di Gallieri e Redi T'ho voluto bene, Gloria Dauro con Glauco Masetti e la sua orchestra. La voce di Narciso Parigi è sempre molto amata dalle ascoltatrici e degli ascoltatori. Una canzone in spagnolo era Acércate más, avvicinati a me però, e questo è il brano che ascoltiamo da Narciso Parigi.

Avvicinati a me è il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Narciso Parigi. Non vogliamo dimenticarci di Renato Raschel, anche se aveva un nome così strano, è nato a Torino e nel 1953 ha inciso una canzone comica di Nascim Bene, Chiosso e lo stesso Raschel, orchestra e del maestro Kramer. Renato Raschel canta Napoleone.

Napoleon, Napoleon, Napoleon, nel caffè e latte io ci intingo tre cannon. Il nemico me lo mangio con la panna e coi soldò. Napoleon, Napoleon, Napoleon. Che poi a me questo fatto di stare sempre col mignolo nell'orecchio e l'altra mano sul duodene mi fa una confusione, ma una confusione che qualche volta mi andi K e qualche volta mi andi pure Z. Ma che volete, è il prezzo della gloria. La gloria, che potrebbe anche ribassare i prezzi, ogni volta che mi incontra dice che mi deve baciare sulla fronte. Ecco perché mi copro col ciuffo. Ma Giuseppina se ne accorge lo stesso e quando rientro a casa da una battaglia mi guarda sospettoso e mi fa: a te t'ha baciato la gloria. E quel giorno la gloria non ce l'avamo neanche visti, che era andata a trovare una sua vecchia zia che non si conoscevano da tanti anni. Non vi dico poi quando successe il fatto della Beresina. Sa, passa la Beresina oggi e passa la Beresina domani, uno si ritrova all'estero e non ci capisce una parola, perché quelli parlano straniero e gli stranieri invece pure. Dico, bah, adesso me ne vado nel Manzanarre. Vado nel Manzanarre tutto occupato. Allora mi sposto al Reno. Boh, con sto Reno spostato, un dolore. Ma un dolore che potrei dire anche due dolori, ma ne dico uno solo per modestia. Maria Valesca non c'era. Stavamo lì in esilio all'Elba, che si esiliava del più e del meno, quando un mio amico fa: io mi sono portato il cavallo perché campa cavallo che l'Elba cresce. Così, chinati i rai fulmini, le braccia al Saint Concert, mo',

Abbiamo ascoltato Napoleone con la voce di Renato Raschel e Kramer e la sua orchestra, una canzone comica. Pochi secondi con Moongrove di Hudson & Ange, Douglas Gimli, piano e orchestra.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: E anche oggi abbiamo terminato questo nostro programma qui da RNC Radio Nichelino Blu, un programma in compagnia di Aldo e di tante canzoni del tempo passato. Voglio porgere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordiale e cordialissimo saluto. L'appuntamento per questo programma è tutti i giorni, eccetto al sabato. Da RNC Radio Nichelino in Blu, Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori e tutti i giorni, eccetto al sabato, alle 6 e alle 12.10. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.
5: RNC in Blu.
6: Notte di classica.

avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: Credo che la paura di cadere sia tra le più antiche di cui ho esperienza. Sembra ancora di sentirla la voce di mamma che non smetteva di ripetermi, e lo fa tuttora: attento che cadi, non così che ti fai male. Ma credo che, per quanto amiamo qualcuno, non possiamo sostituirci a lui per evitargli le cadute e l'esperienza dolorosa del fallimento. Possiamo stargli accanto, magari aiutarlo a rialzarsi, se il nostro aiuto sarà richiesto, ma non possiamo e non dobbiamo fare quelli apprensivi e ansiosi, quelli del «ma io te l'avevo detto». Peggioreremmo solo la situazione. Occorre familiarizzare con l'esperienza del cadere, perché ci accomuna tutti, nessuno escluso. Da quando, qualche anno fa, per un incidente parrocchiale sono finito a terra e mi sono rotto un piede, mi sono convinto che più passa il tempo, più divento esperto nel cadere. Le cadute però richiedono da parte nostra un tempo di convalescenza più o meno lungo, che non dobbiamo disertare o affrettare. Un tempo da abitare con pazienza verso noi stessi e verso i nostri limiti, per prendere consapevolezza che ci sono stagioni diverse nella vita e che la nostra utilità non sta nel numero delle cose fatte o dei risultati conseguiti, ma piuttosto nell'aver dato tutto, sempre, in ogni circostanza. L'esperienza del cadere e del dolore che l'incidente porta con sé, poi, non si esaurisce nel momento della caduta, e neppure quando il livido smette di fare male o l'arto compromesso ha terminato la riabilitazione. Il nostro corpo e la nostra mente conservano una sorta d'archivio delle nostre cadute, e basta un cambio climatico o un'immagine, una parola, per riportarci esattamente al centro di quel dolore che avevamo creduto ormai definitivamente passato. L'esperienza del cadere, del limite, ci segna il punto da ricordarci, qualora l'avessimo dimenticato, che siamo come quei pacchi che portano scritta la dicitura «attenzione», «fragile», «maneggiare con cura». In parole povere, la nostra fragilità ci riconsegna puntualmente a ciò che siamo e di cui possiamo andare fieri, cioè la nostra umanità. La società invece fa di tutto per annullare il senso del limite, per mascherare la fragilità dietro allo stereotipo dell'uomo duro tutto d'un pezzo, tanto da farlo apparire indistruttibile. È il mito dell'uomo che non deve chiedere mai, che non deve tradire debolezza nelle relazioni come nei sentimenti, che va sempre tutto bene, alla grande, che anestetizza la malattia e la sofferenza fin quasi a cancellarle dal suo orizzonte, che giudica e si giudica a partire dalla capacità di produrre e dalle agende zeppe di impegni. Ma basta un nulla, un fuori programma, magari una caduta da niente, per capire che l'esperienza del nostro limite ci fa riflettere e magari apprezzare quelle cose che abitualmente diamo per scontate, come stare in piedi sulle nostre gambe, per esempio. Non è poi una tragedia se nel nostro manuale di istruzioni troviamo scritto «fragile, maneggiare con cura». E dovremmo ricordarcene quando entriamo nella terra di noi stessi, come pure nella terra dell'altro. Occorre avere cura per accostarsi alla vita, maneggiarla convinti che niente sia più sacro di essa e fare di ciò che ci ha ferito, crepato, un passaggio perché di là possa entrare la luce. Le ferite poi, lo sappiamo bene, lasciano cicatrici più o meno evidenti, più o meno profonde, e non dobbiamo nasconderle né camuffarle, perché semplicemente esistono, ci sono, e non possiamo negarle. In Oriente, quando riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa, riempiendone la spaccatura con dell'oro. Credono infatti che quando qualcosa ha subito una ferita diventa più bella, custodisce una memoria, racconta una storia. Dell'oro al posto della colla. Un metallo pregiato invece di una sostanza adesiva trasparente. E la differenza è tutta qui. Occultare l'integrità perduta o esaltare la storia della ricomposizione. Noi in Occidente facciamo fatica a fare pace con le crepe, con l'esperienza del nostro limite. Spaccatura, frattura, ferita sono percepiti come l'effetto meccanicistico di una colpa. Se è rotto, sarà colpa di qualcuno. Nella vita, come nell'amore, siamo chiamati a tenere insieme i pezzi, ad accettare la compresenza degli opposti in noi e negli altri, a trasformare le ferite in feritoie, le rotture e gli strappi in varchi attraversabili. Così anche l'esperienza della fragilità, del dolore, diventa una scuola che ci insegna, ci ricorda che siamo vivi. E poi, quando passa, ci restituisce a noi stessi, diversi, cambiati. E non avrai più paura del tuo essere difettoso, di ciò che fino a questo momento hai fatto di tutto per nascondere agli occhi degli altri o cancellarne la memoria oltre che le tracce. Imparerai che la debolezza, accolta, porta con sé una riserva di luce e di forza che ignoravi d'avere fino a quell'istante, e può diventare persino uno spazio in cui l'altro, riconoscendo in te la sua stessa ferita, può sentirsi compreso e non giudicato. E penso a Gesù, a tutte le volte in cui, anche se nessun Vangelo ce lo racconta, sarà finito a terra, sfiancato sotto il peso dell'incomprensione di chi, pur vivendolo quotidianamente, di lui non aveva capito nulla e forse non aveva troppa voglia di capire. Penso a quando il suo insegnamento passava in secondo piano rispetto ai miracoli, certamente più spettacolari e utili per una folla in cerca di sensazionalismo o di un liberatore politico che distribuisce pane gratis. Penso a quando i discepoli, in cammino verso Gerusalemme, luogo dove Gesù avrebbe dato la vita per tutti, non facevano altro che parlare tra loro su chi fosse più grande. E Gesù, maestro e signore, perché nessuno avesse più dubbi sull'argomento, fece uno scivolone dei suoi, acquattandosi ai piedi stanchi e sporchi dei discepoli per lavarli, durante la sua cena con loro, come uno schiavo. Per non parlare di tutte quelle cadute di stile che tanto facevano mormorare scribi e farisei, quei pranzi o cene a casa di pubblicani e peccatori, quel suo essere così eccessivamente libero con le donne, persino con quelle di dubbia moralità, come pure quando, così come racconta Luca, nel Getsemani, Gesù, in preda alla paura e all'angoscia della morte imminente, si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà».
1: Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Pietro Mascagni, da Iris, Inno del Sole. I fiori, l'aurora, il sole. Orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma. Direttore Gabriele Santini.

Di Pietro Mascagni da Iris abbiamo ascoltato Inno del Sole, I fiori, l'aurora, il sole, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Gabriele Santini. Note di classica. Note di bene. Secondo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il tempo, che il coro Moon Rose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Ascolteremo La bella e la bestia di Alan Menken nell'arrangiamento di Federico Marchetti, MLK di Bono Vox nell'arrangiamento di Bob Chilcott e Hallelujah di Leonard Cohen nell'arrangiamento di Federico Marchetti.

Per Note di Bene abbiamo ascoltato il secondo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il Tempo, che il coro Moon Rose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. I brani erano La Bella e la Bestia di Alan Menken, arrangiamento di Federico Marchetti, MLK di Bono Vox nell'arrangiamento di Bob Chilcott e Hallelujah di Leonard Cohen nell'arrangiamento di Federico Marchetti. RNC Note di classica. Come sappiamo dai ricordi di Massimo D'Azeglio, Paganini, Rossini e lo stesso D'Azeglio erano molto amici e si frequentavano anche per ragioni extramusicali e con la musica spesso giocavano. Molto serio questo omaggio di Paganini a Rossini, invece, sul brano più famoso dell'opera Mosè in Egitto, La preghiera dal tuo stellato soglio. Ascolteremo il tema cantato così come già proposto in questa rubrica. A seguire, tema con variazioni di bravura nell'arrangiamento di Andrea Damiano Cotti per il trio Quodlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Tema con variazioni di bravura sulla preghiera di Gioachino Rossini dal Mosè, dal tuo stellato Soglio, l'arrangiamento di Andrea Damiano Cotti per il trio Quadlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello. RNC Note di classica.

0: Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato l'ouverture da Oberon, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. Eugène Auguste Isaïe. Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Alessio Bidoli, violino. Bruno Canino, pianoforte.

di Eugène Auguste Isaïe abbiamo ascoltato Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Al violino Alessio Bidoli. Pianoforte Bruno Canino. RNC, Notte di Classica.

RNC Note di classica. Francesco Marino, studio improvviso alla maniera de Franz Liszt, pianista Roberto Piano.

Di Francesco Marino abbiamo ascoltato Studio Improvviso à la manière de Franz Liszt. Pianista Roberto Piano. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini. Turandot. Atto terzo. Nessun dorma. Calaf e Giuseppe Di Stefano, Andrea Bocelli, Franco Corelli.

Di Giacomo Puccini, dall'atto terzo di Turandot, abbiamo ascoltato Nessun dorma. Le voci parallele di Calaf erano di Giuseppe Di Stefano, Andrea Bocelli, Franco Corelli. RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane e classiche. Giambattista e Ernesto De Curtis, Torna a Suriento. Le voci parallele sono quelle di Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco, Franco Corelli.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Davide. Oggi è la 25esima domenica del tempo ordinario. Gesù ci fa scoprire che la giustizia umana è dare a ciascuno il suo, mentre la giustizia di Dio è dare a ciascuno il meglio, in ragione dell'amore. Oggi è la giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. In questa messa ricordiamo i defunti segnati sul cartellone in fondo alla chiesa. Ed ora accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto numero 669, Lodate Dio, il libretto rosso.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio, nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Celebriamo in questa domenica la festa del nostro patrono, San Matteo, patrono della nostra città, l'occasione per affidare nella preghiera a tutti i suoi cittadini, chi ha il compito di amministrarla, di custodirla, di tutti coloro che cresciuti, nati qui, amano questa città e con la loro vita contribuiscono alla serenità, al bene pubblico, no, della città in cui viviamo. L'occasione per pregare per chi è vicino al Signore, per chi ha un cammino di fede, per chiedere e affidare al Signore la vita di chi è in ricerca di Dio, in ricerca del senso della sua vita, per quelli che consideriamo lontani, che non se lo pongono il problema di Dio, perché tutti ci sentiamo un po' parte di quella bellezza, di quell'amore, di quella fantasia che Dio offre a noi attraverso la sua creazione e attraverso le cose che ci circondano, perché oggi tutti ci sentiamo un po' avvolti, ecco,

questo amore, da questa misericordia che ritroveremo anche nel Vangelo che accompagnerà la celebrazione. Allora, affidando l'intercessione di San Matteo la nostra vita, la vita della nostra città, ci disponiamo anche a celebrare l'Eucaristia e di incontrare il Signore nel pane e nella parola di Dio che ascolteremo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: preghiamo. O Padre, che con ineffabile misericordia hai scelto San Matteo e da pubblicano lo hai costituito apostolo, sostieni con il suo esempio e la sua intercessione la nostra vita, perché seguendo te possiamo aderire fermamente alla tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.

Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, è degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Gustate, vedete come è buono il Signore. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Sappiamo che il Vangelo è capace di provocare la nostra sensibilità su dei temi forti, e quello di oggi è proprio uno di quei Vangeli che va a toccare alcuni aspetti un po' della vita lavorativa, ma anche della vita sociale, della vita insieme, e anche dei concetti o delle idee che sono abbastanza condivisibili e che però hanno appunto delle sfumature che possono essere anche oggetto di ulteriori riflessioni. Ad esempio, va a toccare il Vangelo di oggi il discorso sulla meritocrazia. Siamo tutti d'accordo che certe cose, certe esperienze, certe professionalità, certi lavori andrebbero affidati a chi se lo merita. Il Vangelo di oggi non tiene conto della meritocrazia, perché chi ha lavorato di più ha ricevuto la stessa paga di chi ha lavorato di meno. E quindi, c'è qualche cosa che non funziona. Se però ragioniamo proprio sul termine, sulla meritocrazia, comprendiamo anche che ci sono delle cose che non funzionano nel ragionamento. Faccio degli esempi molto pratici. Voglio bene agli altri perché se lo meritano, o gli voglio bene e basta? Amo gli altri perché se lo meritano, o amo gli altri perché è giusto amare gli altri, perché la mia vocazione è amare il prossimo come me stesso? E posso sperare di essere amato senza merito, o mi devo meritare l'amore degli altri? Sono tutte cose un po' in sospeso, oltre al fatto che magari c'è qualcuno che per situazioni di vita, condizioni di vita, non si merita niente. Perché? Perché è ammalato, perché è anziano, perché non ha la possibilità di restituire o di conquistarsi l'affetto o l'amore degli altri. Ecco, la meritocrazia funziona, ma in alcune situazioni non funziona per niente. L'altro aspetto che viene messo in discussione è effettivamente quello della giustizia, perché la paga non tiene conto della fatica di chi ha lavorato tutta la giornata. Però allora, anche in questo caso, se vogliamo essere giusti, dovremmo ragionare anche e pensare anche all'esperienza che hanno fatto quegli uomini che non sono stati presi a giornata, perché abbiamo ragione di ritenere che probabilmente
questi contadini non sono stati assunti probabilmente perché erano quelli meno robusti, meno forti, o per usare la parola di prima, erano quelli meno meritevoli. E allora come si sente uno che è scartato dalla società, dal mondo del lavoro? Come si sente uno che non riesce a trovare un'occupazione? Allora, a livello di giustizia dobbiamo ragionare e pensare anche di entrare e di metterci nei panni di chi fa quel tipo di esperienza, se vogliamo essere giusti. Se vogliamo poi partire dalla giustizia, a partire dalla retribuzione, possiamo fare il ragionamento rispetto a quello che compariva nella parabola. Coloro che vengono assunti subito, si concorda un denaro al giorno, che era la paga tipica di un contadino. A quelli che vengono scelti dopo non viene più detto ti darò un denaro, ti viene detto ti darò ciò che è giusto. A quelli delle cinque non gli viene detto neanche questo. Questo ci fa pensare che queste persone qui non fossero delle persone pigre che non avevano voglia di lavorare, ma come dicono loro, nessuno ci ha visti, nessuno ci ha chiamati. E allora qui scopriamo un padrone della vigna, scopriamo un Dio che oltre ad avere cuore la sua vigna, il regno di Dio, ha cuore soprattutto i contadini. Patisce nel vedere un uomo la cui vita non dà frutto. Patisce nel vedere le nostre vite quando le nostre vite non producono un guadagno, un qualche cosa di utile. E forse anche per gli ultimi 5 minuti della sua vita il desiderio del padrone della vigna è quello che ciascuno di noi possa sentirsi utile all'interno del suo campo. Forse la retribuzione di cui si parla in questo Vangelo non è tanto la retribuzione oraria, la paga, il denaro. La cosa che viene messa in evidenza è che c'è un Dio che vede anche gli scarti, che vede anche gli ultimi. E la gioia di questi contadini è quello di essere stati visti. Qualcuno ha notato la loro vita, ha creduto nella possibilità che anche le loro vite potessero essere utili, potessero portare frutto. Arriviamo all'ultima parte del racconto dove il padrone lancia questa domanda, che è una domanda ulteriormente provocatoria. Sei invidioso? Sapete che l'invidia ha a che fare con lo sguardo, il come guardiamo le altre cose. Siamo invidiosi della vita degli altri. Questo escamotage di cambiare l'ordine dei pagamenti, pagando prima gli ultimi e poi i primi, e forse anche questo un invito a cambiare anche noi la prospettiva di ragionamento, di cambiare il nostro modo di vedere alle situazioni. Qui non è vita sociale, qui è il regno di Dio. Qui tutto si regge perché c'è uno che è buono, che vede le persone, anche quelle scartate, e non solo le vede, ma le mette tra i primi e non tra gli ultimi, non li mette tra gli scarti, ma li mette tra i scelti per lavorare nel regno di Dio, perché tutti noi ci sentiamo utili in questo regno che si costruisce attraverso le nostre vite, attraverso la nostra collaborazione, che ha il compito di dare a ciascuno giustamente lo sguardo che gli spetta, la posizione che gli spetta. Poi è vero che siamo tutti diversi e abbiamo qualità diverse, e che c'è qualcuno che si merita qualcosa di più perché professionalmente è più preparato, più capace, eccetera, ma questo non deve mettere in discussione il fatto che ci sono altre vite che anche meritano questa attenzione, che meritano una vita dignitosa. Tutto questo discorso nella nostra società fa fatica. Perché? Perché alle volte ci dimentichiamo che c'è una bontà che ci precede, che ci sovrasta e che dà equilibrio a tutto il resto. Se togliamo la bontà, la misericordia, l'amore di Dio, tutto questo discorso non ha più senso. Diventiamo invidiosi. Se invece Dio è buono e ci guarda con lo stesso sguardo d'amore, allora non devo essere invidioso degli altri, perché l'altro è un fratello come me, amato da Dio, che merita l'attenzione, l'amore che anch'io ricevo e che anch'io mi merito. Mi merito alle volte di più, alle volte di meno.
ma anche quando me lo merito di meno so che c'è un Dio che comunque vede la mia vita, che comunque mi manda a lavorare nel suo regno, perché tiene la mia vita, perché ci tiene che anche la mia vita possa portare frutto per gli altri.

0: Crede in un solo Dio, Padre onnipotente, di tutte le cose visibili e invisibili. Crede in un solo Signore Gesù Cristo, genito figlio di Dio, nato dal Padre prima di secoli. Dio vero da Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. Dal cielo, dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, dando la gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio e il Padre. Sono i profeti, credo alla Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo. Affidiamo con fiducia al Signore le nostre intenzioni di preghiera. Lo facciamo dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: La Chiesa sia testimonianza viva di verità e di giustizia, e in un mondo lacerato da discordie risplenda come segno profetico di unità e di pace. Preghiamo. Nella festa del nostro patrono San Matteo, ti preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile. Il Signore li illumini e li guidi a cercare il bene di tutti nella libertà, nella giustizia e nella pace. Preghiamo. Per i nostri sacerdoti che ci accompagnano nella missione pastorale a Nichelino, il Signore li assista nel loro ministero e con il suo spirito di amore li sostenga, perché continuano a condurre con sapienza e misericordia le comunità a loro affidate. Preghiamo.
0: Signore.
1: Ti preghiamo per Gabriele, Sole e Francesco, che oggi riceveranno il battesimo, e per le loro famiglie. Sii per loro compagno di viaggio e illumina con il tuo spirito il loro cammino. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Ti ricordiamo i defunti di questa settimana: Gulluni Giuseppe, Battisti Adelia in Supertino e Viglione Margherita, vedova Casetta. Accoglili tra le tue braccia misericordiose e dona lo spirito di consolazione ai familiari. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo anche le persone che sono sole o ammalate, penso alle persone che sono ospiti delle nostre case di riposo, in modo particolare quella di San Matteo, dove spesso ogni tanto andiamo a celebrare la messa e dove ci si rende conto che anche la preghiera condivisa, l'Eucarestia celebrata insieme, diventa davvero una boccata di ossigeno per l'anima, dove il Signore va a visitare anche quegli spazi alle volte segnati dalla solitudine, non credo dell'abbandono, però della solitudine, e lo si fa con la presenza di chi va a pregare con loro, di chi porta l'Eucarestia, di chi condivide con loro un momento di preghiera. Allora preghiamo perché oggi, nella festa di San Matteo, ecco, la nostra preghiera li raggiunga e diventi sorgente di consolazione e di forza. Preghiamo. Padre, che nell'amore verso di te, verso il prossimo, hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita piena. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di questi giorni possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Nella memoria di San Matteo ti presentiamo, o Signore, le preghiere e le offerte. Guarda con benevolenza la tua Chiesa che hai nutrito nella fede con la predicazione degli Apostoli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventano il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Matteo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza a tutto il mondo. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre buono, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunte e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci a Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il segno della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore.

Incontro con te.

con la tua luce,

0: Preghiamo. Oh Padre, abbiamo partecipato alla gioia della salvezza che sperimentò San Matteo quando accolse nella sua casa il Salvatore come commensale. Donaci di nutrirci sempre del cibo di colui che è venuto a chiamare e a salvare non i giusti, ma i peccatori. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ricordiamo che alle 11:15 in chiesa grande della Santissima Trinità sarà celebrata l'Eucarestia con tutte le comunità parrocchiali di Michelino, anche con le istituzioni e l'amministrazione comunale. Inizieremo con la processione alle 9:45, alle 10:45 davanti al piazzale della chiesa antica. Faremo una breve processione in chiesa e poi inizieremo la celebrazione eucaristica. Ricordiamo che il 4 ottobre ci sarà il primo appuntamento delle officine di comunità. Questi momenti, questi spazi sono luoghi di incontro che le parrocchie di Michelino offrono a tutti per condividere un percorso, il percorso della comunità cristiana, ma anche per trovare un clima di fraternità e di confronto. Si può partecipare, tutti possono partecipare singolarmente o in famiglia. In questo primo incontro proponiamo una camminata da Michelino a Stupinigi. L'appuntamento è alle ore 14 nel parcheggio dell'ASL di Debuchet. Ci si sposterà a piedi fino a Stupinigi. Passeremo per le stradine dei campi, quindi si consigliano delle scarpe comode per poter fare la camminata. È previsto un momento in chiesa a Stupinigi, un momento di ascolto e di confronto, di presentazione di una nuova iniziativa che vorremmo proporre alle nostre comunità, chiamata i Cenacoli. Il rientro è previsto poco dopo le 18:15. Chi avesse difficoltà può trovarsi direttamente alla parrocchia di Stupinigi alle ore 15:30. Da domani iniziano le iscrizioni al catechismo. Trovate tutte le informazioni in una locandina all'esterno delle nostre chiese, dove è possibile accedere al sito o al canale WhatsApp, dove ci sono ulteriori informazioni. Giovedì 24 settembre, gita degli anziani a San Salvatore Monferrato. Per informazioni potete chiedere all'ufficio parrocchiale qui di Regina Mundi. Venerdì 25 settembre, preghiera del gruppo Padre Pio davanti alla chiesa antica dalle 20:30 alle ore 22. E affidiamo alle vostre preghiere anche il gruppo dei giovani che venerdì prossimo partirà per questo breve pellegrinaggio ad Assisi. È l'ultimo dei nostri campi, l'ottavo campo di questa estate di attività con i nostri ragazzi, i nostri giovani. E siccome è una festa, la liturgia prevede una benedizione solenne. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti oggi per celebrare la festa di San Matteo, patrono della nostra città, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Matteo la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Matteo ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Servite il Signore nella gioia, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona festa, buona domenica.
1: Grazie a Dio.

di lacrime, avvocata nostra, buona gia a noi di ogni cuore.

Dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi e buona festa.

0: fuck off.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Un fratello saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori a parte di Maria Benucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta di Maria di Corrado Auges e di Marco Vannini, proseguiamo all'illustrazione della enciclica Redemptoris Mater, Madre Redentore, di Giovanni Paolo II sulla Beata Vergine Maria nella vita della Chiesa in cammino. E come ho detto, preciso che questa enciclica ha la parte introduttiva che vi ho letto, poi ha una prima parte intitolata Maria nel mistero di Cristo, che illustro, una seconda parte La Madre di Dio al centro della Chiesa in cammino, e poi una terza parte, che è la parte più originale, che parla della mediazione materna di Maria, con cui le riflessioni di Giovanni Paolo II costituiscono un arricchimento rispetto alle posizioni del Concilio, come le vedremo. Ora iniziamo allora dalla prima parte, che parla, il titolo è quello di Maria nel mistero di Cristo, e il numero uno di questa prima parte dice Maria piena, il numero 7 anzi di questa prima parte parla di Maria piena di grazia. E il Papa Giovanni Paolo II scrive dicendo: benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Ed è questa è la citazione che viene da Efesini 1:3. Queste parole della lettera agli Efesini rivelano l'eterno disegno di Dio Padre, il suo piano di salvezza dell'uomo in Cristo. È un piano universale che riguarda tutti gli uomini creati a immagine e somiglianza di Dio. Tutti, come sono compresi all'inizio nell'opera creatrice di Dio, così sono anche eternamente compresi nel piano divino della salvezza, che si deve rivelare fino in fondo nella pienezza del tempo, ossia con la venuta di Gesù Cristo. Difatti quel Dio, che è Padre del Signore nostro Gesù Cristo, sono le parole successive della medesima lettera, e Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia, detto in Efesini 1:4-7. Il piano divino della salvezza, che ci è stato pienamente rivelato con la venuta di Cristo, è eterno. Esso è, secondo l'insegnamento contenuto in quella lettera e in altre lettere paoline, eternamente legato a Cristo.

Questo comprende tutti gli uomini, ma riserva un posto singolare alla donna che è la madre di colui al quale il Padre ha affidato l'opera della salvezza. Come scrive il Concilio Vaticano II, ella viene già profeticamente adombrata nella promessa fatta ai progenitori caduti in peccato, secondo il libro della Genesi 3,15. Parimenti, questa è la Vergine che concepirà e partorirà un figlio, il cui nome sarà Emanuele, secondo le parole di Isaia, Isaia 7,14. In tal modo l'Antico Testamento prepara quella pienezza del tempo in cui Dio mandò suo figlio, nato da donna, perché ricevessimo l'adozione a figli. La venuta al mondo del Figlio di Dio è l'evento narrato nei primi capitoli dei Vangeli secondo Luca e secondo Matteo. Il numero 8 dell'Encirclica Redemptoris Mater prosegue dicendo: Maria viene definitivamente introdotta nel mistero di Cristo mediante questo evento, l'annunciazione dell'angelo. Esso si verifica a Nazareth in precise circostanze della storia di Israele, il popolo primo destinatario delle promesse di Dio. Il messaggero divino dice alla Vergine: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te, come ha detto in Luca 1,28. Maria rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto, che cosa significassero quelle parole straordinarie e in particolare l'espressione piena di grazia, che nel testo greco del Vangelo è kekaritomene. Se vogliamo meditare insieme a Maria su queste parole, prosegue Giovanni Paolo II, e specialmente sull'espressione piena di grazia, possiamo trovare un significativo riscontro proprio nel passo sopracitato della lettera agli Efesini. E se dopo l'annuncio del celeste messaggero la Vergine di Nazareth è chiamata la benedetta fra le donne, ciò si spiega a causa di quei benefici di cui Dio Padre ci ha colmati nei cieli, in Cristo. È una benedizione spirituale che si riferisce a tutti gli uomini e porta in sé la pienezza e l'universalità, e ogni benedizione, la quale scaturisce all'amore che nello Spirito Santo unisce al Padre il Figlio consostanziale, cioè della stessa natura. Nello stesso tempo è una benedizione riversata per opera di Gesù Cristo nella storia umana sino alla fine su tutti gli uomini. A Maria però questa benedizione si riferisce in misura speciale ed eccezionale ed è stata infatti salutata da Elisabetta come la benedetta fra le donne. La ragione del duplice saluto, dunque, è che nell'anime di questa figlia di Sion si è manifestata, in un certo senso, tutta la gloria della grazia, quella che il Padre ci ha dato nel Figlio suo diletto. Il messaggero saluta infatti Maria come piena di grazia. La chiama così come se fosse questo il suo vero nome, dice Giovanni Paolo II. Non chiama la sua interlocutrice col nome che le è proprio nell'anagrafe terrena, Maria, ma con questo nome nuovo, piena di grazia. Che cosa significa questo nome? Perché l'angelo chiama così la Vergine di Nazareth? Nel linguaggio della Bibbia, grazia significa un dono speciale, che secondo il Nuovo Testamento ha la sua sorgente nella vita trinitaria di Dio stesso, di Dio che è amore. Frutto di questo amore è l'elezione, di quella di cui si parla nella lettera agli Efesini. Da parte di Dio questa elezione è l'eterna volontà di salvare l'uomo mediante la partecipazione alla sua stessa vita, in Cristo. È la salvezza nella partecipazione alla vita soprannaturale. L'effetto di questo dono eterno, di questa grazia dell'elezione dell'uomo da parte di Dio, è come un germe di santità, o come una sorgente che zampilla nell'anima come dono di Dio stesso, che mediante la grazia vivifica e santifica gli eletti. In questo modo si compie, cioè diventa realtà, quella benedizione dell'uomo, e con benedizione spirituale, quell'essere suoi figli adottivi in Cristo, ossia in colui che è eternamente il figlio diletto del Padre. Quando leggiamo che il messaggero dice a Maria, piena di grazia, il contesto evangelico in cui confluiscono rivelazioni e promesse antiche ci lascia capire che qui si tratta di una benedizione singolare tra tutte le benedizioni spirituali in Cristo. Nel mistero di Cristo ella è presente già prima della creazione del mondo, come colei che il Padre ha scelto come madre del suo figlio nell'incarnazione, ed insieme al Padre l'ha scelta il Figlio, affidandolo eternamente allo Spirito di Santità. Maria è in modo del tutto speciale ed eccezionale unita a Cristo, e parimenti è amata in questo Figlio diletto eternamente, in questo Figlio consostanziale al Padre, nel quale si concentra tutta la gloria della grazia. Nello stesso tempo ella è e rimane aperta perfettamente verso questo dono dall'alto.
Come insegna il Concilio, Maria primeggia tra gli umili e i poveri del Signore, i quali con fiducia attendono e ricevono da Lui la salvezza. Il numero 9 dell'enciclica Redemptoris Mater prosegue. Se il saluto e il nome pieno di grazia dicono tutto questo, nel contesto dell'Annunciazione e dell'Angelo essi si riferiscono prima di tutto all'elezione di Maria come madre del Figlio di Dio. Ma nello stesso tempo la pienezza di grazia indica tutta l'elargizione soprannaturale di cui Maria beneficia in relazione al fatto che è stata scelta e destinata ad essere madre di Dio. Se questa elezione è fondamentale per il compimento dei disegni salvifici di Dio nei riguardi dell'umanità, se la scelta eterna in Cristo e la destinazione alla dignità di figli adottivi riguardano tutti gli uomini, l'elezione di Maria è del tutto eccezionale ed unica, di qui anche la singolarità e unicità del suo posto nel mistero di Cristo. Il messaggio divino le dice, non temere, il messaggero divino le dice, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Egli sarà chiamato, egli sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo, è detto in Luca 1:30-32. E quando turbata a questo saluto straordinario, la Vergine domanda, come avverrà questo? Non conosco uomo? Riceve dall'angelo la conferma e la spiegazione delle precedenti parole. Gabriele le dice, lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio, è detto in Luca 1:35. L'Annunciazione, pertanto, scrive Giovanni Paolo II, è la rivelazione del mistero dell'incarnazione all'inizio stesso del suo compimento sulla terra. La donazione salvifica che Dio fa di sé e della sua vita, in qualche modo a tutta la creazione e direttamente all'uomo, raggiunge nel mistero dell'incarnazione uno dei suoi dei vertici. Questo infatti è un vertice tra tutte le donazioni di grazia nella storia dell'uomo e del cosmo. Maria è piena di grazia, perché l'incarnazione del Verbo, l'unione ipostatica, cioè personale del Figlio di Dio con la natura umana, si realizza e compie proprio in lei. Come afferma il Concilio, Maria è madre del Figlio di Dio e perciò la figlia prediletta del Padre, Tempio dello Spirito Santo. Per tale dono di grazia, esimia, precede di gran lunga tutte le altre creature celesti e terrestri. Il numero 10 della enciclica prosegue dicendo: la lettera agli Efesini, parlando della gloria e della grazia che Dio Padre ci ha dato nel Figlio suo diletto, aggiunge: in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, in Efesini 1:7. Secondo la dottrina, formulata in solenni documenti della Chiesa, questa gloria della grazia si è manifestata nella Madre di Dio per il fatto che ella è stata redenta in modo più sublime. In virtù della ricchezza e della grazia del Figlio diletto, a motivo dei meriti redentivi di colui che doveva diventare suo figlio, Maria è stata preservata dal retaggio del peccato originale. In questo modo, sin dal primo istante del suo concepimento, cioè della sua esistenza, ella appartiene a Cristo, partecipa della grazia salvifica e santificante di quell'amore che ha il suo inizio nel diletto, nel Figlio eterno del Padre, che mediante l'incarnazione è divenuto il suo proprio figlio. Perciò, per opera dello Spirito Santo, nell'ordine della grazia, cioè della partecipazione alla natura divina, Maria riceve la vita da colui al quale ella stessa, nell'ordine della generazione eterna, diede la vita come madre. La liturgia non esita a chiamare la genitrice del suo genitore e a salutarla con le parole che Dante Alighieri pone in bocca a San Bernardo, figlia del tuo figlio. E poiché questa vita nuova Maria la riceve in una pienezza che corrisponde all'amore del figlio verso la madre e dunque alla dignità della madre, trinità divina, l'angelo all'Annunciazione la chiama piena di grazia. E vediamo allora il numero 11 dell'enciclica Redemptoris Mater, Maria nel disegno di salvezza. Nel disegno salvifico della Santissima Trinità, il mistero dell'incarnazione costituisce il compimento sovrabbondante della promessa fatta da Dio agli uomini, dopo il peccato originale, dopo quel primo peccato i cui effetti gravano su tutta la storia dell'uomo sulla terra, come detto in Genesi 3:15. Ecco, viene al mondo un figlio, la stirpe della donna, che sconfiggerà il male del peccato alle sue stesse radici, schiaccerà la testa del serpente. La vittoria del figlio della donna non avverrà senza una dura lotta che deve attraversare tutta la storia umana. L'inimicizia annunciata all'inizio viene confermata nell'Apocalisse, il libro delle realtà ultime della Chiesa e del mondo.
dove torna di nuovo il segno della donna, questa volta vestita di sole, come detto in Apocalisse 12:1. Maria, madre del Verbo incarnato, viene collocata al centro stesso di quella inimicizia, di quella lotta che accompagna la storia dell'umanità sulla terra e la storia stessa della salvezza. In questo modo, ella, che appartiene agli umili e poveri del Signore, porta in sé, come nessun altro agli esseri umani, quella gloria della grazia che il Padre ci ha dato nel Figlio suo diletto. E questa grazia determina la straordinaria grandezza e bellezza di tutto il suo essere. Maria rimane così davanti a Dio e anche davanti a tutta l'umanità, come il segno immutabile ed inviolabile dell'elezione da parte di Dio, di cui parla la lettera paolina. In Cristo ci ha scelti prima della creazione del mondo, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi, detto in Efesini 1, 4-5. Questa elezione è più potente di ogni esperienza del male e del peccato, di tutta quella inimicizia da cui è segnata la storia dell'uomo. In questa storia Maria rimane un segno di sicura certezza. Vediamo ora il numero 2 di questa la prima parte dell'enciclica Redemptoris Mater e il numero 12, ecco, che recita: subito dopo la narrazione dell'Annunciazione, l'Evangelista Luca ci guida dietro i passi della Vergine di Nazare verso una città di Giuda, detta in Luca 1,39. Secondo gli studiosi, questa città dovrebbe essere odierna Ain Karim, situata tra le montagne non lontano da Gerusalemme. Maria vi giunse in fretta per far visita ad Elisabetta, sua parente. Il motivo della visita va cercato anche nel fatto che durante l'Annunciazione Gabriele aveva nominato in modo significativo Elisabetta, che in età avanzata aveva concepito dal marito Zaccaria un figlio per la potenza di Dio. Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei. Che tutti dicevano sterile, nulla è impossibile a Dio, è detto in Luca 1, 36-37. Il messaggero divino si è richiamato all'evento compiuto in Elisabetta per rispondere alla domanda di Maria: come avverrà questo? Non conosco uomo, è detto in Luca 1,34. Ecco, questo avverrà proprio per la potenza dell'Altissimo, come ancor più che nel caso di Elisabetta. Maria, dunque, sollecitata dalla carità, si reca nella casa della sua parente. Quando vi entra, Elisabetta risponde al suo saluto, sentendo sussultare il bambino nel proprio grembo, piena di Spirito Santo, a sua volta saluta Maria a gran voce: benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Questa esclamazione o acclamazione di Elisabetta sarebbe poi entrata nell'Ave Maria, come continuazione del saluto dell'angelo, divenendo così una delle più frequenti preghiere della Chiesa. Ma ancora più significative sono le parole di Elisabetta nella domanda che segue: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me, come detto in Luca 1,43. Elisabetta rende testimonianza a Maria, riconosce e proclama che davanti a lei sta la madre del Signore, la madre del Messia. A questa testimonianza partecipa anche il figlio che Elisabetta porta in grembo. Il bambino è esultato di gioia nel mio grembo, Luca 1,44. Il bambino è il futuro Giovanni Battista, il precursore, che sul Giordano indicherà in Gesù il Messia. Nel saluto di Maria, nel saluto di Elisabetta, ogni parola è densa di significato, e tuttavia ciò che si dice alla fine sembra essere di fondamentale importanza. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore, è detto in Luca 1,45. Queste parole si possono affiancare all'appellativo pieno di grazia del saluto dell'angelo. In entrambi i testi si rivela un essenziale contenuto mariologico, cioè la verità su Maria, che è diventata realmente presente nel mistero di Cristo proprio perché ha creduto. La pienezza di grazia annunciata all'angelo significa il dono di Dio stesso. La fede di Maria, proclamata da Elisabetta nella visitazione, indica come la Vergine di Nazareth abbia risposto a questo dono. Ecco, nella prossima trasmissione proseguiremo l'esame della prima parte dell'enciclica Redemptoris Mater.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC, note di classica. Leopold Mozart, Sinfonia burlesca in sol maggiore, Ensemble Edward Melkus.

0: Di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia burlesca in Sol maggiore nella esecuzione dell'ensemble Eduard Melkus.
1: RNC presenta
2: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
3: Il Vangelo che stiamo per ascoltare è anche molto conosciuto perché è la parabola dei lavoratori che vengono mandati a lavorare nella vigna da un padrone che li sceglie in orari differenti e che li paga tutti allo stesso modo, che è il modo che aveva pattuito, quindi è un padrone giusto. La recriminazione di coloro che sono stati chiamati per primi rispetto a coloro che invece hanno lavorato poco perché chiamati all'ultimo momento assomiglia un po' alla recriminazione forse che abbiamo anche noi nei confronti di Dio ogni volta che ne critichiamo l'agire. E come facciamo a criticare l'agire di Dio? Con la lamentazione, quante volte magari ci lamentiamo della vita, di quello che abbiamo avuto, di quello che non abbiamo avuto, di quello che è andato bene, di quello che secondo noi è andato male. C'è un atteggiamento dentro di noi che è un po' quell'atteggiamento magari di amarezza che troppe volte inquina la nostra vita. Questo Vangelo viene a scoperchiare un po' questa non fiducia in Dio. Cioè questi lavoratori in fondo vogliono insegnare al padrone come si fa il padrone, o meglio, cosa deve farne dei suoi beni. Anche noi, ogni volta che reputiamo sbagliata la nostra vita, in fondo diciamo a Dio che non ha saputo fare bene il suo mestiere di Dio. Ascoltiamo questo Vangelo invece con la docilità dei figli che sanno che Dio fa bene tutte le cose.
4: In quel tempo Gesù disse: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna. Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
3: Ci sono giustizie differenti. Nel modello classico noi conosciamo la giustizia degli equivalenti. Io ti do due e tu ricambi con due. E quindi, ecco, sono equivalenti e c'è questa giustizia che è quella che conosciamo bene. Poi c'è la giustizia sociale, cioè la giustizia che afferma che soggetti differenti devono essere trattati in maniera differente, perché trattare soggetti differenti in maniera uguale, egualitaria, sarebbe profonda ingiustizia. Ecco, questo Vangelo è un Vangelo che, se noi lo ascoltiamo con quella che è la prima forma di giustizia, che è quella che ci inabita normalmente, perché noi siamo quelli della giustizia, io ho lavorato così e voglio questo e l'altro, anche se ha una condizione differente dalla mia. Noi abbiamo un'idea di giustizia che troppe volte diventa una sorta di giustizialismo, quasi di vendetta. Non abbiamo l'idea della giustizia come quella di Dio, che assomiglia molto di più alla giustizia sociale. Dio conosce ciascuno di noi, conosce la nostra storia, conosce il nostro cuore, conosce ciò di cui davvero abbiamo bisogno e quindi dà a ciascuno ciò che è bene per ciascuno. E troppe volte noi pensiamo che siamo noi che abbiamo il diritto di decidere, di sapere quello che è bene per gli altri. Prima di entrare proprio nel Vangelo, io vorrei dirvi questo, che ci sono degli studi che raccontano come, studi molto seri, anche di premi Nobel, che raccontano come la soddisfazione personale non sia tanto legata alla posizione che io ho nei miei confronti. Per esempio, se io lavoro e mi è stato dato un aumento di stipendio di 100 euro, io sono molto contenta. Ma se al mio collega che lavora vicino a me gli è stato dato un aumento di 150 euro, sono giusti i miei 100 euro, sono giusti i 150 euro del mio collega, ma il mio livello di soddisfazione cala drasticamente. Perché? Perché io mi giudico in relazione all'altro, in relazione alla posizione che ho nei confronti dell'altro. È la felicità posizionale, cioè io sono felice in base alla relazione, alla posizione che io ho rispetto agli altri vicino a me. E perché? Perché noi siamo molto segnati dall'invidia. Spesso la nostra giustizia è la giustizia che si nutre di invidia, o meglio, è una invidia mascherata sapientemente da giustizia. E allora questa parabola, che viene proclamata in tutte le chiese, è una parabola che mette a nudo proprio il rischio di considerare l'altro un antagonista e di considerare noi stessi giudici del destino, della posizione altrui. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per trovare lavoratori per la sua vigna. E fin qui è una, cioè una cosa che accadeva quotidianamente intorno a Gesù. Si prendevano lavoratori a giornata, il padrone usciva, c'erano i lavoratori in fila che attendevano di essere scelti, e quindi il padrone sceglieva chiaramente all'alba. Siamo in una regione di caldo torrido e quindi si cominciava a lavorare molto molto presto. Si accordò con loro per un denaro al giorno, erano i patti che venivano fatti quando venivano ingaggiati i lavoratori, e quindi questi lavoratori vanno, sanno che riceveranno alla fine della giornata un denaro e vanno a lavorare. Ma esce ancora questo padrone alle 9 del mattino, ne vide altri che erano disoccupati e ingaggia anche loro: andate, quello che è giusto ve lo darò. Capite perché ho iniziato con questa piccola trattazione sulla giustizia? Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. E ancora a mezzogiorno, sono le varie fasi della via, a mezzogiorno, poi alle 3, esce ancora per prendere lavoratori a giornata. Uscito ancora verso le 5, cioè alle 5 la giornata era praticamente finita, però vide ancora delle persone in cerca di lavoro. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Dice: perché nessuno ci ha presi a giornata. Allora andate anche voi. Ma la giornata ormai sta volgendo al termine, la giornata lavorativa. Quando fu sera, ecco che è il momento di fare i conti. Il padrone dice al suo fattore di chiamare tutti i lavoratori e di dare la paga dai primi agli ultimi. E comincia dagli ultimi, quelli che aveva ingaggiato alle 5 del pomeriggio. Ora, È chiaro che quando arrivano coloro che erano stati presi a giornata al mattino, è chiaro che si aspettavano un trattamento diverso, perché se è vero che avevano pattuito per un denaro, ma avendo visto che anche gli ultimi erano stati pagati allo stesso modo, mi viene da dire umanamente, cioè ciascuno di noi avrebbe pensato, io avrei pensato, ma magari mi darà di più perché io ho faticato più di loro. Indubbiamente non c'è nulla di male in questo ragionamento, anzi. Ma anch'essi ricevettero un denaro ciascuno. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, perché questi hanno ricevuto quello che abbiamo ricevuto noi, ma noi abbiamo sopportato il caldo e loro no. Ma il padrone, eccola la risposta del padrone, che getta luce su quanto è accaduto, ma al tempo stesso pone una questione di conversione a ciascuno di noi. Amico, intanto li chiama amici coloro che mormorano contro di lui. E questo a me colpisce sempre ogni volta che ascolto questo Vangelo. Amico, è un po' come Gesù che è tornato vivo dai morti, chiama fratelli coloro che l'avevano tradito. Allora, amico, io non ti faccio torto. Perché non ti faccio torto? Perché ti ho dato quello che avevo pattuito. Prendi il tuo. La giustizia è dare a ciascuno il suo. E infatti questo operaio prende il suo. Secondo la definizione della giustizia commutativa, si chiama così, dare a ciascuno il suo. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. La logica della giustizia di Dio è altra rispetto alla giustizia commutativa, c'è anche questa, ma è il suo che Dio conosce, che non è quello che conosciamo noi. Cioè, qual è il mio? Qual è oggi la necessità che ho? Qual è il mio per essere salvata? Dove mi trovo io oggi? Cioè, se io sono in preda ad un dolore che mi spinge alla disperazione, la giustizia di Dio opererà in me per vie differenti rispetto alla giustizia di Dio, che è sempre salvifica, nei confronti invece di una persona che vive un'altra situazione. Solo Dio conosce quello che c'è nel cuore. Quindi solo Dio sa, io oggi come posso essere da Lui salvata, e quindi una giustizia che è misericordiosamente potente nella mia vita oggi dove mi trovo. Io sono differente dall'altro, l'altro è differente da me. E quindi Dio agisce in maniera personale. La volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, scrive San Paolo a Timoteo. Questa è la volontà di Dio, ma c'è una strada per tutti. C'è una via unica e irripetibile per tutti. Questa è la giustizia di Dio. Dio sa trattarci da uguali, nel senso che tutti siamo figli. Dio non fa figli e figliastri, quindi c'è un criterio di uguaglianza, nel senso che siamo figli, siamo amati tutti, tutti amati fino alla follia da Dio, perché ha dato suo figlio per noi. Ma questo amore sa essere un amore personale. Qual è il nostro problema? E lo denuncia il padrone qui. Sei invidioso perché io sono buono? Ecco, il nostro problema è l'invidia, quella questione posizionale di cui parlavo all'inizio. Noi ci misuriamo troppo spesso non in base alla carità e anche in base al mistero che è la storia dell'altro, ma noi misuriamo tutto troppo spesso a partire dall'invidia. Che cos'è l'invidia? San Tommaso d'Aquino ci aiuta con una definizione semplice: l'invidia è la tristezza per il bene altrui. Essere tristi perché l'altro ha dei beni, perché l'altro è buono, perché l'altro, ecco, sta facendo del bene, per dire. L'invidia per il bene altrui. Questo Vangelo allora viene a dire che Dio ha una strada per me, unica e irripetibile, perché conosce il mio cuore. E viene anche a dirmi di avere un atteggiamento estremamente umile davanti al mistero che è l'altro. Dio provvede a me come provvede all'altro, al modo che lui e solo lui sa. Questo mi deve bastare, non mi deve interessare l'orario nel quale ciascuno di noi è stato chiamato nella vigna del Signore. Sei tu forse invidioso delle cose mie, dice il padrone ai servi che si lamentano? L'invidia, abbiamo detto, è la tristezza del bene altrui ed è uno dei 7 vizi capitali. Quindi nessuno dica io non sono invidioso, perché il fatto che l'invidia sia uno dei 7 vizi capitali vuol dire che questi vizi appartengono ad ogni uomo e ad ogni donna, quindi ognuno di noi è invidioso. Giotto ha voluto raffigurare l'invidia come uno dei 7 vizi capitali in questa raffigurazione che noi troviamo nello zoccolo della parete destra della Cappella degli Scrovegni, che si trova a Padova. Siamo intorno al 1305. Guardatela bene questa raffigurazione, questa donna. Giotto ha saputo cogliere alcune caratteristiche salienti del vizio dell'invidia. Prima di tutto, non ha colori, è un po' grigia, perché questo è vero per ogni vizio capitale tende a toglierci la vita, a toglierci il colore, la grande vivacità dei colori di cui è fatta la nostra vita, e ci rende un po' monotematici, ci rende grigi, ci imbruttisce, perché il peccato ci imbruttisce. È una donna anziana, non è una donna giovane, è una donna un po' avvizzita. Il peccato nella Sacra Scrittura è visto come un'esperienza di vecchiaia, non la vecchiaia dell'essere vecchi, ma di ciò che va verso la morte. In questo senso è visto il peccato, ciò che ti rende prossimo alla morte. Ha una borsa nella mano sinistra. Che cosa tiene in questa borsa l'invidia? Beh, l'invidia vuole accaparrare per sé, l'invidia, questa tristezza per i beni, per il bene altrui, è perché vuole possedere lei, vuole avere, non sopporta che la sua borsa sia vuota. Deve essere piena, la deve riempire con i beni degli altri. Vedete le fiamme che la divorano dal basso? Ed è vero che l'invidia, che si nutre di gelosia, per esempio, che l'invidia ci fa ardere, si dice anche, no? Arde di invidia. È un fuoco che consuma dall'interno e che spinge a volte a fare degli atti, delle azioni proprio anche terribili, perfino dei crimini. Quanti crimini sono mossi dall'invidia degli affetti altrui, dei soldi degli altri, dei beni degli altri, della bellezza. È un fuoco che divora dall'interno e che tutto prende. Il viso di questa donna è deformato. Quando siamo preda della rabbia che magari è frutto dell'invidia, i tratti del volto si deformano, ma qui sono dei tratti molto particolari. Orecchie gigantesche, perché l'invidioso è sempre pronto a cogliere quello che c'è intorno a lui. Pensa che gli altri siano invidiosi allo stesso modo, che gli altri cerchino di tendergli tranelli, ha un grande sospetto nei confronti degli altri e quindi è sempre con le orecchie tese per captare quello che si muove intorno. E poi dalla bocca esce un grande serpente, c'è poco da fare. Cioè l'invidioso è qualcuno che deve sempre mettere zizzania. La lingua dell'invidioso è una lingua che vuole sussurrare, che vuole anche far sorgere dei sospetti, delle calunnie, dei dubbi. È la lingua velenosa, proprio la lingua del serpente, ed è una lingua che ritorna sugli occhi, acceca gli occhi di questa donna. L'invidia è cieca. Le parole velenose che sorgono da un cuore preso dall'invidia rendono la persona invidiosa cieca. Cieca di che cosa? Non riesce a vedere la bellezza che è e cerca sempre di rapire la bellezza degli altri. Ecco, poche volte noi confessiamo forse il peccato di invidia. Io mi auguro che questo Vangelo, che lavorerà in questa settimana, possa lavorare in noi per aiutarci a riconoscere quegli spazi che sono un po' colonizzati dall'invidia, per trasformarli in benevolenza, in generosità, in uno sguardo che sa vedere la bellezza dentro di sé e intorno a sé. Allora, questo è il compito di questa settimana, di questi giorni che verranno. Buona settimana a tutti.
2: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: la tua firma è più di quanto credi anche a Foligno. È qui che l'arte torna ad essere non solo un esempio di bellezza, ma anche un veicolo di crescita per la comunità. Nel Museo Capitolare Diocesano, dopo anni di restauro, il Tabernacolo della Misericordia dell'artista Nicolò Alunno è tornato a splendere grazie al sostegno dei fondi dell'8x1000. A raccontarcelo è la storica dell'arte Marta Onali.
1: Tabernacolo della Misericordia, dipinto da Niccolò Alunno e suo suocero Pietro di Mazzaforte nel 1463, diciamo che ha una storia sia conservativa sia proprio anche dal punto di vista storico molto complessa, e negli ultimi 100 anni era conservata all'interno del Duomo, all'interno della sacrestia vecchia del Duomo di San Feliciano, e poi arrivata nel 2008 all'interno delle sale del museo proprio per la sua conformazione, per queste assi di legno incollate insieme e per questa sua anche poderosità che la caratterizza, aveva necessità di restauro.
0: Come si presenta l'opera e come è avvenuto il restauro?
1: L'opera si presenta come un vero e proprio tabernacolo scolpito e dipinto, e al suo interno si vedono le figure di San Giovanni e della Vergine in uno stato così emotivo piuttosto scosso, e al centro della scena compare questo crocifisso che era molto più antico. E proprio il crocifisso ha destato particolare preoccupazione e interesse, perché bisognava compiere delle scelte rispetto ai restauri precedenti e alle manomissioni che nel corso del tempo erano state eseguite, per riportare alla pittura quattrocentesca eseguita proprio da Niccolò Alunno la superficie pittorica che ancora oggi possiamo apprezzare. Tanto il tabernacolo della Confraternita della Misericordia, quindi di una confraternita che si occupava proprio di essere vicini alle persone in sofferenza, aveva commissionato al pittore Niccolò Alunno, come ho detto anche a suo suocero Pietro di Mazzaforte, che lavoravano insieme in questa bottega che è tuttora visitabile, è forse un unicum della storia dell'arte mondiale, perché all'interno del monastero di Sant'Anna si conserva ancora la casa bottega dei Mazzaforte, quindi di Niccolò Alunno, che aveva sposato la figlia di Mazzaforte, Caterina. Abbiamo numerose testimonianze anche in archivio alle quali è possibile riferire così la data di esecuzione dell'opera, per cui diventa molto importante anche avere un riscontro sia documentario e sia visivo di quest'opera relativamente alla produzione pittorica di Niccolò Alunno, che, come è stato già accennato, è il pittore più importante della nostra città e sicuramente uno dei maggiori esponenti della pittura del 400 umbra.
0: Il pubblico quando potrà ammirarla?
1: Sono state effettuate numerose iniziative a supporto della promozione del restauro, è stato fatto anche un convegno nazionale di studi in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia e l'Università di Camerino, e seguiranno altre iniziative culturali che vedranno al centro proprio il Tabernacolo della Misericordia, quindi i cittadini potranno partecipare a delle attività che saranno dedicate sia ai più piccoli sia ai più grandi.
0: Con la tua firma per 8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: Notte di classica.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp per commentare, suggerire 335 12 43 722. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate ed è Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e bentornato Don Salvatore.
1: Grazie di cuore, grazie Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Don Salvatore. Allora noi continuiamo, come abbiamo detto anche la scorsa domenica, Don Salvatore, a parlare, a ragionare sui sacramenti, e a questo punto abbiamo fatto il battesimo la scorsa settimana e adesso siamo alla confermazione. Ti chiedo, che sacramento è? Entriamo in media res, Don Salvatore.
1: Innanzitutto il secondo sacramento, il sacramento della confermazione o della cresima, poi diremo perché si chiamano in questi due modi, è un sacramento che deve essere riscoperto perché è considerato un po' oggi una cenerentola tra i sacramenti. E ci sono molti cristiani pigri che rimandano sempre la celebrazione di questo sacramento e finiscono per ricordarsi di doverlo celebrare quando non ci sono tutti i documenti pronti. Ecco, da parroco parlo, no? Non ci sono tutti i documenti pronti per il matrimonio e quindi forse soltanto alla vigilia del matrimonio ci si ricorda di doversi cresimare, ma in realtà questa associazione sacramento della confermazione con il matrimonio non è così praticabile, perché deve essere un sacramento che ci apre al mondo e che attraverso il dono dello Spirito Santo ci indirizza verso una comprensione maggiore di quella che è la volontà di Dio all'interno della nostra vita. Ecco perché è opportuno, bello, così come anche mi chiedi, di poter approfondire teologicamente, liturgicamente, anche dal punto di vista un po' pastorale, questo secondo sacramento, che qualche teologo diceva simpaticamente è un sacramento in cerca di una teologia, perché in realtà la

0: affermazione che dai rituali antichissimi è attestata già nei primi secoli della Chiesa, era celebrata unitariamente al Santo Battesimo e poi nel corso dei secoli ha avuto una separazione e oggi un po' in tutto il mondo ci sono diverse prassi sia nella Chiesa latina che nella Chiesa orientale per amministrare questo sacramento. Beh, innanzitutto diciamo questo, si chiama confermazione questo secondo sacramento perché conferma il dono del battesimo e con lo stesso sigillo che è donato all'interno del battesimo si dona al credente una maggiore forza dello Spirito Santo perché quel dono ricevuto normalmente da bambino possa essere confermato con un sì più adulto, più consapevole, motivo per il quale il sacramento nel nostro rito latino è diviso dal sacramento del battesimo. Da bambini si celebra il battesimo, da grandi si celebra la confermazione, perché a un'età maggiore, quando si è capaci di comprendere e di voler scegliere con libertà la propria fede cristiana, si conferma il dono del battesimo. Motivo per il quale da adulti, se nel caso ci dovesse essere un catecumeno che si prepara ai sacramenti da adulto, la confermazione viene unitariamente celebrata insieme al battesimo. Ecco, quindi il rito parla chiaro, no? Per un bambino il battesimo è da celebrare dopo la nascita. Normalmente, ecco, noi di tradizione cattolica celebriamo subito dopo la nascita il battesimo dei bambini. La confermazione aspettiamo che da ragazzo cominci a prendere in mano la propria fede e la voglia in qualche modo confermare attraverso questo eccomi che nel rito risuona dopo l'appello del vescovo.
1: Ecco, ti chiedo su questo punto, Don Salvatore, di spiegare la mia curiosità, perché si attende, perché c'è questa attesa, qual è l'idea, diciamo, di questo aspettare, diciamo così.
0: Sì, è l'idea della gradualità, Federico, perché nella fede i doni di Dio sono concessi all'uomo in maniera totale, ma la ricezione del dono di Dio è graduale a causa proprio della fragilità dell'essere umano e anche della sua capacità di comprensione. È chiaro che il dono del battesimo dato ad un bambino non dà a quel bambino la capacità totale di comprensione di quello che è il dono della fede. Il bambino poi da ragazzo dovrà comprendere, dovrà ricercare, dovrà aprirsi alla comprensione della fede. Quando poi è già più pronto per comprendere la fede, dopo aver atteso, dopo aver avviato questa ricerca, ecco, confermerà il dono del battesimo attraverso questa gradualità che poi gli consente di vivere con maggiore frutto il secondo sacramento. Questa gradualità chiaramente non è più ipotizzabile laddove c'è, come dicevo prima, un catecumeno adulto che si prepara normalmente nella notte di Pasqua a ricevere tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione insieme nella stessa celebrazione, battesimo, confermazione, eucaristia, perché da adulto, avendo fatto un percorso di catecumenato, può in maniera piena e fruttuosa ricevere i tre sacramenti e trarne gli adeguati frutti. E questo secondo sacramento, quello della confermazione, è anche chiamato in maniera molto interessante cresima. Sappiamo bene che è il nome che viene dall'olio, il crisma, che viene utilizzato durante la celebrazione. Sappiamo che nella tradizione latina noi abbiamo tre oli che utilizziamo nella liturgia, che normalmente vengono consacrati dal vescovo nel Giovedì Santo alla messa crismale, per l'appunto, l'olio dei catecumeni, che si celebra poco, che si applica al catecumeno prima del battesimo, poco prima della celebrazione del rito del battesimo, quindi chiamato olio dei catecumeni. Poi c'è un secondo, l'olio degli infermi, che chiaramente si applica agli infermi nel sacramento dell'unzione degli infermi, e poi c'è questo che è l'olio fondamentale, che è il crisma, che è un olio misto ad un profumo e che nel cui nome c'è in qualche modo il richiamo di Christos, no? Crisma da Cristo, ed è l'olio che unge i battezzati dopo il rito del battesimo, unge i crismati nel rito del battesimo, che è appunto officiato attraverso quest'olio, e poi unge anche i sacerdoti e i vescovi. È un olio che appunto richiama immediatamente l'azione di Cristo. E questo olio che si utilizza, che è la materia del sacramento, no? Per essere un po', ecco, scolastici nei termini, è la materia del secondo sacramento, l'olio del crisma, è anche nella liturgia orientale è utilizzato. Loro, i nostri fratelli ortodossi, chiamano quest'olio il sacro mirron, no? Che ha una radice appunto nel mysterion, come abbiamo spiegato la volta scorsa, di Cristo. E questo secondo sacramento viene poi celebrato dopo, normalmente nella nostra consuetudine, dopo battesimo e prima comunione. Questo è stato anche oggetto di riflessione da parte dei vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, da parte di diverse conferenze episcopali. Cioè, è opportuno riportare i tre sacramenti di iniziazione all'ordine primigenio, quindi battesimo, confermazione, eucaristia, perché in realtà l'abbiamo un po' sconvolto l'ordine primigenio, perché celebriamo il battesimo, poi dopo la prima comunione e poi dopo, più avanti, si celebra la confermazione, anche perché Paolo VI voleva in qualche modo identificare questo secondo sacramento, la confermazione, con il sacramento della maturità cristiana, anche se poi non è mai uscita fuori questo modo di dire, però in realtà è quello che è diventato, in maniera opportuna, anche perché probabilmente è quello spirito che ci guida, no? Perché ricevendo il battesimo da piccini si è poi da grandi più pronti a confermare la propria fede. Però c'è anche un motivo storico interessante. Normalmente i battesimi con la confermazione dell'Eucaristia venivano celebrati sempre adulti e bambini all'interno della stessa celebrazione. Pensa che ancora oggi nella Chiesa orientale anche i piccini ricevono la cresima insieme al battesimo, e ricevono dopo battesimo e cresima anche la prima comunione. Viene stillata sulla lingua dei neonati una goccia del sangue di Cristo, del vino consacrato, perché loro vivono fortemente la comprensione teologica e liturgica dei tre sacramenti uniti, non durante lo stesso giorno. E poi più avanti il bambino riceverà un rito di riammissione alla mensa eucaristica quando si farà più grande. Però ecco, c'è un motivo storico per il quale la confermazione è stata poi separata dalla confermazione, il battesimo dalla confermazione, perché quindi prima i vescovi celebravano i sacramenti tutti insieme, e poi quando cominciano a nascere le parrocchie nel IV secolo i parroci, i presbiteri, venivano inviati in questi distaccamenti, diciamo così, della diocesi, che venivano appunto chiamate paroichie. Paroikos dal greco significa forestiero, e la paroichia era una sorta di missione alle periferie del centro città, perché anche lì nelle periferie potessero i fedeli ricevere i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Però, visto che i primi secoli sono stati travagliati da eresie, il vescovo, per sincerarsi che quel battesimo fosse stato amministrato secondo la fede ortodossa, andava lì di tanto in tanto e confermava il battesimo che nelle parrocchie veniva celebrato dai presbiteri. Nasce così la consuetudine di confermarsi dopo il battesimo, e staccando così i due sacramenti. Ma non mi dilungo su questa motivazione storica e teologica, che ci porterebbe proprio un po' lontano. Andiamo nel proprio, no? E cosa dona questo sacramento? Cosa si riceve attraverso la confermazione? Perché la risposta immediata che abbiamo imparato al catechismo è il dono dello Spirito Santo, no? Infatti anche nel rito celebrante, che normalmente è il vescovo, perché il vescovo è il ministro di questo secondo sacramento, ripeto, nella liturgia latina, dice al cresimante: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e si applica con l'olio sulla fronte di colui che sta ricevendo la confermazione questo sigillo, questo segno di croce, e poi con uno schiaffetto si dice: la pace sia con te. Anticamente, forse noi che siamo un po' più attempati ce lo ricordiamo, anticamente quel segno della pace era piuttosto intenso, no? Era non proprio un segno di pace dato con una carezza, ma c'era qualche vescovo che dava un po' uno schiaffone più che schiaffetto, no? Perché riecheggiava in quel segno liturgico quella che era chiamata in linguaggio militaresco la lapa militaris. Il cadetto che stava per andare in guerra veniva schiaffeggiato sonoramente dal suo sovrintendente perché potesse affrontare le difficoltà della battaglia. Così all'interno della liturgia della confermazione colui che viene cresimato simbolicamente si prepara ad essere soldato di Cristo, araldo del Vangelo, no? Testimone di Cristo. Ecco perché lo Spirito Santo, che ti dona la forza e l'attrezzatura giusta per essere testimone del Vangelo di Gesù, ed è un segno che è rientrato chiaramente nella liturgia, così come tanti segni che la Chiesa ha trovato un po' all'inizio dell'annuncio del Vangelo nei primi secoli e ha introdotto all'interno dei riti liturgici. E questo anche della lapa militaris diventa questo segno di pace, che adesso chiaramente è sempre una dolce carezza che viene fatta sulla guancia del cresimato, indica però proprio questo. E c'è un teologo nel IV secolo che dà questo tono militaresco alla confermazione. Questo teologo è anche un vescovo, si chiama Fausto di Ries, che nel 400 scrive un'omelia, pronuncia meglio, un'omelia di Pentecoste, con la quale lui distingue molto bene i due sacramenti, quindi c'è una testimonianza molto antica, no? Siamo nel 405 questo monaco che poi è diventato vescovo, esperto di liturgia, dice proprio questo, no? Noi nel battesimo siamo rinati alla vita, nella confermazione siamo preparati per la battaglia, e da lì ecco poi il cresimato è il soldato di Cristo, l'araldo del Vangelo. Ed è un segno questo che normalmente è anche accompagnato dalla presenza del padrino o della madrina, può essere indifferentemente maschio o femmina, uomo o donna, colui o colei che accompagna il cresimato o la cresimata al sacramento. E prima le indicazioni erano un po' più limitative, no? Gli uomini facevano da padrini ai ragazzi, le donne facevano da madrine alle ragazze. Invece adesso non ci sono più limitazioni nella scelta, però il padrino, come abbiamo già detto la volta scorsa, deve essere comunque un testimone che accompagna il cresimato nel percorso della fede. E dopo aver ricevuto la confermazione, ecco, il cresimato così equipaggiato da questa nuova forza dello Spirito Santo può affrontare la vita cristiana. C'è prima, però, per l'esattezza, prima di questo gesto rituale, c'è un'invocazione allo Spirito Santo molto antica, che invoca il settuplice dono dello Spirito, e si ricordano tutti e sette i doni, ed è una preghiera antica che già citata da Ambrogio, Agostino, che riecheggia poi all'interno della liturgia. E con la Riforma protestante c'è stata la confessione luterana, che ha tolto la sacramentalità a questo sacramento, che noi cattolici crediamo essere stato istituito da Cristo. Diceva San Tommaso: non è stato istituito da Cristo immediatamente attraverso una celebrazione che Cristo ha fatto, così come invece ha fatto per l'Eucaristia, per esempio, ma l'ha istituito promettendolo. E infatti agli Apostoli dice: vi invierò lo Spirito Santo, che poi scende a Pentecoste, no? E che per noi cristiani è il giorno della crisima degli Apostoli, quando gli Apostoli, dopo aver ricevuto il battesimo, dopo attraverso l'azione della grazia, dopo aver ricevuto l'Eucaristia, ricevono il sigillo dello Spirito. E quindi, così come gli Apostoli partono da quel cenacolo di Gerusalemme e diventano araldi del Vangelo, anche noi cristiani, dopo la confermazione, possiamo fare così. E c'è un'immagine molto bella, non so se ho ancora un minuto per poter
1: esprimere. Sì, ne abbiamo di più, però ti fermerei su questo, poi ti farei riprendere, perché tu hai citato prima il fatto che è il vescovo il ministro, è solo il vescovo. Io ti chiedo perché è rimasta questa consuetudine, non so come chiamarla, Don Salvatore, perché solo il vescovo?
0: Beh, in realtà, per la precisione, i riti recenti parlano di ministro originario della confermazione e non più di ministro ordinario, e infatti sta cambiando qualcosa, cioè ci stiamo un po' avvicinando alla consuetudine orientale, che prevede che i parroci, i sacerdoti, celebrino il sacramento del battesimo insieme anche al sacramento della confermazione dell'Eucaristia, e lo fanno loro, no? Con l'olio consacrato del vescovo. Perché il vescovo? Perché secondo San Tommaso è con l'effetto che dona la confermazione, è un effetto maggiore, perché ci si prepara ad una missione di testimonianza, e quindi il vescovo, come capo della Chiesa, invia i propri fedeli a questa testimonianza di fede. Però ordinariamente adesso sta accadendo che molti sacerdoti ricevino il mandato da parte dei loro ordinari a celebrare la confermazione. Noi parroci, per esempio, qui a Napoli abbiamo facoltà ogni Pentecoste di poter celebrare il sacramento della confermazione presso i nostri fedeli. Ecco, e volevo richiamare un'immagine molto interessante, che la Pentecoste ci dà la possibilità di far riecheggiare, e questa immagine mi venne a seguito di una conversazione molto interessante che ho avuto con una mia parrocchiana qui della mia parrocchia, che aveva il ruolo di levatrice, che aveva questo lavoro interessantissimo di apertura alla vita, e mi fece spiegare esattamente i movimenti attraverso i quali il bambino uscito fuori dal grembo materno e veniva posto poi veniva alla luce, no? E mi diceva questa levatrice che il bambino immediatamente dopo il parto veniva preso, messo a testa all'ingiù, e preso per i piedini e scosso flusso, perché il liquido amniotico che era nelle narici del bambino potesse poi fuoriuscire e entrare l'ossigeno. L'ossigeno entra nei polmoni e opera quella che è tecnicamente chiamata spremitura, cioè i polmoni per la prima volta ricevono l'ossigeno perché aveva il corpo ricevuto soltanto attraverso il cordone ombelicale e provoca un grande bruciore all'interno dei polmoni. Il bambino cosa fa? Subito dopo, percepito questo bruciore, emette il primo vagito. Il bambino è nato, è venuto alla luce ed è fuori ed è vivo soprattutto, no? Sta bene. E questo mi ricordava proprio ciò che accadde a Pentecoste, se ci riflettiamo. C'è un grande rombo, ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, quel terremoto che scuote il cenacolo di Gerusalemme, c'è un vento che entra all'interno di quel luogo, il vento in ebraico si dice ruach, che è la stessa parola che nell'ebraismo si utilizza anche per respiro, quindi entra questo respiro in quel grembo che è il cenacolo, che è quasi un utero, no? Che era chiuso prima, quel cenacolo era chiuso perché gli apostoli avevano paura, stavano a porte chiuse, e dopo quel rombo cosa accade? Che si aprono le porte e gli apostoli cominciano ad emettere, dopo quel fuoco che sentono nel cuore e le fiammelle che si poggiano sul loro capo, emettono l'annuncio del Vangelo, il primo vagito che è della Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo. Io dico questo: quando un cristiano non riesce a testimoniare Cristo, vuol dire che non è ancora nato. Ecco, noi con la cresima riceviamo questa forza, questo fuoco dello Spirito per dire: Gesù è vivo, è presente nella mia vita, Gesù mi ama, Gesù cammina accanto a noi. Ecco, e la confermazione ci viene a dare proprio questo richiamo, nel porci al di fuori di questo grembo che è la Chiesa, per annunciare in maniera intrepida e coraggiosa il Vangelo di Gesù.
1: Allora, abbiamo 5 minuti ancora, Don Salvatore, io ti chiedo questo. Tu prima accennavi al fatto che questo sacramento è stato un po' bistrattato, un po' dimenticato. Ti chiedo perché e come è potuto accadere. Ecco, 5 minuti per tirare le somme di questo nostro ragionamento, di questo tuo ragionamento e di questa tua riflessione.
0: Sì, e noi abbiamo purtroppo molto riflettuto, ci sono stati dei grandi trattati teologici riguardanti la necessità del Santo Battesimo e anche dell'importanza dell'Eucaristia, però molto probabilmente questa trascuratezza nei fedeli è una conseguenza della scarsa attenzione che la stessa teologia nella sua riflessione sistematica ha posto nei riguardi della confermazione. Ci sono pochissimi trattati antichi riguardanti la confermazione, ci sono decenni di questo secondo sacramento nei grandi trattati dei padri, ma non ci sono riflessioni adeguate a questo sacramento. Ecco perché dicevo all'inizio è un sacramento in cerca di una teologia, perché è un sacramento da riscoprire, da comprendere nuovamente, ma poi soprattutto è un sacramento da vivere attraverso la missionarietà, perché questa volontà di testimonianza, ahimè, è tante volte un po' ignorata nei cristiani. Noi siamo sì, come cristiani, pronti a ricevere indicazioni, anche magari ad ascoltare qualche catechesi, a vivere la nostra vita spirituale in maniera individuale, però quando poi si tratta di andare, di partire, di testimoniare, e lì è un po' più complesso, lì tante volte i cristiani fanno spallucce, fanno dei passi indietro e non intervengono, un po' perché una sorta di pudore, di politicamente corretto, nel non mostrare la propria fede ritenendola come una dimensione intima, no? Ma in realtà ciò che Gesù ci ha chiesto è proprio quello di andare in tutto il mondo e testimoniare il Vangelo ad ogni creatura e di annunciare sui tetti la verità del Vangelo. Ecco perché quelli che ricevono il sacramento della confermazione dovrebbero ancora di più percepire questo, non è semplicemente un sacramento che ci fa avere tutte le carte in regola per poter celebrare i sacramenti successivi, ma è un sacramento che ci pone all'interno della vita cristiana con una postura nuova, che è quella della testimonianza. Io so che Cristo conta su di me, io sono suo testimone e non posso tacere, come il salmista così bene esprimeva: per amore di Sion non mi darò pace, per amore di Gerusalemme non starò in silenzio finché la sua giustizia non scorra come lampada, no? Ed è quello che dovrebbe essere il sentire di ogni credente, sentire di non aver pace finché un altro fratello, un'altra sorella che abbiamo accanto si avvicini all'amore di Cristo. San Paolo avrebbe detto e dice: l'amore di Cristo mi spinge, e guai a me se non annunciassi il Vangelo. Ecco, questo ardore, questo zelo missionario non è soltanto una prerogativa di pochi, di santi. La confermazione ce lo ricorda, è una chiamata di tutti. E noi, ahimè, ce lo dimentichiamo. Ecco perché probabilmente poi la stessa confermazione è un po' mal compresa e soprattutto mal vissuta. Molte volte anche i ragazzi che vengono a chiedere questo secondo sacramento non sono sempre molto motivati nella celebrazione. Molti sì, molti vengono, anzi è un'occasione molto preziosa quella della confermazione, di riscoprire la propria fede, di riappropriarsene in maniera matura, ma molti non hanno motivazioni molto, molto nobili per le quali si celebra questo sacramento. Tanti ancora oggi vengono a richiedere la cresima soltanto perché c'è da fare da padrino, da madrina a quello, a quell'altro, no? Però va bene anche questo, no? Purché sia un gancio che riporti attenzione a questa dimensione spirituale della vita. Ecco, rinnovare ogni tanto attraverso la preghiera, il proprio sì, la propria disponibilità al Signore, il proprio essere missionari, rinfiamma, riaccende quel fuoco dello Spirito che è stato sigillato attraverso il secondo sacramento.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Don Salvatore Giuliano, lo ritroveremo ovviamente la prossima settimana. Grazie ancora di cuore.
0: Grazie, buona giornata.
1: E noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Vi ricordo il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722. Da Federico Piana, ancora buona domenica.
2: #popTheology

Preghiamo. O Padre, che con ineffabile misericordia hai scelto San Matteo e da pubblicano lo hai costituito apostolo, sostienici con il suo esempio e la sua intercessione, perché seguendo te possiamo aderire fermamente alla tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le nostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presa giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore.

0: Il Vangelo di questa domenica ci invita ad incrociare due esperienze, il regno di Dio, perché la parabola che racconta Gesù serve a spiegare il regno di Dio, e l'altra parte che ci invita ad incrociare è la vita sociale, in modo particolare ciò che riguarda il lavoro, essendo consapevoli che ci sono sempre un po' dei rischi quando mischi i due piani, il regno di Dio e il nostro mondo. Il rischio di parlare o di dire cose che ci disincarnano dalla vita concreta, che parlano di cose che stanno nei cieli e non sulla terra. Sappiamo che questo rischio c'è ed è un rischio che non vogliamo correre, semmai vogliamo fare il passaggio contrario, provare ad assumere quegli atteggiamenti che il Vangelo invita a riscoprire e incarnarli nella vita della nostra società, nella nostra vita anche lavorativa. Facendo questo incrocio ci scontriamo immediatamente con due aspetti che socialmente riconosciamo, ma che pare nel regno di Dio invece non ci siano. Uno è la meritocrazia e l'altro è la giustizia. La meritocrazia perché nel pagare questi lavoratori il padrone della vigna non tiene conto dei meriti. Non tiene conto dei meriti perché qualcuno effettivamente ha lavorato di più. E allora quando ci si scontra su questa cosa qui, come dire, si riflette anche sul significato della meritocrazia. Funziona sempre questo discorso, nel senso, faccio del bene e faccio del bene agli altri perché se lo meritano, vivo nella mia città come cittadino, rispettando le regole della mia città perché gli altri se lo meritano, oppure lo faccio perché è giusto. Ma cambiamo e rovesciamo il problema. Posso sperare di essere amato anche se non me lo merito, anche quando non me lo merito? Perché la meritocrazia è giusta per certi aspetti, ma in alcuni momenti appunto ha bisogno di fare un passaggio. Stessa cosa un po' con il discorso della giustizia. Questo padrone non ci sembra sia stato giusto, perché non ha tenuto conto di chi ha lavorato e quindi ha faticato per un giorno intero rispetto a chi ha lavorato un'ora sola. Però se vogliamo essere giusti e provare a cambiare un po' la mentalità, dovremmo anche pensare o provare a immaginare come si sono sentiti quelli che non sono stati accolti, che non sono stati presi a giornata. Anche loro erano sulla piazza, anche loro avevano voglia di lavorare. Il Vangelo suggerisce, o meglio ci fa immaginare, che queste persone non sono state scelte probabilmente perché più fragili, più debole, meno efficienti e probabilmente chissà anche perché meno meritevoli, tant'è che quando poi il padrone li chiama a lavorare non gli promette neanche una paga, gli dice semplicemente andate anche voi a lavorare nella mia vigna e loro ci vanno. Come si sente una persona che è senza occupazione, che cerca occupazione ma non la trova? Ecco, allora anche la giustizia che invochiamo deve tenere conto di tante altre cose, meno evidenti forse, più nascoste, ma che forse questa parabola ci aiuta un po' a riscoprire, sia quello della meritocrazia, ma anche quello della giustizia legata al lavoro, alla vita sociale, all'impegno comune.
1: Già la prima lettura ci ha messo un po' sulla pista, perché diceva, parlava Dio attraverso il profeta, diceva le mie vie sono diverse dalle vostre vie, le mie strade sono altre. E forse è proprio lì che siamo invitati a riflettere, perché alcune cose possono sembrare molto logiche, no? Quello che ci diceva Don Davide, c'è una logica nelle cose che facciamo, che se uno lavora di più è giusto che prenda di più. Ci sono tanti discorsi logici dove però è importante anche capire da dove arrivano. Ci sono tanti discorsi logici che oggi sentiamo, no? Che sentiamo attraverso i mezzi di comunicazione, anche da parte di persone che hanno dei ruoli importanti o che aspirano ad averli, dove quando li ascolti a un certo punto ti sembra quasi che funzioni tutto. Però il problema è il punto di partenza. Se ragionassimo come ragionano gli operai della prima ora, funziona tutto, è un loro diritto prendere di più, ma forse non è l'unico punto di partenza, perché se certi punti di partenza nascono più dall'egoismo che da altro, le cose possono essere molto logiche, è logico che se qualcuno si mette in mezzo sulla mia strada io lo allontani, che se qualcuno mette in dubbio

0: diventa il regno di Dio, non è disposto quel padrone a far sì che qualcuno rimanga escluso e costi quello che costi li fa entrare. Ma dal suo punto di vista è molto logico. Quando uno ha il principio dell'accoglienza, allora si comporta in un certo modo. E certe cose che potrebbero sembrare anche illogiche a chi non ha quel principio diventano logicissime, perché vale la pena, no? Quando metti davanti gli altri prima di te stesso, a dire forse posso anche rinunciare a qualcosa, posso iniziare a pensare in un modo diverso, ed è estremamente logico.
1: Forse la parabola ci invita a pensare al fatto che forse non esiste solo una retribuzione legata a un compenso monetario, non esiste solo un modo di sentirsi ricompensati da un punto di vista dello stipendio. Forse nella parabola quello che ci viene suggerito è che esiste una ricompensa che ha a che fare semplicemente con l'essere stati visti da qualcuno, cioè con la gioia di qualcuno che si accorge della tua vita, che ha cuore, che sente, che non va bene che la vita di un uomo sia una vita senza frutto, o se vogliamo usare questa parola, senza guadagno. E allora per quegli uomini emarginati, scoprire che qualcuno invece li ha visti e ha pensato che la loro vita potesse essere una vita utile, ecco, quello ha costituito una ricompensa, che era sufficiente, non era necessario il denaro al giorno, era sufficiente pensare che la loro vita fosse utile. Allora qui la provocazione forse anche per noi quando diciamo di incarnare certi valori nella vita sociale, oltre a creare un'economia che sia efficace, che sia efficiente, non è possibile costruire strade dove l'economia diventa anche un'economia di fraternità, dove ci si accorge, dove si vedono le potenzialità di tutti, anche di chi ha meno mezzi, anche di chi ha meno strumenti, dove tutti possiamo dire delle persone che vivono con noi che tutti possono portare frutto, possono portare doni, possono portare la loro vita nella vita sociale, nella vita della Chiesa, nella vita pubblica. Forse un modo di incarnare, so che sembra tanto retorico dire così, però è vero che quando ci impegniamo e quando davvero scopriamo dei valori siamo anche capaci di renderli concreti, di incarnarli nella vita. E credo che sia bello anche per noi sapere che c'è un Dio che ci guarda e per Lui siamo utili sempre, che siamo potenzialmente abili a lavorare nel Suo regno, che come abbiamo visto è un regno che sa dare a tutti il giusto per il loro lavoro, per il loro impegno.
0: Può sembrare retorico, può sembrare utopia, ed è per questo che è importante ogni tanto andare a incontrare qualcuno che invece ci ha provato e magari ci è anche riuscito. San Matteo arriva sempre alla fine dell'estate, l'estate è un momento ricco di tante esperienze. All'inizio dell'estate con un gruppetto di ragazzi abbiamo fatto una serie di attività e ci siamo dati un po' questo slogan, che poi è diventato però concreto. Andiamo a cercare qualcuno che sta facendo qualcosa di nuovo. E sorpresa, sorpresa, non siamo andati lontanissimi, siamo rimasti a Nichelino, perché ci sono un sacco di persone, un sacco di realtà che fanno cose nuove, cioè che hanno il coraggio di rompere certi schemi e di provare a mettere gli altri al primo posto e poi di attivarsi. E abbiamo concluso il percorso estivo, 2 settimane fa eravamo in giro per l'Italia, siamo stati in un piccolo borgo, che chiamarlo borgo è già fargli complimenti, si chiama Barbiana, è il luogo dove ha vissuto Don Milani l'ultima parte della sua vita, e là con un gruppo dei nostri giovani siamo rimasti ispirati, perché quello è un esempio di uno che ci ha provato e là ci è riuscito. Nella sua scuola, lo dicevano i suoi stessi studenti, la regola era che si teneva il ritmo di quello che faceva più fatica, e finché tutti non avevano capito quello di cui si parlava si stava là e ci si aiutava a vicenda. E quell'esperimento, che in parte è rimasto un po' un esperimento, ma che in realtà ha poi segnato tantissimo, no? Il modo di fare educazione in Italia e non solo in Italia, dice che è possibile mettere al centro quelli che fanno più fatica e prendere il loro ritmo. E poi ci ha lasciato una frase, una frase sua di Don Milani, che un po' ci accompagna e che diventa un po' anche l'inizio dei percorsi di quest'anno, dove dice una cosa semplicissima. Dice: ho incontrato persone che hanno speso un sacco di tempo, a volte degli anni, l'ho visto anche in seminario che lui aveva fatto, persone che

cercano la loro vocazione. Lui dice: a me sembra che la vocazione di tutti noi sia una sola, fare il bene là dove ti trovi e non perdere troppo tempo, no, a pensare a altre cose. Possiamo chiedere al Signore che ci aiuti tutti quanti, no, con gli impegni che tutti noi abbiamo nella nostra città, nella nostra società, nelle nostre comunità, a dirci semplicemente questo: se ognuno si impegna a fare il bene là dov'è, forse non è così difficile, non è così retorica, non è così utopia.

0: credo in un solo Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre.

0: amore e l'attenzione di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci a questa sapienza, affidando a Dio le nostre preghiere. Diciamo insieme: donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la Chiesa, aperta al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra società, offra ai giovani messaggi veri e pieni di speranza, li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana. Preghiamo. Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo. Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivano il proprio servizio come un onore e una grazia, con gioia e fedeltà. Preghiamo. Per la nostra comunità di Nichelino, sull'esempio del nostro santo patrono Matteo, fa che sappiamo testimoniare il Vangelo nella vita di ogni giorno, aprendo il cuore ai fratelli più poveri e bisognosi. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per Franco e Maria, che festeggiano il 50° anniversario di matrimonio. Accompagnali sempre con il tuo amore, preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per Roberto e Rossella, Davide e Micaela, Vincent Jambier e Julian Delourdes, che hanno celebrato il matrimonio cristiano. Rendi fecondo il loro amore, concedi loro pace e sostegno, perché possano essere testimoni fedeli di vita cristiana. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana: Pignatti Giovanni, Matrignano Angela, Bodino Fabio, Uomo Maria in Giannotti, Canzinati Antonio, Grillo Annunziata. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ricordiamo anche questi defunti. Nella trigesima vogliamo pregare per Ezzi Giulio e affidare in particolare i suoi cari, che vivono il tempo doloroso del distacco da Giulio. Preghiamo per loro e invochiamo lo Spirito Consolatore. Nell'anniversario ricordiamo anche Pistone Michele, Germanini Angela, Pata Federico e i defunti Brusa Gino, Sirianni Franca, Colluto Salvatore, Rango Maria Grazia. Preghiamo. E preghiamo ancora davvero per Franco e Maria. Alla fine della messa daremo loro una benedizione particolare in ricordo di questo anniversario, ma mi verrebbe da dire che le coppie qui presenti potrebbero venire da voi e chiedere a voi una benedizione. Siete titolati con 50 anni di matrimonio, ecco, per benedire tutti coloro che cercano di vivere questa vocazione d'amore con la famiglia, chi si incammina, noi fidanzati, chi si prepara al matrimonio. Ecco, credo che la vostra sia una bella testimonianza che possiamo offrire anche alle coppie più giovani, quindi continuiamo a pregare per voi. Padre Santo, che scruti i cuori e accogli con tenerezza chi si avvicina a te con umiltà di figlio, metti nei nostri cuori quell'amore che non giudica e non condanna. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Nella memoria di San Matteo ti presentiamo, o Signore, le preghiere e le offerte. Guarda con benevolenza la tua Chiesa che hai nutrito nella fede con la predicazione degli Apostoli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Matteo Apostolo ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno. Nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria, per Cristo Signore nostro. E noi uniti agli angeli, agli arcangeli e a tutti i santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo, sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio e della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Matteo e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Riconoscendoci figli, preghiamo insieme con questa preghiera che dicono che contiene tutte le cose essenziali per la vita dell'uomo: il desiderio del regno di Dio, un regno di pace, dove c'è il desiderio del pane quotidiano, del perdono, del perdonare, dove c'è il desiderio di essere liberati, custoditi dal male che ci circonda. Come figli, insieme diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

ci paragoni ai mali e concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia saremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. L'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nel nome del Signore scambiatevi il dono della pace.

0: preghiamo. O Padre, abbiamo partecipato alla gioia della salvezza che sperimentò San Matteo quando accolse nella sua casa il Salvatore come commensale. Donaci di nutrirci sempre del cibo di colui che è venuto a chiamare e a salvare non i giusti, ma i peccatori. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Solo alcuni avvisi. In questi giorni sono aperte le iscrizioni per il catechismo, ma l'avviso principale è domenica 4 ottobre, dove vivremo il momento di quest'anno di quel percorso che abbiamo chiamato Officine di Comunità. Anni ci accompagna, sono alcuni appuntamenti durante l'anno dove ci riuniamo come comunità di Michelino per pensare sul cammino che stiamo facendo. Quest'anno ci sarà una novità anche, no spoiler, non si può dire prima, se venite lo saprete. E la formula è quella che abbiamo già sperimentato l'anno scorso. Per chi vuole andiamo a piedi fino a Stupinigi, ci troveremo alle 2 del pomeriggio parcheggio dell'ASL di Debuchet e poi lì, passando per i campi, andiamo fino alla parrocchia di Stupinigi. Per chi non se la sente di farla a piedi, si può trovare direttamente lì intorno alle 15:30. Vivremo un momento dove appunto ci diremo alcune cose, alcune proposte per questo anno pastorale. E anche il giorno in cui c'è la fiera a Stupinigi, quindi si può anche fare un giro alla fiera e poi insieme. Ci terremmo così che sia un momento questo, gli altri due durante l'anno. Possiamo essere insieme, perché possiamo sentire anche il cammino che facciamo, ci possiamo sentire uniti, sentiamo che le nostre comunità sono vive, che ci sono tante persone che danno una mano, che sono così impegnate, e questo ci aiuta tutti quanti a fare il nostro cammino. Uscendo troverete un aperitivo fuori, e per i più giovani, per i ragazzi, ci sono anche alcune comunicazioni, alcune date della ripresa delle attività, pizzate varie per chi ha fatto i campi, le informazioni all'aperitivo. L'aperitivo è per tutti, è praticamente obbligatorio passare di lì, uscite di là, così ci salutiamo ancora fuori.
0: Sì, desideriamo anche ringraziare il sindaco, l'amministrazione comunale che è qui oggi a pregare insieme a noi, ringraziare le associazioni presenti. Per me questa è la terza festa di San Matteo, tra 4 giorni saranno 3 anni rotondi che siamo qui a Michelino, ed è stato ogni anno una scoperta vedere una città così vivace e tanto generosa anche nei suoi cittadini, nel condividere esperienze, nell'intrecciare appunto esperienze di vita. È stato ed è piacevole e gradevole. Quindi davvero il nostro grazie di noi sacerdoti, dei diaconi, delle comunità tutte di Michelino, per questo anche momento di condivisione e di preghiera. Speriamo davvero che l'augurio è quello che ci possano essere altri momenti in cui impariamo a conoscerci vivendo esperienze insieme nella nostra città. Adesso facciamo una piccola benedizione per Franco e Maria, poi dopo facciamo ancora una cosina per gli anelli, e poi una benedizione per ciascuno di noi, per le nostre famiglie, per la città di Michelino, per chi ci ha seguito attraverso i canali social in questa celebrazione. O Padre, principio e fine di tutte le cose, in te al suo fondamento la comunità familiare, ascolta con bontà la preghiera di questi sposi, di Franco e di Maria, fa che sull'esempio della famiglia di Nazareth aderiscano con gioia alla tua volontà, per lodarti senza fine nella beatitudine della tua casa, per Cristo nostro Signore. E questa era tutta per loro, era l'amen, era la comunità tutta per voi. E invece chiediamo, invochiamo una benedizione per tutta la nostra città. Il Signore sia con voi.
2: E con il
0: Dio nostro Padre, che ci ha riuniti oggi per celebrare la festa di San Matteo, apostolo ed evangelista, patrono della nostra città, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo, che ha manifestato in San Matteo la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. lo Spirito Santo che in San Matteo ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa e in questa città. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Fate il bene laddove vi trovate, andate in pace.

0: Per omaggio a Ennio Morricone, musica per la TV. Abbiamo ascoltato Tramonto sul campo da La Chantosa, Siren Dream da I segreti del Sahara e Il figlio e la nostalgia da Il principe del deserto. Tutte le musiche composte, orchestrate e dirette da Ennio Morricone.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E con Henry Mancini che vogliamo aprire la trasmissione di oggi, ma prima della musica, la voce di Aldo, la voce della sigla di questo programma Ogni finestra una canzone, programma che si rivolge a canzoni e musiche di tanti anni fa. Un cordialissimo saluto e il benvenuto anche oggi, buon ascolto di questo nostro programma di canzoni e musiche che ci portano a tantissimi anni fa. Henry Mancini con la sua orchestra, un famosissimo film e un famosissimo brano. Possiamo ascoltare di Scott Joplin La Stangata.

Ho iniziato il programma di oggi con un brano da film La Stangata. Scott Joplin ha composto questo brano, grande orchestra Henry Mancini, per aprire la nostra trasmissione. Prima canzone del corso del programma, dopo il consueto brano suonato per far da overture a questo nostro programma. Siamo nel mese di maggio del 1947. Mascheroni e Malfa hanno composto una canzone tango, Non è per gelosia. Gigi Beccaria, orchestra diretta dal maestro Peppe Moglietti.

Abbiamo ascoltato questa incisione grammofonica dal 1947, non è per gelosia. L'orchestra era Beppe Moietta, una canzone a tempo di tango di Mascheroni e Marf, Gigi Beccaria in voce. Ma rimaniamo ancora un poco con la gelosia. Gardner e Blum hanno composto Jalousie. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Caterina Valente, addirittura la grandissima orchestra Ben Muller per questo brano e per questa splendida voce.

Abbiamo ricavato questo brano da una incisione a 78 giri degli anni 50. L'orchestra era Werner Müller e la grande voce di Caterina Valente per questo famosissimo brano di Gade, Gelosie. E da Non è per gelosia siamo passati a Gelosia. Ma adesso passiamo a qualcosa di meglio, come la Cavalleria. Cavalleria è un brano di Causi e Danese, orchestra di Causi. Siamo nel 1957 per questa canzone a tempo di samba. La voce che vogliamo ascoltare è quella di Antonio Vasquez.

c'è proprio da dire, finché brindano con fervore va molto meglio, si ispirava un poco all'opera Cavalleria Rusticana, questo brano Cavalleria di Causi e Danese hanno composto questo brano, di Causi con la sua orchestra in questo brano Tempo di Samba dal 1957. Vittorio Paltrinieri ha interpretato tante canzoni in lingua siciliana e ha partecipato a tanti festival e quindi si capisce anche per questa interpretazione. 1956, con la voce di Ugo Molinari e Coretto, l'orchestra Arcobaleno è diretta da Gian Stellari. GP e Beretta hanno composto una canzone a ritmo allegro, una canzone molto bella che fa piacere, penso, anche agli alpini. Ascoltiamo Ugo Molinari, La colpa fu.

e abbiamo saputo di chi è la colpa, ma piuttosto che cercare le colpe bisogna cercare i rimedi. Comunque qui non possiamo fare nulla perché eravamo nel 1956. Abbiamo ascoltato La colpa fu, questo ritmo allegro con la voce di Ugo Molinari e Corretto, orchestra Arcobaleno diretta dal maestro Gian Stellari. Abbiamo un po' patito perché è stato un piccolo calo di tensione e sembrava di ascoltare ancora il grammofono quando la molla andava giù di forza. Comunque tutto va bene per questi nostri programmi. E vogliamo mettere in onda adesso una canzone tra i Glicini in fiore. La voce è quella di Ernesto Bonino e Trio Aurora.

0: abbiamo ascoltato Tra i glicini in fiore. La voce era quella di Ernesto Bonino e il trio Aurora. I glicini in fiore, un fiore molto profumato, e tra i profumi dei glicini in fiore con Ernesto Bonino e trio Aurora possiamo proseguire questo nostro programma con una canzone di E.A. Mario. E.A. Mario ha composto tantissime canzoni, tra le quali Stornello Amaro, voce di Carlo Moreno, orchestra Filippini.
1: Quando diffido e sogghigno, quando rido triste e amaro, io rassomiglio all'avaro che è geloso del suo scrigno.

Brani dalla voce di Carlo Moreno, incisione ancora degli anni 30, abbiamo potuto ascoltare questo Stornello Amaro, la composizione di E. Amario, voce di Carlo Moreno e orchestra Filippini. Il nostro programma vuole proseguire con il 1952. Galdieri e Redi hanno composto una canzone lenta, la voce è quella di Gloria Dauro, l'orchestra è Glauco Masetti. Dal film Anna possiamo ascoltare T'ho voluto bene. 1952.

splendida voce femminile per questa interpretazione, voce femminile anche molto pastosa, ecco, la parola giusta è questa. Dal film Anne abbiamo ascoltato, di Gallieri e Redi, T'ho voluto bene, Gloria Dauro con Glauco Masetti e la sua orchestra. La voce di Narciso Parigi è sempre molto amata dalle ascoltatrici e degli ascoltatori. Una canzone in spagnolo era Acércate más, avvicinati a me però, e questo è il brano che ascoltiamo da Narciso Parigi.

Avvicinati a me è il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Narciso Parigi. Non vogliamo dimenticarci di Renato Raschel, anche se aveva un nome così strano, è nato a Torino e nel 1953 ha inciso una canzone comica di Nascim Bene, Chiosso e lo stesso Raschel, orchestra e del maestro Kramer. Renato Raschel canta Napoleone.

0: Tabaleo, tabaleo, tabaleo.
1: Che poi a me questo fatto di stare sempre col mignolo nell'orecchio e l'altra mano sul duodene mi fa una confusione, ma una confusione che qualche volta mi andi K e qualche volta mi andi pure Z. Ma che volete, il prezzo?

Della gloria, la gloria che potrebbe anche ribassare i prezzi, ogni volta che mi incontra dice che mi deve baciare sulla fronte, ecco perché mi copro col ciuffo, ma Giuseppina se ne accorge lo stesso e quando rientro a casa da una battaglia mi guarda sospettoso e mi fa: a te t'ha baciato la gloria. E quel giorno la gloria non ce l'avamo neanche visti, che era andata a trovare una sua vecchia zia che non si conoscevano da tanti anni. Non vi dico poi quando successe il fatto della Beresina. Sa, passa la Beresina oggi e passa la Beresina domani, uno si ritrova all'estero e non ci capisce una parola, perché quelli parlano straniero e gli stranieri invece pure. Dico, bah, adesso me ne vado nel Manzanarre. Vado nel Manzanarre tutto occupato. Allora mi sposto al Reno. Boh, con sto Reno spostato, un dolore. Ma un dolore che potrei dire anche due dolori, ma ne dico uno solo per modestia. Maria Valesca non c'era. Stavamo lì in esilio all'Elba, che si esiliava del più e del meno, quando un mio amico fa: io mi sono portato il cavallo perché campa cavallo che l'Elba cresce. Così, chinati i rai fulmini, le braccia al Saint Concert.

Abbiamo ascoltato Napoleone con la voce di Renato Raschel e Kramer e la sua orchestra, una canzone comica. Pochi secondi con Moongrove di Hudson & Ange, Douglas Gimli, piano e orchestra.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: E anche oggi abbiamo terminato questo nostro programma qui da RNC Radio Nichelino in Blu, un programma in compagnia di Aldo e di tante canzoni del tempo passato. Voglio porgere alle ascoltatrici e ascoltatori un cordiale, cordialissimo saluto. L'appuntamento per questo programma è tutti i giorni, eccetto al sabato. Da RNC Radio Nichelino in Blu, Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori e tutti i giorni, eccetto al sabato, alle 6 e alle 12.10. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.
5: RNC presenta
6: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
7: Il Vangelo che stiamo per ascoltare è anche molto conosciuto perché è la parabola dei lavoratori che vengono mandati a lavorare nella vigna da un padrone che li sceglie in orari differenti e che li paga tutti allo stesso modo, che è il modo che aveva pattuito, quindi è un padrone giusto. La recriminazione di coloro che sono stati chiamati per primi rispetto a coloro che invece hanno lavorato poco perché chiamati all'ultimo momento assomiglia un po' alla recriminazione forse che abbiamo anche noi nei confronti di Dio ogni volta che ne critichiamo l'agire. E come facciamo a criticare l'agire di Dio? Con la lamentazione, quante volte magari ci lamentiamo della vita, di quello che abbiamo avuto, di quello che non abbiamo avuto, di quello che è andato bene, di quello che secondo noi è andato male. C'è un atteggiamento dentro di noi che è un po' quell'atteggiamento magari di amarezza che troppe volte inquina la nostra vita. Questo Vangelo viene a scoperchiare un po' questo non fiducia in Dio. Cioè questi lavoratori in fondo vogliono insegnare al padrone come si fa il padrone, o meglio, cosa deve farne dei suoi beni. Anche noi, ogni volta che reputiamo sbagliata la nostra vita, in fondo diciamo a Dio che non ha saputo fare bene il suo mestiere di Dio. Ascoltiamo questo Vangelo invece con la docilità dei figli che sanno che Dio fa bene tutte le cose.
8: In quel tempo Gesù disse: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
7: Ci sono giustizie differenti. Nel modello classico noi conosciamo la giustizia degli equivalenti. Io ti do 2 e tu ricambi con 2. E quindi, ecco, sono equivalenti e c'è questa giustizia che è quella che conosciamo bene. Poi c'è la giustizia sociale, cioè la giustizia che afferma che soggetti differenti devono essere trattati in maniera differente, perché trattare soggetti differenti in maniera uguale, egualitaria, sarebbe profonda ingiustizia. Ecco, questo Vangelo è un Vangelo che, se noi lo ascoltiamo con quella che è la prima forma di giustizia, che è quella che ci inabita normalmente, perché noi siamo quelli della giustizia, io ho lavorato così e voglio questo e l'altro, anche se ha una condizione differente dalla mia. Noi abbiamo un'idea di giustizia che troppe volte diventa una sorta di giustizialismo, quasi di vendetta. Non abbiamo l'idea della giustizia come quella di Dio, che assomiglia molto di più alla giustizia sociale. Dio conosce ciascuno di noi, conosce la nostra storia, conosce il nostro cuore, conosce ciò di cui davvero abbiamo bisogno e quindi dà a ciascuno ciò che è bene per ciascuno. E troppe volte noi pensiamo che siamo noi che abbiamo il diritto di decidere, di sapere quello che è bene per gli altri. Prima di entrare proprio nel Vangelo, io vorrei dirvi questo, che ci sono degli studi che raccontano come, studi molto seri, anche di premi Nobel, che raccontano come la soddisfazione personale non sia tanto legata alla posizione che io ho nei miei confronti. Per esempio, se io lavoro e mi è stato dato un aumento di stipendio di 100 euro, io sono molto contenta. Ma se al mio collega che lavora vicino a me gli è stato dato un aumento di 150 euro, sono giusti i miei 100 euro, sono giusti i 150 euro del mio collega, ma il mio livello di soddisfazione cala drasticamente. Perché? Perché io mi giudico in relazione all'altro, in relazione alla posizione che ho nei confronti dell'altro. È la felicità posizionale, cioè io sono felice in base alla relazione, alla posizione che io ho rispetto agli altri vicino a me. E perché? Perché noi siamo molto segnati dall'invidia. Spesso la nostra giustizia è la giustizia che si nutre di invidia, o meglio, è una invidia mascherata sapientemente da giustizia. E allora questa parabola, che viene proclamata in tutte le chiese, è una parabola che mette a nudo proprio il rischio di considerare l'altro un antagonista e di considerare noi stessi giudici del destino, della posizione altrui. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per trovare lavoratori per la sua vigna. E fin qui è una cosa che accadeva quotidianamente intorno a Gesù. Si prendevano lavoratori a giornata, il padrone usciva, c'erano i lavoratori in fila che attendevano di essere scelti e quindi il padrone sceglieva chiaramente all'alba. Siamo in una regione di caldo torrido e quindi si cominciava a lavorare molto molto presto. Si accordò con loro per un denaro al giorno, erano i patti che venivano fatti quando venivano ingaggiati i lavoratori, e quindi questi lavoratori vanno, sanno che riceveranno alla fine della giornata un denaro e vanno a lavorare. Ma esce ancora questo padrone alle 9 del mattino, ne vide altri che erano disoccupati e ingaggia anche loro: andate, quello che è giusto ve lo darò. Capite perché ho iniziato con questa piccola trattazione sulla giustizia? Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. E ancora a mezzogiorno, sono le varie fasi della via, a mezzogiorno, poi alle 3, esce ancora per prendere lavoratori a giornata. uscito ancora verso le 5, cioè alle 5 la giornata era praticamente finita, però vide ancora delle persone in cerca di lavoro. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Dice, perché nessuno ci ha presi a giornata. Allora andate anche voi, ma la giornata ormai sta volgendo al termine, la giornata lavorativa. Quando fu sera, ecco che è il momento di fare i conti. Il padrone dice al suo fattore di chiamare tutti i lavoratori e di dare la paga dai primi agli ultimi. E comincia dagli ultimi, quelli che aveva ingaggiato alle 5 del pomeriggio. Ora, è chiaro che quando arrivano coloro che erano stati presi a giornata al mattino, è chiaro che si aspettavano un trattamento diverso, perché se è vero che avevano pattuito per un denaro, ma avendo visto che anche gli ultimi erano stati pagati allo stesso modo, mi viene da dire umanamente, cioè ciascuno di noi avrebbe pensato, io avrei pensato, ma magari mi darà di più, perché io ho faticato più di loro. Indubbiamente non c'è nulla di male in questo ragionamento, anzi. Ma anch'essi ricevettero un denaro ciascuno. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, perché questi hanno ricevuto quello che abbiamo ricevuto noi, ma noi abbiamo sopportato il caldo e loro no. Ma il padrone, eccola la risposta del padrone, che getta luce su quanto è accaduto, ma al tempo stesso pone una questione di conversione a ciascuno di noi. Amico, intanto li chiama amici coloro che mormorano contro di lui. E questo a me colpisce sempre ogni volta che ascolto questo Vangelo. Amico, è un po' come Gesù che è tornato vivo dai morti, chiama fratelli coloro che l'avevano tradito. Allora, amico, io non ti faccio torto. Perché non ti faccio torto? Perché ti ho dato quello che avevo pattuito. Prendi il tuo. La giustizia è dare a ciascuno il suo. E infatti questo operaio prende il suo. Secondo la definizione della giustizia commutativa, si chiama così. Dare a ciascuno il suo. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? La logica della giustizia di Dio è altra rispetto alla giustizia commutativa. C'è anche questa, ma è il suo che Dio conosce, che non è quello che conosciamo noi. Cioè, qual è il mio? Qual è oggi la necessità che ho? Qual è il mio per essere salvata? Dove mi trovo io oggi? Cioè, se io sono in preda ad un dolore che mi spinge alla disperazione, la giustizia di Dio opererà in me per vie differenti rispetto alla giustizia di Dio, che è sempre salvifica, nei confronti invece di una persona che vive un'altra situazione. Solo Dio conosce quello che c'è nel cuore, quindi solo Dio sa io oggi come posso essere da Lui salvata, e quindi una giustizia che è misericordiosamente potente nella mia vita oggi dove mi trovo. Io sono differente dall'altro, l'altro è differente da me, e quindi Dio agisce in maniera personale. La volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, scrive San Paolo a Timoteo. Questa è la volontà di Dio, ma c'è una strada per tutti. C'è una via unica e irripetibile per tutti. Questa è la giustizia di Dio. Dio sa trattarci da uguali, nel senso che tutti siamo figli. Dio non fa figli e figliastri, quindi c'è un criterio di uguaglianza, nel senso che siamo figli, siamo amati tutti, tutti amati fino alla follia da Dio, perché ha dato suo figlio per noi. Ma questo amore sa essere un amore personale. Qual è il nostro problema? E lo denuncia il padrone qui. Sei invidioso perché io sono buono? Ecco, il nostro problema è l'invidia, quella questione posizionale di cui parlavo all'inizio. Noi ci misuriamo troppo spesso non in base alla carità e anche in base al mistero che è la storia dell'altro, ma noi misuriamo tutto troppo spesso a partire dall'invidia. Che cos'è l'invidia? San Tommaso d'Aquino ci aiuta con una definizione semplice: l'invidia è la tristezza per il bene altrui. Essere tristi perché l'altro ha dei beni, perché l'altro è buono, perché l'altro, ecco, sta facendo del bene, per dire. L'invidia per il bene altrui. Questo Vangelo allora viene a dire che Dio ha una strada per me, unica e irripetibile, perché conosce il mio cuore. E viene anche a dirmi di avere un atteggiamento estremamente umile davanti al mistero che è l'altro. Dio provvede a me come provvede all'altro, al modo che lui e solo lui sa. Questo mi deve bastare, non mi deve interessare l'orario nel quale ciascuno di noi è stato chiamato nella vigna del Signore. Sei tu forse invidioso delle cose mie, dice il padrone ai servi che si lamentano? L'invidia, abbiamo detto, è la tristezza del bene altrui ed è uno dei 7 vizi capitali. Quindi nessuno dica io non sono invidioso, perché il fatto che l'invidia sia uno dei 7 vizi capitali vuol dire che questi vizi appartengono ad ogni uomo e ad ogni donna, quindi ognuno di noi è invidioso. Giotto ha voluto raffigurare l'invidia come uno dei 7 vizi capitali in questa raffigurazione che noi troviamo nello zoccolo della parete destra della Cappella degli Scrovegni, che si trova a Padova. Siamo intorno al 1305. Guardatela bene questa raffigurazione, questa donna. Giotto ha saputo cogliere alcune caratteristiche salienti del vizio dell'invidia. Prima di tutto, non ha colori, è un po' grigia, perché questo è vero per ogni vizio capitale tende a toglierci la vita, a toglierci il colore, la grande vivacità dei colori di cui è fatta la nostra vita, e ci rende un po' monotematici, ci rende grigi, ci imbruttisce, perché il peccato ci imbruttisce. È una donna anziana, non è una donna giovane, è una donna un po' avvizzita. Il peccato nella Sacra Scrittura è visto come un'esperienza di vecchiaia, non la vecchiaia dell'essere vecchi, ma di ciò che va verso la morte. In questo senso è visto il peccato, ciò che ti rende prossimo alla morte. Ha una borsa nella mano sinistra. Che cosa tiene in questa borsa l'invidia? Beh, l'invidia vuole accaparrare per sé, l'invidia ha questa tristezza per i beni, per il bene altrui, è perché vuole possedere lei, vuole avere, non sopporta che la sua borsa sia vuota. Deve essere piena, la deve riempire con i beni degli altri. Vedete le fiamme che la divorano dal basso? Ed è vero che l'invidia, che si nutre di gelosia, per esempio, che l'invidia ci fa ardere, si dice anche, no? Arde di invidia. È un fuoco che consuma dall'interno e che spinge a volte a fare degli atti, delle azioni proprio anche terribili, perfino dei crimini. Quanti crimini sono mossi dall'invidia degli affetti altrui, dei soldi degli altri, dei beni degli altri, della bellezza. È un fuoco che divora dall'interno e che tutto prende. Il viso di questa donna è deformato. Quando siamo preda della rabbia che magari è frutto dell'invidia, i tratti del volto si deformano, ma qui sono dei tratti molto particolari. Orecchie gigantesche, perché l'invidioso è sempre pronto a cogliere quello che c'è intorno a lui. Pensa che gli altri siano invidiosi allo stesso modo, che gli altri cerchino di tendergli tranelli, ha un grande sospetto nei confronti degli altri e quindi è sempre con le orecchie tese per captare quello che si muove intorno e poi dalla bocca esce un grande serpente. C'è poco da fare, cioè l'invidioso è qualcuno che deve sempre mettere zizzania. La lingua dell'invidioso è una lingua che vuole sussurrare, che vuole anche far sorgere dei sospetti, delle calunnie, dei dubbi. È la lingua velenosa, proprio la lingua del serpente, ed è una lingua che ritorna sugli occhi, acceca gli occhi di questa donna. L'invidia è cieca. Le parole velenose che sorgono da un cuore preso dall'invidia rendono la persona invidiosa cieca. Cieca di che cosa? Non riesce a vedere la bellezza che è e cerca sempre di rapire la bellezza degli altri. Ecco, poche volte noi confessiamo forse il peccato di invidia. Io mi auguro che questo Vangelo, che lavorerà in questa settimana, possa lavorare in noi per aiutarci a riconoscere quegli spazi che sono un po' colonizzati dall'invidia, per trasformarli in benevolenza, in generosità, in uno sguardo che sa vedere la bellezza dentro di sé e intorno a sé. Allora, questo è il compito di questa settimana, di questi giorni che verranno. Buona settimana a tutti.
6: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa.
2: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
3: Bentrovati a Un'estate fa. In questa, che è anche l'ultima puntata, sintonizziamo i nostri orologi sul 2002 con Paolo Accorona, che a regia siamo per rivivere i momenti emblematici di questo anno, con un focus ovviamente sull'estate. E partiamo proprio con colore e leggerezza, ricordando come andavamo vestiti nel 2002. È l'anno in cui spopolano ad esempio i pantaloni a vita bassissima e i cargo con i tasconi, i top a tubo fluo o a bandana ovviamente per le signorine, i cappellini da camionista, le mollettine a farfalla tra i capelli, gli occhiali da sole a mascherina specchiati. Nelle tasche dei ragazzi spadroneggiano i cellulari, ci si scambia miliardi di sms abbreviati grazie alle prime opzioni estive come la Summer Card, mentre in spiaggia si ascoltano i cd sul lettore portatile con il sistema anti-shock, non so se ve lo ricordate. Ma sotto l'ombrellone il tema di discussione universale per tutti e a tutte le età è il denaro. Il 28 febbraio la lira ha perso corso legale e questa è la prima estate vissuta interamente con le banconote e le monete in euro. Il 2002 infatti era iniziato così.
4: Buonasera dal TG1 e buon anno. A 4 anni dalla decisione politica, dalla mezzanotte di ieri l'euro è dunque la moneta ufficiale di oltre 300 milioni di europei di 12 paesi. In coincidenza con l'arrivo del nuovo anno, milioni di europei hanno preso d'assalto i distributori automatici e noi italiani non abbiamo fatto eccezione. Nella mattinata ci sono stati oltre 500.000 prelievi per un valore totale di 60 milioni di euro.
3: Il tasso di cambio fisso è di 1.936,27 lire per un euro, ma subito nasce la psicosi del caro vita. La conversione semplificata, 1.000 lire, un euro, fa balzare i prezzi in alto. Attenzione, perché adesso vi dico i prezzi e vi sembreranno bassissimi. Un caffè schizza rapidamente da 1.100 lire fino a 80 centesimi e poi a un euro tondo, e fin lì più o meno ci siamo. La pizza margherita tocca i 4 euro, il cono gelato sale a un euro, cioè era regalato praticamente. Per calmare i timori sui rincari e aiutarci soprattutto a capire come funziona l'euro, le istituzioni trasmettono continui spot e vademecum di conversione.
5: Ma che c'hai, un calo degli zuccheri?
6: Dei prezzi, guarda qua, 50 lire.
5: C'è scritto 0,52 euro lì.
6: 0,50. Calma adesso, Allora, 0,52 moltiplico per 1.936,27, 5 per 7 è 35, scrivo 5, porto 3, prendo 2 cannoli, mangio i cannoli, più 3 cornetti.
5: Io vado in macchina, ce la fai per giovedì?
6: Giovedì, venerdì, adesso...
7: Fa 1.000 lire.
6: E io che ho detto?
7: Togli 3 zeri e dividi a metà, per semplicità.
6: Ma va?
3: Il tutto in un'estate dal meteo bizzarro. A un giugno africano con punte di 38 gradi seguono un luglio e un agosto freddi, piovosi e battuti da storiche grandinate soprattutto al nord. L'estate del 2002, per quel che riguarda la musica, porta al debutto una 17enne canadese che stravolge il pop mondiale con la sua attitudine skate punk, le sue cravatte portate sopra le t-shirt. Si tratta di Avril Lavigne.

0: Il 2002 è un anno che porta con sé quel respiro spirituale lasciato dal grande giubileo del 2000, e proprio in questa scia l'estate del 2002 vive uno degli eventi religiosi più partecipati della storia moderna, la santificazione di Padre Pio. Il 16 giugno, davanti a oltre 500.000 pellegrini giunti a Piazza San Pietro da ogni parte del mondo, Papa Wojtyla proclama santo il frate delle stimmate di Pietralcina, consacrando un culto diffuso in ogni angolo del paese.
1: San Giovanni Rotondo, per un giorno centro del mondo, cuore della cristianità sull'onda di un'unica immagine, quella di Padre Pio, da ieri proclamato beato. Alle 10 di una domenica plumbea, Giovanni Paolo II innalza agli onori dell'altare il cappuccino che di sé disse: farò più rumore da morto che da vivo.

0: accanto alla fede, l'Italia affronta una stagione di forti scosse sociopolitiche. Nel marzo del 2002 il terrorismo torna a colpire Bologna. Le nuove Brigate Rosse assassinano il giurista e consulente del lavoro Marco Biagi, autore della riforma del mercato del lavoro, innescando una dolorosa avvertenza nazionale e lo sciopero generale indetto dai sindacati.
1: Questa sera è stato ucciso in pieno centro a Bologna l'economista Marco Biagi,
2: che aveva 52 anni, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione.
3: È stato avvicinato da una o due persone, probabilmente a bordo di una moto.
4: L'economista era consulente del Ministero del Lavoro e docente di diritto del lavoro all'Università di Modena.
0: Le tensioni toccano anche l'informazione pubblica. Il 18 aprile, in una conferenza stampa, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi accusa i giornalisti Enzo Biagi, Michele Santoro e il comico Daniele Luttazzi di fare un uso criminoso della TV pubblica. È il celebre editto bulgaro che porterà all'allontanamento dei tre volti storici dei palinsesti della RAI. Ecco un frammento della storica replica televisiva di Enzo Biagi.
5: Non è un gran giorno per l'Italia, per quello che succede in casa e per quello che si dice fuori. Silvio Berlusconi non trova di meglio che segnalare tre biechi individui in ordine alfabetico: Biagi, Luttazzi, Santoro, che, cito tra virgolette, hanno fatto un uso della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti criminoso. Credo sia un preciso dovere della nuova dirigenza RAI di non permettere più che questo avvenga. Chiuse le virgolette.
0: Dalla politica torniamo alla musica. Nel 2002 la canzone d'autore europea regala una traccia poetica, malinconica ed esteticamente perfetta che scala le classifiche anche nel nostro paese. Ascoltiamo i francesi Noir Désir con Le vent nous portera.

0: L'anno 2002 è segnato purtroppo anche da eventi di forte impatto emotivo e paura collettiva. Ad aprile, un aereo turistico si schianta contro il 26° piano del grattacielo Pirelloni a Milano, provocando 3 morti e facendo temere per ore un nuovo attacco terroristico in stile 11 settembre.
1: Sono passati da pochissimi attimi le 17:34. La zona intorno al grattacielo Pirelli impazzisce. Bomba, un'esplosione, no, è lo squarcio provocato dallo schianto di un piccolo aereo da turismo che è letteralmente entrato nel grattacielo. L'immagine drammatica del Pirellone in fiamme si può vedere da mezza Milano.
0: I primi mesi dell'anno vedono anche l'esplosione del primo gigantesco fenomeno giudiziario e mediatico della TV italiana, il delitto di Cogne.
2: Buonasera dal TG1. Chi ha ucciso il piccolo Samuele? Oggi pomeriggio sono arrivati i risultati dell'autopsia sul bambino ucciso ieri a Cogne in Val d'Aosta. Le analisi riferiscono che il bambino è stato colpito da una ventina di colpi e avrebbe cercato anche di proteggersi.
0: L'uccisione del piccolo Samuele nella villetta in Val d'Aosta e le indagini sulla madre Anna Maria Franzoni inaugurano di fatto l'era della cronaca nera al centro dei talk show quotidiani. Sul piano internazionale invece gli Stati Uniti aprono il carcere di Guantanamo, il presidente Bush parla per la prima volta di asse del male e a ottobre la minaccia del terrore sconvolge la Russia. Un comando di separatisti ceceni prende in ostaggio 850 persone nel teatro Dubrovka di Mosca, un assedio che si concluderà tragicamente con il blitz delle forze speciali che usano gas narcotico.
3: Buonasera dal TG1, sono ore drammatiche a Mosca dove un comando di terroristi ceceni ha fatto irruzione in un teatro prendendo in ostaggio il pubblico. Chiedono il ritiro delle truppe russe dal Caucaso, si parla di 700, forse 1000 persone nelle mani di alcune decine di uomini armati pronti a tutto. Dicono di essere kamikaze e minacciano di far esplodere l'edificio.
0: E mentre l'autunno volge al termine, l'Italia vive un dolore straziante.
4: Buon pomeriggio dalla redazione del TG1, edizione straordinaria del nostro giornale per aggiornarvi sulla violenta scossa di terremoto pari all'8° grado della scala Mercalli che ha colpito il Molise questa mattina intorno alle 11:30. La notizia più rilevante riguarda soprattutto il paesino di San Giuliano in Puglia, un paesino vicino Termoli dove praticamente a causa del crollo di un solaio sono rimaste sotto le macerie centinaia di persone, molte delle quali bambine. La notizia è arrivata pochi istanti fa, proprio mentre andava in onda la sigla, ci sarebbero 4 bambini morti, mentre sarebbero una ventina quelli estratti vivi, di cui 8 gravi ricoverati in ospedale.
0: Era il 31 ottobre, un violento terremoto colpisce il Molise, causa il crollo della scuola Francesco Iovine a San Giuliano di Puglia, dove perdono la vita 27 bambini e 3 maestre, un dramma che aprirà il dibattito nazionale sulla sicurezza delle scuole. Terremoto di tutt'altro genere imperversa invece nel panorama musicale, perché esce l'album di Eminem Show.

0: ed era Eminem. Tra l'altro il rapper di Detroit conquista con questo brano, con questo album, il mondo, sbarca perfino al cinema con un film, forse lo ricorderete, che si intitola 8 Mile. A proposito di cinema, il 2002 è una stagione d'oro. Le sale vengono conquistate ad esempio dal primo leggendario Spider-Man, ma anche da Star Wars l'attacco dei cloni, ed esce Asterix e Obelix con Monica Bellucci. Nello sport invece il campionato di Serie A si chiude con il rocambolesco 5 maggio. L'Inter di Ronaldo perde 4-2 a Roma contro la Lazio e la Juventus conquista a sorpresa lo scudetto proprio nell'ultima giornata sul campo di Udine.
1: Questo è il fischio di Rodomonti e se tutto è all'Olimpico è rimasto così, accederei al volo alla linea all'Olimpico. La Juventus è campione d'Italia, 26 volte Juventus campione d'Italia, ma attenderei allora solamente il fischio dell'Olimpico andando allo studio.
2: Finita, Lazio batte Inter 4-2, veramente sarà difficile per l'Inter digerire questa beffa. La Juventus è campione d'Italia, linea allo studio.
0: E a giugno gli occhi del mondo si spostano sui mondiali di calcio in Corea e Giappone, ma per la nazionale di trapattoni, infarcita di campioni come Totti, Del Piero e Vieri, l'avventura si trasforma in una delle pagine più amare della storia azzurra, l'eliminazione agli ottavi contro la Corea del Sud, segnata soprattutto dalle scandalose decisioni dell'arbitro ecuadoregno Byron Moreno.
3: No, beh, credo che hanno visto tutti. Oggi è stato un arbitraggio scandaloso, sembrava quasi un film di Totò Truffa. Non ho mai visto un arbitro arbitrare così, ma non soltanto per gli episodi del rigore, ma per le ammonizioni. L'abbiamo rivisto tutti quanti, io l'ho visto purtroppo negli spogliatoi con Totti, la sua espulsione inesistente. Direi che abbiamo veramente subito un grande torto.
0: Ma il riscatto dello sport italiano nell'estate del 2002 è travolgente, su tutti gli altri fronti almeno. Nella neonata classe MotoGP inizia ad esempio l'era d'oro di Valentino Rossi, che in sella alla sua Honda a quattro tempi domina il mondiale vincendo 11 gare su 16. E sentiamo proprio la voce di un giovanissimo Valentino Rossi dopo il trionfo al Mugello.
4: Avevo dei problemi con le gomme, quindi ho dovuto aspettare, poi alla fine ci ho provato e pensavo che il ritmo poteva essere più veloce, però va bene così, sono contento, saluto tutti i miei tifosi, grazie.
0: E non è finita, perché a settembre le ragazze del volley, guidate da Marco Bonitta ed Elisa Togut, firmano una pagina leggendaria battendo gli Stati Uniti 3-2 a Berlino e conquistando il primo storico mondiale di pallavolo femminile.
5: Togut, lo bianco, Togut, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Amici, un attimo di pazienza, vado sul campo a intervistarli, intanto gustatevi queste immagini.
0: E per finire, ad ottobre il ciclismo azzurro torna sul tetto del mondo dopo 10 anni di digiuno sul circuito belga di Zolder. Il treno guidato dal CT Franco Ballerini lancia in volata Re Mario Cipollini, che batte McEwen e Zabel vestendo la maglia arcobaleno. Ascoltiamo proprio gli ultimi metri di quella volata perfetta.
6: Mario Cipollini con McEwen a ruota, Cipollini da
0: emozioni, che annata straordinaria il 2002, annata che però ci porta ai saluti anche alla fine di questo percorso, devo dire molto avvincente, di un'estate fa. Quindi è il momento di salutarci e lo facciamo con il tormentone planetario per eccellenza dell'estate del 2002. Adesso la riconoscerete subito, questa canzone di quattro sorelle spagnole con un ritornello non senso, un balletto imitato da milioni di persone su ogni spiaggia e villaggio turistico. Ebbene, noi vi salutiamo, loro sono le Last Ketchup, questa è A Serie.

0: RNC presenta.
1: Essendo io un agricoltore, quindi vedendo e approcciandomi a questo mondo e alle problematiche che ci sono, ho visto la difficoltà nel coltivare delle piante in maniera ottimale senza avere dei problemi. E di conseguenza, non venendo da generazioni di agricoltori e non avendo abbastanza esperienza, non sapevo al meglio come gestire le mie piante.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Grandi occhi castani e capelli ricci, di origine emiliana, Tommaso Beccatelli è un giovane imprenditore agricolo che ascolta ciò che di solito resta in silenzio. Neanche trentenne si destreggia con facilità tra innovazione e lavoro agricolo, facendo da ponte tra campo e laboratorio. Lo incontriamo nella piana di Sibari, immersi in un campo di ulivi secolari. Con lui scopriamo che le piante parlano e che possiamo davvero imparare ad ascoltarle. Insieme al fratello maggiore Matteo ha fondato Plant Voice, una startup che sviluppa tecnologie capaci di leggere lo stress di alberi e arbusti, permettendo agli agricoltori di intervenire in tempo sulle colture. Matteo, chimico con esperienza in progetti di ricerca e sviluppo tra Italia e Stati Uniti, nel campo della sensoristica, ha contribuito alla creazione di una tecnologia innovativa per la raccolta, l'elaborazione e la previsione dei dati sullo stato di salute delle coltivazioni.
5: Dopo che sono tornato in Italia, ho iniziato a dialogare con Tommaso proprio perché vedevo questa sua necessità di riuscire a gestire al meglio la coltivazione, ma risparmiando acqua, risparmiando fertilizzanti e anche fitofarmaci, e del fatto che i cambiamenti climatici andavano a impattare direttamente il suo lavoro e quello dei suoi colleghi. Quindi siamo andati a sviluppare qualcosa che fosse in linea con le operazioni culturali che solitamente fanno gli agricoltori e cui sono abituati a fare da decenni e centinaia di anni, che sono gli innesti. E abbiamo detto: perché non riusciamo a fare un innesto intelligente da mettere all'interno della pianta e che ci dica, prima che i problemi siano evidenti all'esterno, che cosa sta succedendo all'interno? E quindi da lì è nata appunto la voce delle piante, che è questo innesto intelligente inserito all'interno della pianta che ci dà dati in tempo reale sulla linfa. Quanta linfa passa, come è composta la linfa, e sulla base di questo riusciamo a capire fino a 20 giorni prima che cosa sta succedendo alla pianta, se soffre di mancanza di acqua, se ha troppa acqua, se mancano dei nutrienti nel terreno, oppure se c'è un patogeno, un parassita che la stanno attaccando.
2: Agrinet for Tech.
4: I fratelli Beccatelli li abbiamo incontrati in Calabria, una terra ricca di biodiversità e varietà agricola, dove diversi agricoltori stanno iniziando ad adottare la loro tecnologia, direttamente in campo. La zona è un luogo quasi magico in cui innovazione e tradizione si incontrano tra varie culture mediterranee. Ce lo racconta Thomas Vatrano, agronomo con oltre 15 anni di esperienza sul campo proprio durante la campagna olivicola.
6: Siamo nella piana di Sibari, uno degli areali più importanti della Calabria e penso anche del sud Italia, perché si estende su migliaia e migliaia di ettari, dove la tradizione dell'olivo vanta diverse cultivar che portiamo avanti da secoli. La Calabria è terra d'olio da circa 3.500 anni, ma penso anche che sia molto importante per quanto riguarda la

0: sulla zona degli agrumi, infatti abbiamo le clementine che credo siano famose proprio nel mondo.
1: Tra gli agricoltori che stanno iniziando ad adottare la tecnologia di Tommaso e Matteo ci sono anche due sorelle, Giovanna e Gabriella Brogna, che da generazioni portano avanti l'azienda di famiglia. La loro è stata tra le prime realtà in Italia a scegliere l'agricoltura biologica con il marchio Gabro per la produzione di olio extravergine di oliva. Incontriamo Giovanna mentre sta controllando la gramolatura delle olive appena macinate.
2: Il marchio Gabro ha una storia comunque ultracentenaria, cioè nasce nel 1909 dai bisnonni, che poi si è tramandata ai nonni, ai nostri genitori, e adesso siamo io e mia sorella che portiamo avanti questa tradizione. Ad oggi siamo circa su 120 ettari, abbiamo la filiera completa.
1: Il motivo per cui gli agricoltori stanno iniziando ad affidarsi a nuove tecnologie è legato agli effetti dei cambiamenti climatici, che mettono a dura prova le colture. Nella olivicoltura, in particolare, la siccità può compromettere lo sviluppo della drupa, causando frutti piccoli o addirittura la cascola anticipata. Mentre piogge eccessive favoriscono malattie fungine e marciumi. Avere strumenti di precisione che aiutano gli agricoltori a prendere decisioni tempestive è oggi fondamentale per fronteggiare questi problemi. Ce lo spiegano proprio Giovanna e Thomas, tecnico agronomo proprio nella loro azienda.
2: Un anno qualità eccellente, grandissima produzione, l'anno dopo scarsa qualità, pochissima produzione. E questo è dovuto maggiormente ai cambiamenti climatici, perché andiamo incontro a un clima tropicale e quindi anche le colture, anche l'olivo, che è una coltura abbastanza forte e resistente, ne sta risentendo tantissimo.
0: Dobbiamo portare avanti un maggiore know-how, i tecnici, tutti gli attori della filiera, dobbiamo essere uniti ad andare ad adottare strategie di mitigazione come quello che potrebbe essere l'agricoltura di precisione o qualsiasi strumento di supporto alle decisioni. Gli agricoltori sicuramente saranno aiutati anche in maniera importante in virtù anche dell'uscita del piano olivicolo, questo quadro normativo nazionale che prevede proprio degli aiuti su nuovi investimenti, su nuovi impianti, sull'adeguamento degli impianti anche esistenti o anche di uliveti secolari. Quindi chiaramente verranno aiutati, perché si potranno acquistare tecnologie innovative, chiaramente con un'altissima percentuale di fondo perduto.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
1: Ma come fa il dispositivo inventato da Matteo e Tommaso ad ascoltare le piante? Legge la linfa in tempo reale, rileva lo stress e avvisa quando qualcosa non va, aiutando a migliorare la resa delle coltivazioni e a consumare meno risorse, meno acqua, meno fertilizzanti, meno pesticidi. Con un sensore grande quanto uno stuzzicadenti, capace di misurare sali minerali e flusso della linfa, due parametri fondamentali per capire se la pianta soffre, il dispositivo viene applicato a una pianta sentinella, che funge da riferimento per un certo numero di piante nell'appezzamento. I dati raccolti vengono inviati al cloud, dove un software di intelligenza artificiale li analizza e segnala eventuali problemi. Agricoltori e agronomi, comodamente dal PC, possono interpretare i dati, proprio come fa Gabriella, la sorella di Giovanna, insieme a Thomas.
4: Senti Thomas, mi chiedevo, l'impianto della coratina, nell'appezzamento della coratina, l'impianto secondo te sta funzionando bene? Perché l'altra mattina ho fatto un giro e ho visto che c'era un po', era troppo secca la terra. Non è che la pianta ne sta risentendo, volevo controllare un po' la situazione lì dentro.
0: Guarda, se osserviamo la dashboard di Plant Boys, ti faccio notare come le gaussiane, diciamo, che si creano, uh-huh, ripercuotono proprio quelli che sono i bioritmi della pianta, il bioritmo giorno e notte, e in questo momento sta funzionando tutto alla perfezione, perché osservo delle curve molto nette, molto costanti tra di loro, e quindi tutto sommato direi che le piante sono ben irrigate e anche il terreno sarà con molta probabilità alla capacità di campo, quindi okay. Al momento funziona tutto ok.
4: Ok, perfetto.
0: La conducibilità elettrica mi sembra nei parametri prestabiliti, si osservi bene, e quindi anche l'apporto di nutrienti, di sali minerali rientra nei canoni, insomma, prestabiliti, okay. Quindi è tutto sotto controllo.
4: Tutto sotto controllo, perfetto.
5: Con i nostri dati i dati che anche ambientali e i dati agronomici che ci forniscono l'agronomo o l'agricoltore in campo, e soprattutto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale siamo e saremo in grado di dare delle risposte all'agricoltore molto più precise. Perché magari noi vediamo delle variazioni d'occhio nudo e ok, però ci sono anche delle variazioni che sono molto più piccole e difficili da vedere ad occhio nudo, quindi magari non le vedi subito quando avviene quell'evento, ma magari lo vedi alla fine della stagione, quando è troppo tardi. Invece con l'intelligenza artificiale può andare a vedere in maniera più precisa queste micro variazioni.
1: Quello che fanno Tommaso e Matteo ha dell'incredibile. La sensoristica tradizionale perde qualcosa di essenziale, l'umanità della pianta, l'essere vivente che si nasconde sotto foglie e corteccia. Con Plant Voice, invece, questo aspetto viene finalmente recuperato, entrando nella pianta. Basta un fusto di almeno un centimetro, dai piccoli frutti agli ulivi secolari, fino agli agrumi tipici di questa regione. Tommaso ce lo mostra direttamente sul campo, mentre ci spiega, passo passo, come si inserisce un sensore in una pianta di clementina. È semplice, preciso, quasi magico.
5: Quello che facciamo con gli ulivi lo facciamo anche con gli agrumi. Questo è il sensore, il biosensore, quello che va inserito nel fusto della pianta. Quindi di solito quello che noi facciamo è prendere più o meno la parte di fusto, ovviamente prima di rami o biforcazioni, quindi andremo più o meno a questa altezza, e andiamo a inserire il sensore. La parte nera, che è la parte, il cuore del sensore, che è quello che va ad analizzare la linfa, andrà posizionata all'incirca dove ci sono tutti i vasi linfatici. È di un materiale biocompatibile e assorbente, quindi alla pianta non dà nessun tipo di problema né di rigetto, e questo ci permette di avere il sensore sempre in grado di leggere i dati, e di conseguenza la pianta non lo va a rigettare, quindi può starci per un periodo prolungato. Quindi tendenzialmente il sensore resta all'interno della pianta per circa un anno.
3: Agrinet for Tech.
1: Durante la raccolta degli agrumi, accompagnati da Tommaso, ci dirigiamo verso il grande magazzino di una cooperativa di agricoli che anch'essa adotta la tecnologia Plant Voice. Tra le cassette appena pronte, il profumo degli agrumi è ovunque, intenso e avvolgente. Qui incontriamo Domenico Oriolo, presidente di Sibarina, che aggrega diversi agricoltori conferitori. Tra i frutti che rappresentano la tradizione locale c'è la famosissima clementina, quell'incrocio perfetto tra mandarino e arancia che tutti conoscono, che però sta attraversando un periodo critico.
6: Copriamo circa 230 ettari di agrumi di tutte le varietà. Siamo partiti, diciamo, circa 10 anni fa con una grande opera di rinnovamento varietale, proprio per cercare di allungare il calendario di maturazione, ma nello stesso tempo cercare di ridurre i quantitativi di un prodotto che secondo me ha delle eccellenti caratteristiche organolettiche come il clementino comune, ma che negli ultimi anni si sta rilevando anche un po' per il discorso dei cambiamenti climatici, sempre più difficile da fare. Queste estate sempre più siccitose e prolungate non favoriscono un accrescimento del frutto omogeneo, l'attività fotosintetica viene quasi rallentata, per cui si raggiungono 40 gradi, 42 gradi, ma la pianta naturalmente, stando a sole tutto il giorno, ne sopporta ancora di più. Ecco, bloccandosi, diciamo, l'attività fotosintetica, la pianta blocca tutti i sistemi di accrescimento necessari per avere un frutto di qualità soddisfacente, un frutto di pezzatura soddisfacente.
1: Lasciamo la Calabria e insieme a Tommaso e Matteo ci spostiamo nella fertile pianura padana ferrarese. Anche qui la loro tecnologia è stata adottata dai frutticoltori locali, con storie di agricoltura che affondano le radici in generazioni di lavoro. Ce lo racconta Silvia Salvi mentre siamo in campo durante la raccolta della Pink Lady, una mela dal colore rosato e dal profumo intenso.
7: La nostra storia inizia negli anni 60, quando mio padre si trasferisce qui a Ferrara e incomincia, oltre ad essere commerciante, anche a investire nei frutteti. E quindi da allora abbiamo sempre guardato in avanti, incentivando appunto la frutticoltura, prima con le pere, poi con le mele, il kiwi e altre specie importanti per la zona. e quindi trovare un sistema a oggi innovativo per aiutare le nostre aziende agricole e comunque anche i produttori a migliorarsi e avere degli strumenti capaci di dare delle informazioni maggiori sulle piante, per noi è stato diciamo una scelta molto naturale, perché siamo sempre molto propensi all'innovazione. Io quando parlo di innovazione, di nuove tecnologie, lo considero sempre un investimento. È un costo, ma un costo relativo. Se un investimento e un'innovazione porta poi dei grossissimi risultati, è veramente un qualcosa che le aziende devono capire che è per un loro futuro.
1: Anche nell'appezzamento di Silvia, Tommaso, armato di attrezzatura, sensore, trapano e centralina, ci mostra come si installa il dispositivo e, come un medico delle piante, ci spiega che il risultato è simile a un vero e proprio elettrocardiogramma vegetale. Anche qui i sensori vengono installati solo su alcune piante sentinella, che diventano rappresentative per interi gruppi di piante simili. I dati raccolti permettono di individuare in anticipo eventuali segnali di stress e di intervenire in modo mirato. Quando l'elettrocardiogramma risulta anomalo, può indicare carenza o eccesso d'acqua, oppure il rischio di malattie. Grazie al dispositivo e all'analisi dei dati è possibile intervenire con i giusti apporti, senza sprechi.
5: Noi mettiamo questi sensori più o meno quando inizia il periodo vegetativo, quindi magari febbraio-marzo, e ci stanno più o meno fino al termine della raccolta, che può essere da settembre, ottobre, novembre. Questa è l'antenna che ci permette di inviare i dati dal campo tramite la rete wifi che mettiamo qui in zona, in modo da vedere i dati comodamente su un telefono, su un computer, in modo che l'agricoltore non debba venire, come faceva prima, in loco a vedere la pianta, tutte le piante come stanno, ma può vedere tranquillamente anche sul trattore oppure mentre sta facendo altre cose.
1: L'agricoltura 4.0, il settore in cui si inserisce l'attività di PlantVoice, è in forte crescita, un trend destinato a proseguire. La popolazione mondiale cresce mentre il terreno coltivabile diminuisce e le condizioni in cui gli agricoltori lavorano oggi sono sempre più complesse. Siccità, eventi estremi, nuove fitopatie, costi delle risorse in aumento. Per questo sempre più agricoltori devono affidarsi a tecnologie di supporto capaci di aiutare a prendere decisioni precise e tempestive. È una trasformazione ormai necessaria, come ci spiega Matteo.
8: È strategico investire in nuove tecnologie perché l'applicazione di tecnologie innovative permette di andare a lavorare su due grandissime leve economiche dell'azienda: aumentarne i guadagni e ridurre i costi di gestione. È un settore, quello della frutticoltura, sempre più soggetto a sfide, cambiamenti climatici, la riduzione dei principi attivi che possono essere utilizzati in agricoltura, la riduzione della disponibilità di acqua, l'aumento di costo dei fertilizzanti. Gli agricoltori tutti i giorni si trovano a combattere sempre di più per produrre una quantità sempre inferiore. Quindi noi, che lavoriamo e veniamo da un mondo tecnologico, chimico, sensoristico, dobbiamo dargli un occhio in più per poter capire come riuscire ad aumentare il valore di quello che producono. Basti pensare che una mela di categoria 1, che è quella più grande, quella più colorata, quella che riusciamo e che vediamo nelle cassette del supermercato, vale 10. Una mela da industria vale 1. Mela da industria vuol dire quella che va a produrre succhi, frullati, eccetera. Produrre in queste condizioni e in questo periodo storico è sempre più difficile. Tecnologie che permettano di ottenere dati oggettivi sul campo e che siano un occhio in più per l'agricoltore risultano ormai fondamentali.
1: Matteo ci racconta anche quanto gli agricoltori siano oggi pronti ad adottare nuove tecnologie. In fondo si tratta di un modo diverso di lavorare, più preciso, più consapevole, capace di affiancare l'esperienza in campo con nuovi dati. E poi ci parla anche del futuro, degli indirizzi della loro giovanissima startup, nata solo nel 2024 e già pronta ad esplorare nuove direzioni, portando questa tecnologia verso applicazioni sempre più ampie e precise.
8: Stiamo aprendo un settore nuovo, che è quello delle analisi fisiologiche in campo, quindi effettivamente stiamo portando nel mondo vegetale quello che nel mondo medicale è sempre stato presente, quindi il discorso delle analisi del sangue e tutta la dinamica dell'ottenere dati su un organismo vivente, in questo caso le piante. E effettivamente riuscire a avere varie fonti dati, quindi oltre alla nostra anche altre, quindi sensori di suolo, centraline meteo, trappole intelligenti per insetti, sono tutte fonti di dati complementari alle nostre, esterne alla pianta, noi siamo l'unica tecnologia interna alla pianta, effettivamente riuscire ad avere una piattaforma in cui tutti questi strumenti si parlano, mandano dati, abbiamo un quadro completo a livello agronomico che ora andiamo a fornire all'agricoltore. Questa è l'evoluzione nel prossimo periodo. Come prossimo step, quindi evoluzione, ricerca e sviluppo, sarà quella di riuscire a rilasciare sul mercato degli sensori selettivi per i componenti del sangue della pianta, cioè la linfa, e come andare a fare, oltre all'analisi del sangue, anche l'analisi delle singole componenti del sangue, perché ad esempio quando un patogeno attacca, un frutto attacca la pianta reagisce rilasciando delle molecole particolari, dei marker. Riuscire a rilevare queste specifiche molecole risulta fondamentale per anticipare e capire quando la malattia non ha neanche attaccato, ma la pianta sta già iniziando a rispondere, perché la pianta capisce, l'organismo vivente capisce che c'è l'insetto nell'intorno dove vive lei che potrebbe infettarle, quindi lo comunica anche alle altre. Tutti questi segnali, se riusciti a essere captati all'inizio, possono permettere di risparmiare anche un'altra importante voce di costo anche a livello ambientale nel mondo frutticolo, che sono i fitofarmaci. Nonché un'ulteriore evoluzione sarà quella di, oltre alla rilevazione, avere anche la cura. Quindi oltre all'ago che misura, avrai l'ago che inietta ciò che serve per curare nel momento in cui il sensore rileva. Cioè sempre di più far diventare il mondo vegetale, frutticolo, come il mondo medicale.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire perché è così importante studiare la linfa di una pianta.
9: La linfa è davvero paragonabile al sistema circolatorio della pianta, perché al suo interno scorrono acqua, nutrienti e segnali chimici che permettono alla pianta di crescere, reagire all'ambiente e mantenere il proprio equilibrio. Esistono due tipi di linfa: la linfa grezza, che scorre dalle radici verso le foglie ed è composta soprattutto da acqua, sali minerali e piccole molecole assorbite dal suolo. Il suo ruolo è rifornire la pianta delle risorse di base necessarie alla fotosintesi e ai processi vitali. Nel corpo umano è simile al plasma sanguigno, la parte liquida del sangue che trasporta acqua e sali, una corrente che nutre la pianta dal basso verso l'alto. La linfa elaborata, invece, scorre dalle foglie al resto della pianta ed è più complessa. Contiene zuccheri prodotti dalla fotosintesi, aminoacidi utili alla costruzione dei tessuti, ormoni vegetali che regolano crescita e sviluppo, vitamine, molecole di difesa contro stress e patogeni e numerosi segnali chimici interni. È paragonabile al sangue, che nel corpo umano trasporta glucosio, ormoni e messaggeri biochimici. Quando la pianta è in equilibrio, il flusso della linfa è regolare e la sua composizione resta stabile. Se invece entra in stress, per carenza d'acqua, caldo, malattie o squilibri nutrizionali, cambiano rapidamente la concentrazione degli zuccheri, i livelli degli ormoni, la velocità del flusso e aumentano le molecole di difesa. Un po' come negli esami del sangue, questi segnali permettono di cogliere lo stato di salute della pianta in anticipo, prima che i sintomi siano visibili.
3: Agrinet Fortec. Storie di sostenibilità. RNC. In blu.

RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Basta che sia breve e transitoria la vita perché sia sogno. Come a colui che sogna pesa oscuramente la pena sicura di doversi svegliare, a me la morte spaventa più perché mi ruba il sogno e mi consegna la realtà.

Basta ser breve transitoria vida para ser sogno. Ecco, tornati a parlare del grande Pessoa e del suo Faust. Un Faust che poco ha in comune con quello classico di Goethe. Un Faust la cui composizione non è mai stata completata. Così come noi lo leggiamo oggi è frutto di un assemblaggio, forse arbitrario, di un seguace del grande poeta portoghese. Spetta a noi sondare la verità di questo straordinario cantore del nulla e del tutto, della verità e della menzogna, del sogno e della vita. Il suo mi sembra un pensiero circolare, un pensiero dove, per usare la metafora stupida ma significativa, il gatto si morde la coda. E in questa contraddizione circolare sta l'angoscia di Faust. Noi abbiamo iniziato la trasmissione di oggi con un passo dell'atto primo. Noi stiamo ancora leggendo l'atto primo, ci abbiamo messo alcune settimane, lo so, siamo lentissimi, però questo è il nostro modo di capire la poesia. Capire la poesia per noi significa dilatarla, metterci la lente di ingrandimento su queste verità che sembrano piccole e sono infinite, su queste parole che sembrano illeggibili, incomprensibili e rivelano un significato senza fondo e senza fine. Spetta a noi scoprire il senso dell'angoscia di Faust, che altro non è che l'angoscia dell'uomo del Novecento, il Novecento che noi ci siamo lasciati alle spalle con un po' di sicumera e quasi di senso di liberazione. Ebbene, questo Novecento che è nostro padre, vale la pena che noi lo studiamo attraverso l'opera di un grande poeta che io definirei, in un certo senso, il più grande dei leopardiani del nostro tempo, Fernando Pessoa. Il suo Faust oggi ci ricorda una cosa. In quel suo lungo sterminato monologo, di cui si compone in gran parte, anche se non esclusivamente, si intende il dramma che si intitola appunto con il termine Faust. Oggi ci ricorda, dicevo, che la vita, in quanto è breve e transitoria, è il sogno. Cioè la vita è sogno non perché sia bella di per sé, oggettivamente bella, non perché sia qualcosa di leggero, inconsistente, che non pesa, che ci avvolge, qualcosa di apollineo e perfetto che come una bolla di sapone svanisce nel vuoto. No, non è questo che dice il Faust pessoano. Dice semplicemente, con una crudeltà che gli è tipica, basta che la vita sia breve e transitoria perché sia sogno. Basta, insomma, il difetto più evidente della vita perché diventi un sogno. Ora, anche questa affermazione meriterebbe una lunga, lunghissima disamina, un esame attento, sottile, profondo, ma non perché vogliamo essere sottili e profondi per forza, ma perché la verità sta oltre a ogni nostro tentativo di percepirla con uno sguardo. L'idea antica della verità come intuizione, come contemplazione, non ha più senso nel mondo moderno. La verità è frutto di un'indagine infinita, attenta, per così dire certosina, paziente. Custodire questa verità, ebbene, di che verità si tratta? Sì, io ricordo una volta, leggendo le poesie del Pascoli, come di altri poeti decadenti, mi domandavo per quale motivo al poeta facesse piacere che la vita finisse. E perché gli faceva piacere che la vita finisse?
perché proprio perché la vita finisce è per lui qualcosa di piacevole. Insomma, questa identificazione che ciò che dura poco è bello, ciò che dura poco piace. Qui però non si dice tanto che ci sia un nesso tra il fatto che la vita sia breve e il fatto che la vita piaccia. Forse è un passaggio successivo, ma qui si dice semplicemente che è sufficiente che la vita sia breve e transitoria perché possa essere un sogno, possa essere sogno, sogno. Ora, tutti ricordano il dramma barocco del grande Calderon della Barca, La vita è sogno. Tutti ricordano, come dire, l'idea tipicamente barocca della, come dire, equipollenza, della contiguità tra due valori che sono equidistanti e hanno lo stesso peso, e cioè la verità e la simulazione, la realtà e il sogno. Entrambi hanno valore, solo che queste due dimensioni presentano un elemento diversissimo, e cioè dal sogno ci si può svegliare, mentre la realtà dura oltre il sogno. Ecco, il poeta non vuole svegliarsi dalla vita, da quella vita che in quanto è breve è per lui un sogno, è come un sogno, anzi è sogno. Dietro a questa affermazione, che sembra ovvia ma è così interessante, ce n'è un'altra che mi sembra più consolatoria di quanto immagini lo stesso Pessoa. Quale verità si nasconde? Se il poeta dice che basta che la vita sia transitoria e breve perché sia sogno, vuol dire in pratica che la brevità della vita genera la sua dimensione di sogno. Vuol dire che in sostanza la verità, la realtà della vita, quella che è oltre il sogno, dura eterna. Allora c'è una vita reale che dura sempre e c'è una vita che finisce, anche se dura 90 anni, ma è sempre breve e transitoria, che è sogno. Ecco che noi ci troviamo di fronte a due termini che hanno caratteristiche opposte. Da una parte la vita reale e dall'altra la vita reale, ripeto, che dura infinita. E dall'altra quella vita breve transitoria che è la nostra vita e che in quanto breve transitoria è sogno. Qualcuno pensa il contrario. Qualcuno pensa che la vita così come la viviamo noi, nella sua brevità, è reale. E l'altra vita, che dovrebbe durare infinita, è un sogno. Oh, come al solito il bravo Pessoa rovescia i termini della questione e ci fa capire che questa vita non ha bisogno di altro per essere un sogno, se non di essere transitoria e breve. Ma ci fa capire che se fosse possibile realizzare una vita infinita con l'idea che sia breve, una vita dalla quale ci si potrebbe svegliare, ma non ci si sveglia, una vita che non ha alcun peso su di noi, ma dura infinita. Ecco, se fosse possibile questa sarebbe il massimo della felicità, sarebbe la possibilità infinita che si realizza. Sarebbe quella possibilità che diventa esistenza,
sarebbe quel sogno che diventa vita. E invece le due cose rimangono separate, o la vita è reale, dura infinita, e diventa oggetto della nostra angoscia, o la vita è breve, e allora è sogno, ma proprio perché è breve, cessa, e cessando, cesserà di essere sogno. Ed è in questo modo che il fantomatico ed è, diciamo così, proverbiale gatto si torna a mordersi la sua terribile, insopportabile coda. Insomma, l'esito è sempre lo scetticismo. Non è un caso che fra non molto leggeremo il nome di uno dei più grandi sofisti che del scetticismo aveva fatto la sua bandiera, e cioè Gorgia.

Basta che sia breve e transitoria la vita perché sia sogno. Come a colui che sogna pesa oscuramente la pena sicura di doversi svegliare, a me la morte spaventa più perché mi ruba il sogno e mi consegna la realtà che in quanto morte. Quante volte coscientemente in molti sogni immersi ci pesa il dover affrontare la realtà e il giorno. Sì, questo mondo con il cielo e la terra, con i suoi mari e fiumi e montagne, con i suoi arbusti, uccelli, bestie e uomini, tutto ciò che l'uomo, con traslata arte di un'altra arte divina, esegue case, città, cose, abitudini, questo mondo che riconosco un sogno, che amo come un sogno, e che perché è un sogno non vorrei lasciare mai, e perché è sicuro che dovrò lasciarlo e vedere la verità, mi attanaglia la gola con un orrore oscuro il pensiero dell'ora inevitabile, e la verità della morte mi affligge. Potessi io, oh sì, potessi eternamente estraneo al vero essere del mondo vivere sempre questo sogno che è la vita, anche se espulso dalla vita, dalla divina essenza, finzione che finge, vana menzogna eterna, anima, sogno, non svegliarmi mai. Soave mi è il sogno e la vita perché è sogno. Temo la verità e la vera vita. Quante volte, essendo greve la vita, cerco nel seno materno della notte e dell'errore il sollievo di sognare, dormendo. E il sogno mi sembra una perfetta vita, perfetta perché falsa e forse perché passa in fretta. E così è la vita. Poesia di una dolcezza infinita, dove i piani di lettura sono diversi, dove si passa dal considerare il fatto ovvio che quando noi siamo stanchi di questa nostra vita ci viene la voglia di sognare. Ci viene la voglia di dimenticare la realtà greve di questa esistenza, abbandonandoci al sogno, non pensando certamente che tutta questa nostra vita è sogno. Quella vita che ci pesa tanto è un sogno, perché sappiamo che è breve. Però come si fa a pensare che una vita possa essere contemporaneamente breve e così darci il sogno della vita? E così costituirsi in quanto sogno e al tempo stesso non cessare mai, perché se è breve deve cessare, e se cessa non è più quella cosa che è, e cioè sogno. Al contrario, se non cessa mai non è sogno, ed è questa la contraddizione tremenda in cui si muove il Faust di Pessoa. Questa è la sua verità, questa è la sua essenza. No, bisogna ricordarci che questa verità, che il nostro poeta indaga in tutte le sue sfaccettature, contiene altre verità più nascoste, contiene un significato che si porta dietro inevitabilmente. La verità della poesia non sta sempre nella lettera delle sue enunciazioni, ma sta o attorno alle sue enunciazioni, o come molte volte mi è capitato di dire, di pensare, nel centro, nel campo delle sue enunciazioni, nello spazio sintattico delle sue enunciazioni. Così mi sembra veramente straordinario quanto il poeta qui ha detto. E certamente nella parte finale abbiamo visto che egli mette in tutta evidenza la sua aporia, la sua massima contraddizione. Potessi io, sì, potessi eternamente estraneo al vero essere del mondo vivere sempre questo sogno che è la vita. Ma per vivere questo sogno che è la vita bisogna partecipare e non essere affatto estraneo al vero essere del mondo. Anche se espulso dalla divina essenza, finzione che finge, vana menzogna eterna, anima e sogno, non svegliarmi mai. Anche
che sei estraneo alla divina essenza, anche se non partecipe dei frutti della creazione di Dio, anche se è fuori dalla logica e dal senso dell'essere con la E maiuscola che ci ha creati e fatti essere, anche se non esistenti, ma esistenti solo per finta, vivere in questa dimensione della finzione per sempre. Questo è il sogno del sogno. Questo è il sogno che Pessoa ha di una vita come sogno. Questa è la grandezza di Pessoa, che non ha paura di attorcigliare il suo ragionamento fino a implodere e avvitarsi su se stesso. Questa è la poesia che, pensando il pensiero fino alle estreme conseguenze, lo distrugge e lo annichilisce, ne fa come un cappio in cui l'essere viene meno.

0: onda.
1: Ha parlato dunque della vita come sogno, contraddicendosi meravigliosamente. Ed è inevitabile che ora torni a riflettere sull'orrore della morte. Non provo l'orrore della morte perché in essa il mistero per me si illumini, oppure perché porti il mio annientamento, la mia continuità, o il fatto che in una diversità orribile, trasmigrando verso un pavido altro me, mi annulli un più che mi spaventa. No, non è nella mia anima che le campane suonano paure per ciò che sarò. È la mia carne che nella mia anima grida orrore alla morte, lo grida carnalmente, senza coscienza e senza proposito, lo grida soltanto attraverso la paura, un terrore fatto corpo, un terrore freddo, come una rabbia, un terrore di tutto me stesso che sale alla superficie intellettiva di me. Non temo la morte come qualcosa che vedo o senta, ma come chi teme quando non sa ciò che teme e teme. Sì, ci sono molti modi di temere la morte e il nostro poeta li elenca tutti. Ci sono molti modi di reagire alla realtà della morte. Io in altre occasioni ricordavo un'affermazione del teologo Guardini, il quale afferma che è in ciascuno di noi una rivolta implicita, ma inesorabile, una rivolta di natura ontologica. Cosa significa? Che ciascuno di noi, in quanto esiste, non può tollerare il nulla della morte. In quanto esistiamo, emergiamo all'essere, non possiamo tollerare di non esistere più. E questo indipendentemente dalla nostra psicologia. Ma qui Pessoa dice anche un'altra cosa, dice in sostanza che non è tanto il fatto che ciò che sta oltre la morte possa essere un'altra forma di esistenza che poco corrisponde a quello che noi siamo. Il fatto di essere parte in quell'altra forma di esistenza, di un'esistenza più grande che magari è Dio, no. Non è questo che lo affligge. Ciò che teme è, dice, non temo la morte come qualcosa che veda o senta, ma come chi teme quando non sa ciò che teme e teme. Insomma, là, il timore della morte non è qualcosa da tradurre in termini razionali, ma qualcosa che c'è nella nostra carne. Ecco, mi sembra molto interessante questa affermazione di Pessoa, perché si colloca a metà strada tra l'affermazione di Guardini, che dice che in noi c'è come una rivolta ontologica contro il fatto che moriamo, e coloro che possiamo definire illuministi, epicurei e quant'altro, i quali ammettono consapevolmente che l'uomo ha un fine. E che si tratta di accettarlo questo fine al di là dei nostri turbamenti psicologici. Invece il poeta dice che al di là delle nostre affermazioni intellettuali, intellettive, come dice lui, c'è in noi una paura carnale, una carnale terribile paura di morire. Arrivederci.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: RNC in blu. RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
3: Comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
2: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
3: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia. Noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
2: Oggi inauguriamo anche il comune.
3: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
2: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
3: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
2: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
3: Una torre, sì, e diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
2: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
3: Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio e la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
2: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
3: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
2: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
3: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
2: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
3: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma cercano tutti quando possono di venire.
2: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
3: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato sin da quando ero bambino di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
2: E allora qual è l'invito del sindaco?
3: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
2: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
3: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo, quando volete voi.
2: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
0: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano, ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione, il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
2: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
0: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
2: E abbiamo varie spade, no?
0: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni, una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
2: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
0: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
2: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
0: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese, più verso la zona centrale.
2: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
0: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità e in comunità questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
2: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
0: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
2: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
0: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
2: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
2: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
4: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico, ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
2: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
4: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini, è un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
2: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
4: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza ionna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia bottita, cioè ripiena naturalmente. Naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicette imbottite, che sono peperoni lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano, per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
2: E sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi?
4: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
2: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto? Tipo...
4: Quello è un dolcetto, le morsellette, li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano in tingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
2: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna...
4: La campagna, poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
2: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
4: Normalmente ci stiamo preoccupando di... passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio, vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
2: Ma che cos'è Sant'Angelo a Lesca per lei?
4: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
2: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo a Lesca?
4: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico: in casa dei pezienti non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
2: E adesso con Antonio Lo Priore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio, e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
0: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti dove invecchiamo il nostro Aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
2: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
0: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi, e i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'Aglianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'Aglianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di Aglianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
2: Voi già siete qui da qualche generazione?
0: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
2: Come l'olio, no?
0: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
2: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
0: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente, che ci potrebbe ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
2: E poi ha questo colore rosso rubino.
0: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
2: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
0: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
2: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
0: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un Aglianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
2: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
0: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'areale del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da che invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
2: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
0: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche gli studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
2: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
2: Grazie ad Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
5: La tua firma è più di quanto credi, anche a Matera. Una chiesa nata su un luogo dove si curavano corpi segnati dalla malattia, un edificio sacro che accoglie devoti e fedeli che da sempre qui arrivano e arrivavano in cerca di sollievo. A Matera, la chiesa dedicata a San Rocco, che si affaccia su una piazza circondata dalla storia dei sassi, vive la sua rinascita, perché grazie ai fondi dell'8 per mille la Chiesa Cattolica sta ricercando la bellezza della sua storia. I lavori di ristrutturazione stanno restituendo speranza alla comunità che da 9 anni non può varcare il portale d'ingresso della chiesa, ma che continua a recarsi lì davanti per poter pregare e affidarsi all'intercessione dei santi, specie di Sant'Anna, madre della Beata Vergine Maria. Don Francesco Gallipoli, parroco della chiesa di San Rocco.
6: In questa chiesa era molto venerata Sant'Anna ed era perciò un punto di riferimento per le partorienti. Le donne venivano qui ad invocare protezione durante il tempo, ecco, della gestazione, della nascita dei loro piccoli. E ancora oggi, seppur la chiesa è chiusa, in tanti vengono qui a pregare davanti alla porta di questa chiesa per chiedere proprio a Sant'Anna un aiuto, un conforto durante tutto il tempo della loro gestazione, della nascita dei loro piccoli.
5: La struttura originaria della chiesa di San Rocco fu realizzata insieme a un ospedale intorno al 1350 a spese dell'Universitas di Matera, quando la peste nera imperversava in tutta Europa. Nel XVII secolo fu ceduta ai frati minori riformati di San Francesco, che la ricostruirono. Dopo il concordato del 1929, parte dell'ex convento e la chiesa fu destinata dall'autorità ecclesiale a sede della rettoria del vicino ospedale civile, inaugurato da Vittorio Emanuele III nel 1926. I lavori stanno recuperando il suo valore storico e di fede. Pier Pasquale Trausi, direttore dei lavori.
7: Sulla chiesa di San Rocco sono stati eseguiti già 2 lotti di intervento. Si è intervenuti necessariamente sulle coperture che versavano in uno stato completo di degrado. Le sottostrutture in legno presentavano problemi di crollo anche. Unitamente a questo si è data precedenza anche ai lavori esterni, sui prospetti esterni. Attualmente sono in essere appunto i lavori invece all'interno della chiesa stessa, legato ovviamente a una conservazione e restauro delle superfici interne, unitamente anche al completo rifacimento dell'impianto elettrico, che consentirà appunto con questo terzo lotto di poter ridare alla città di Matera la chiesa di San Rocco.
5: La parrocchia dall'altare maggiore in marmo e con un lavabo maiolicato del 600 dedicato al Santissimo Sacramento abbraccia anche chi non è nato a Matera, ma che ha ritrovato il luogo della preghiera. Vanessa Tancredi, parrocchiana.
8: E non vedo l'ora, soprattutto per vedere le parti interne appunto che riprendono vita, proprio perché nel momento in cui si entra in una chiesa non si è presi solo da quello che è l'affetto di quello che può rappresentare, diciamo, a livello culturale o della preghiera, ma credo che sia anche un insieme di luce e di colori che ti può portare in una dimensione diversa, appunto quella spirituale.
5: L'auspicio è che i lavori possano terminare presto per poter restituire bellezza alla comunità, ma anche un cantuccio in cui poter entrare per trovare la pace del cuore e la forza per affrontare il domani. Don Francesco Gallipoli, parroco della chiesa di San Rocco.
6: Ci auguriamo di poter ritornare a vivere qui non soltanto la nostra devozione, ma anche le attività pastorali.
5: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
9: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas et señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
1: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi, ma e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte! A voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Manga, libri, dark fantasy, infiltrature, mostri del cinema,
3: umano e ogni presenza del male.

0: Buongiorno e ben ritrovati in questa prima settimana di maggio. Ci lasciamo alle spalle un aprile un po' uggioso, un po' soleggiato, con tante cose che sono successe. E oggi, a proposito di cose che sono successe, saremo a informazione ridotta perché molti non stanno tanto bene. E quindi, come domanda della giornata che faremo ai vari abitanti che incontreremo, sarà: da che cosa vorresti liberare il tuo quartiere? Partiamo alla ricerca dei nostri abitanti. Eccoci partiti. Allora, questa settimana non ci sarà il mio amico Nicodemus ad accompagnarmi in questo viaggio in metropolitana, e quindi non potremmo interrogarlo sui cibi a cui lui piacciono. E quindi niente, andiamo subito a vedere chi ci sta accogliendo nel primo quartiere e vediamo un po' chi abbiamo.
1: Buongiorno.
0: Ciao carissimo, come andiamo?
1: Bene.
0: Fortuna che tu non sei stato contagiato dai virus di stagione. Così puoi continuare a raccontarci la fantastica storia dei One Direction e della loro storia da solisti, perché adesso stiamo parlando di ogni...
1: dei membri come artisti solisti, ovviamente. E oggi ne porto... questa è la penultima di sta serie. E questa è la puntata su... Oggi vi racconto di Louis Tomlinson.
0: Ok, va bene. Prego, sentiamo. Ok.
1: Louis William Tomlinson, all'anagrafe Louis Troy Austin, è nato a Doncaster il 24 dicembre del 1991 e visse 4 a 6 anni nella città costiera di Poole, nel Dorset, per poi tornare alla sua città natale. Fu studente alla Hayfield School e alla Holcross School, dove però non superò gli A-Levels. Durante l'adolescenza lavorò in un cinema e come cameriere nelle suite dello stadio di Doncaster. Alla Holcross School apparve in diverse produzioni teatrali e musicali, dopo aver preso il ruolo principale di Danny Zuko nella produzione musicale di Grease. Nel 2005 recitò nella serie TV Fat Friends, per poi frequentare una scuola di recitazione a Bardsley. Nel 2006 recitò nel film TV If I Had You e nella serie TV Waterloo Road. Nel 2009 ha fatto un provino per prendere parte ad X Factor, ma non riuscì a superare l'audizione del produttore. Nel 2010 si presentò alle audizioni della 7ª edizione di The X Factor, interpretando Elvis Ain't Too Dead degli Scouting for Girls e, su richiesta di Simon Cowell, Heidor Delilah dei Plain White Yes. Ovviamente, come ben sappiamo la storia, non riuscì a qualificarsi per il bootcamp, ma su idea dello stesso Cowell e di Nicole Scherzinger lo misero assieme ad altri 4 ragazzi, ovvero Zayn, Liam, Henry e Neil, formando una boy band che ammettendole alla competizione per la categoria gruppi agli On Visit. Ovviamente, come ben sappiamo, nascono così i One Direction, che dopo che essersi classificati terzi alla finale del programma cominciarono una carriera di enorme successo con 5 album, 4 tour mondiali e la vittoria di vari premi. In realtà tra il 2013 e il 2014 ha giocato come calciatore nei Doncaster Rovers e nel 2015 ha fondato l'etichetta discografica indipendente Triple Strings Ltd, con cui inizialmente lui assieme a Cowell si cercava un tipo delle ragazze per formare un gruppo femminile, cosa che poi a quanto pare non è successo perché non è stato più detto niente. Attualmente questa etichetta sarebbe inattiva. Deciso quindi a fare la carriera da solista, nel dicembre del 2016 collaborò con Steve Aoki nel singolo Just Hold On, che ha segnato infatti il debutto di Tomlinson come artista solista. Siccome era l'unico che era ancora nella Psycho Music, firmato con la Epic Records, nel corso del 2017 pubblicò i singoli Back to You con Bebe Rexha e Digital for Animals e Miss You e il singolo promozionale Just Like You. Nel 2018 ricoprì il ruolo di giudice alla 15ª edizione di X Factor, guidando la categoria dei ragazzi, dove uno dei cantanti, Dalton Harris, si aggiudicò la vittoria, rendendo Tomlinson il primo ex concorrente del programma a trionfare come giudice con un suo cantante, insomma. Passato da Epic alla Arista Records, nel gennaio del 2020 pubblicò il primo album Walls, che fu anticipato ben 5 singoli: Two of Us, Kill My Mind, We Made It, Don't Let It Break Your Heart e la title track. E nel marzo dello stesso anno partì da Barcellona con il Louis Tomlinson World Tour, ma a causa della pandemia di Covid-19 dovette posticipare il tour dopo ben 2 date in Spagna. Il tour lo riprese nel febbraio del 2022 da Dallas e lo chiuse a Milano nel settembre dello stesso anno. Dal 2021 è fondatore e curatore del festival musicale Away From Home Festival. Dopo aver firmato l'anno prima con la BMG, dopo che il contratto con Psycho Arista era stato rescisso nel 2020, nel novembre del 2022 pubblicò il secondo album, ovvero Fate in the Future, che fu anticipato da ben 3 singoli: Bigger Than Me, Out of My System e Silver Tongues. Nel marzo del 2023 rilasciò nei cinema il documentario All of Those Voices e nel maggio dello stesso anno partì da Huntsville con il Fate in the Future World Tour, che si concluse a Guadalajara in Messico nel giugno del 2024. In agosto dello stesso anno lanciò la sua linea di abbigliamento streetwear Unisex 28 e, piccola curiosità, un capo di questa linea di abbigliamento è stata indossata dall'attore britannico Kit Connor, che tutti conoscono per il ruolo di Nick Nelson nella serie TV Heartstopper, per un servizio fotografico del Guardian. Nell'aprile del 2024 pubblicò il primo album dal vivo, Live, e nello stesso anno, dopo essersi esibito in vari festival, apparve nel documentario Adidas Under the Tongue, riguardante le origini delle Adidas Predator.
0: Una vita ricca, non si è mai fermato questo uomo.
1: Infatti.
0: Insomma, bravo, bravo. Allora, prima di suggerirci un brano, ti facciamo la domanda che faremo a tutti gli abitanti. Visto che da poco c'è stato il 25 aprile, giornata legata alla liberazione, in senso lato, chiediamo: da cosa vorresti liberare il tuo quartiere?
1: Truffatori, spacciatori e l'invasione dell'immondizia, come si vede a Roma e in Sicilia.
0: Molto bene, molto bene. E anche nel tuo quartiere, quindi un po' zozzetto.
1: Bisogna vedere
0: dai punti di vista, seconda
1: dipende dai punti di vista.
0: Mi sembra un'ottima risposta. Va bene, allora, quale brano ci suggerisci da ascoltare?
1: Kill My Mind dall'album Walls.

0: Ed eccomi ripartito alla volta dei nostri abitanti. Andiamo a cercare nel prossimo quartiere, sperando di trovare qualcuno che abbia qualcosa di piacevole da raccontarci. Nulla che faccia spavento e nulla che, insomma, non mi faccia passare dei sonni tranquilli, anche se so già che finiremo molto male.
1: Salve Salvino, sono sempre il vostro Mastro Yamato.
0: Carissimo Mastro, buongiorno.
1: Buongiorno anche a voi e buon maggio. Adesso siamo qui in primavera in montagna.
0: Meno male, così finalmente potremmo sfoggiare le nostre magliette a maniche corte.
1: Sì, soprattutto col caldo che viene fuori, che bello.
0: Alcuni apprezzano, ma ad esempio il nostro caro amico Orochi...
1: Pare di no.
0: Mi piace questo tuo aplomb, pare di no.
1: Comunque dimenticavo, bentornato nel luogo in cui tutto ti vuole morto, un po' come l'Australia.
0: Molto bene. E quindi, chi ci vuole morto quest'oggi nel tuo simpatico?
1: Questa volta voglio parlare di una leggenda, di una creatura che è collegata a una leggenda coreana. Il nome di questa creatura è Buraki, il nome di questo cattivo, ed è un imugi, una creatura coreana simile a un serpente. È di questo film del lontano 2007, quindi sono tipo 20 secoli fa, tantissimo, in cui fondamentalmente l'imugi è questa specie di creatura che ogni 500 anni deve non divorare, ma assorbire l'anima di una ragazza pura per diventare un vero e proprio dragone. Ecco, Buraki fondamentalmente è la versione cattiva di sta roba. E l'obiettivo di sto qua fondamentalmente è per diventare un drago e robe simili, di solito conquistare il mondo, che fanno le solite cose.
0: Ok, perché se non riescono a mangiarsi la donna pura
1: devono aspettare 500 anni, perché nasce ogni 500 anni fondamentalmente
0: La donna pura.
1: Sì, cioè questa donna con questo potere che li può far diventare un drago.
0: Urca. E quanti sono per una donna? Abbiamo una donna sola ogni 500 anni, quindi nasce un drago ogni 500 anni.
1: I draghi ce ne sono tanti, però è il problema è aspettare.
0: Ah, ok. Mamma mia. E vabbè. Come la riconosciamo una donna pura?
1: Lo sanno solo loro.
0: Ah, lo sentono dall'odore.
1: O dall'energia del chi che hanno.
0: Giusto. Il chi. Il chi o il chi? Come si chiama?
1: Alcuni dicono chi, alcuni dicono chi è quello.
0: Noi seguiamo Kung Fu Panda e quindi diciamo ci. No, io seguo Kung Fu Panda. Va bene, allora, anche a te allora tu che sei uno che non si libera di niente, tieni le peggio creature vicino a te, le ami come se fossero un cricetino nella loro gabbiolina. C'è qualcosa di cui vorresti liberarti in questo dungeon?
1: Le persone tossiche. Che possono essere tipo le ragazze, quelle troppo possessive, gli amici troppo invasivi, troppo che pensano di essere scherzo, in realtà sono soltanto antipatici e così.
0: Insomma, quelle persone che ti danno negatività.
1: Sì, che che ti fanno star male pensando che lo fanno bene.
0: Ok. Wow, questo è tosto. Speriamo in questa liberazione anche. Allora, ti ringraziamo, ci sentiamo la prossima settimana e vediamo quale altra meravigliosa creatura ci presenterai.
1: Alla prossima.
0: Grazie di tutto.

eccoci ripartiti. Questa volta non andiamo a incontrare un abitante, ma ci andremo ad ascoltare questa bottiglia di messaggi che ci lasciano che ci lascia sempre la nave Riccio di Fiume, e vediamo questa settimana dove se ne sono andati.

0: sei? Ed eccoci ritornati coi piedi per terra, questi viaggiatori che se ne vanno sempre in giro. Una cosa che ho notato è che per ora stanno viaggiando tutto in città portuali. Chissà se ogni tanto poseranno anche la Riccio di Fiume e si faranno qualche viaggio nell'entroterra, o ci parleranno solo delle città portuali. Boh, vedremo. Ma soprattutto vediamo dove siamo arrivati adesso.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Vale, come andiamo?
1: Bene, bene.
0: Allora, di che cosa ci parli oggi? Di una ricetta, di un film che hai visto, di una canzone che hai ascoltato?
1: Ma quest'oggi vi parlo di un altro libro che ieri c'era la rappresentazione alla libreria Confabula.
0: Oh, ok. Prego.
1: Ovvero il scritto da uno scrittore italiano, Francesco Casolo, ovvero Il truffatore.
0: Non lo conosco questo. Prego.
1: Quando Fabio Montari e Angelo Cantuzzi si incontrano, il primo è un giovane banker in carriera appena lasciato dalla moglie e l'altro un anziano imprenditore che ha guadagnato una fortuna ma che non riesce a perdonarsi di non aver saputo proteggere la sua famiglia da un dramma avvenuto anni prima. E chiaramente il primo che gli confesserà che chiaramente era un truffatore, realmente un azzardo che porterà al più terribile dei tradimenti.
0: Mannaggia, bisogna fare attenzione, un po' come diceva Yamato, sì. Bisogna fare un po' attenzione a chi abbiamo intorno. Ok, molto bene. Hai una citazione del libro anche? Prego.
1: Aveva imparato a rubarli, avrebbe imparato a usarli e infine a sperperarli. Solo restituirli non era mai stata un'opzione.
0: Da buon truffaldino. Bene, lo leggerai questo libro?
1: Sì.
0: Ok, allora poi me lo passi? Me lo presti?
1: Sì.
0: Grazie mille. Se no vengo direttamente a comprarlo, forse è meglio venire a comprarlo.
1: Sì.
0: A me. Immaginavo. Va bene. Allora, grazie mille. Ripetimi il titolo, Il truffatore. Ok. Allora, andiamo avanti, ma prima di andare avanti, vorrei chiederti quello che stiamo chiedendo a tutti quanti, ovvero da che cosa vorresti liberarti nel tuo quartiere?
1: Beh, io direi di liberare dal tipo dalla spazzatura e anche degli spacciatori, truffatori.
0: Mi sa che questo libro ti ha un po' influenzato. Però bene, è bello perché siamo tutti belli attenti all'ambiente, cerchiamo sempre un pochettino di pulizia anche.
1: Sì, per la vigilia della liberazione.
0: Certo, che ormai è già passata dalla scorsa settimana, ma va benissimo. Allora, ti faccio un'altra domanda.
1: Sì.
0: Tu lo conosci Louis Tomlinson?
1: No.
0: No, è quello di cui ci sta parlando Edo quest'oggi, e per conoscerlo meglio ti suggerirà anche un altro brano.
2: Over Walls.

0: Wow, eccoci ritornati all'ombra del 3, l'ultimo momento insieme in cui andiamo a salutare tutti gli abitanti che per l'occasione si ritrovano nella piazza principale per salutarvi tutti e darci il ci vediamo la prossima settimana. Allora, vediamo chi è venuto in piazza a salutarci. Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
0: Siete tutti presenti, oggi siete pochi, quindi abbiamo fatto anche in fretta a ricompattarci tutti quanti insieme. Allora, grazie di tutto per questa mini puntata, ci sentiamo la prossima settimana, un buon primo maggio a tutti quanti. E prima però di salutarvi vorremmo suggerirvi un ultimo pezzo di Lewis
2: Tomlinson,
0: grazie,
2: ovvero Bigger Than Me.
0: Buona continuazione.

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao!
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: RNC presenta...

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Credo che la paura di cadere sia tra le più antiche di cui ho esperienza. Sembra ancora di sentirla la voce di mamma che non smetteva di ripetermi, e lo fa tuttora, attento che cadi, non così che ti fai male. Ma credo che, per quanto amiamo qualcuno, non possiamo sostituirci a lui per evitargli le cadute e l'esperienza dolorosa del fallimento. Possiamo stargli accanto, magari aiutarlo a rialzarsi, se il nostro aiuto sarà richiesto, ma non possiamo e non dobbiamo fare quelli apprensivi e ansiosi, quelli del «ma io te l'avevo detto». Peggioreremmo solo la situazione. Occorre familiarizzare con l'esperienza del cadere, perché ci accomuna tutti, nessuno escluso. Da quando, qualche anno fa, per un incidente parrocchiale sono finito a terra e mi sono rotto un piede, mi sono convinto che più passa il tempo, più divento esperto nel cadere. Le cadute però richiedono da parte nostra un tempo di convalescenza più o meno lungo, che non dobbiamo disertare o affrettare. Un tempo da abitare con pazienza.

nostro corpo e la nostra mente conservano una sorta d'archivio delle nostre cadute. E basta un cambio climatico o un'immagine, una parola, per riportarci esattamente al centro di quel dolore che avevamo creduto ormai definitivamente passato. L'esperienza del cadere, del limite, ci segna il punto da ricordarci, qualora l'avessimo dimenticato, che siamo come quei pacchi che portano scritta la dicitura attenzione, fragile, maneggiare con cura. In parole povere, la nostra fragilità ci riconsegna puntualmente a ciò che siamo e di cui possiamo andare fieri, cioè la nostra umanità. La società invece fa di tutto per annullare il senso del limite, per mascherare la fragilità dietro allo stereotipo dell'uomo duro tutto d'un pezzo, tanto da farlo apparire indistruttibile. È il mito dell'uomo che non deve chiedere mai, che non deve tradire debolezza nelle relazioni come nei sentimenti, che va sempre tutto bene, alla grande, che anestetizza la malattia e la sofferenza fin quasi a cancellarle dal suo orizzonte, che giudica e si giudica a partire dalla capacità di produrre e dalle agende zeppe di impegni. Ma basta un nulla, un fuori programma, magari una caduta da niente, per capire che l'esperienza del nostro limite ci fa riflettere e magari apprezzare quelle cose che abitualmente diamo per scontate, come stare in piedi sulle nostre gambe, per esempio. Non è poi una tragedia se nel nostro manuale di istruzioni troviamo scritto «fragile, maneggiare con cura». E dovremmo ricordarcene quando entriamo nella terra di noi stessi, come pure nella terra dell'altro. Occorre avere cura per accostarsi alla vita, maneggiarla convinti che niente sia più sacro di essa e fare di ciò che ci ha ferito, crepato, un passaggio perché di là possa entrare la luce. Le ferite, poi, lo sappiamo bene, lasciano cicatrici più o meno evidenti, più o meno profonde, e non dobbiamo nasconderle né camuffarle, perché semplicemente esistono, ci sono, e non possiamo negarle. In Oriente, quando riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa, riempiendone la spaccatura con dell'oro. Credono infatti che quando qualcosa ha subito una ferita diventa più bella, custodisce una memoria, racconta una storia. Dell'oro al posto della colla, un metallo pregiato invece di una sostanza adesiva trasparente. E la differenza è tutta qui: occultare l'integrità perduta o esaltare la storia della ricomposizione. Noi, in Occidente, facciamo fatica a fare pace con le crepe, con l'esperienza del nostro limite. Spaccatura, frattura, ferita sono percepiti come l'effetto meccanicistico di una colpa. Se è rotto, sarà colpa di qualcuno. Nella vita, come nell'amore, siamo chiamati a tenere insieme i pezzi, ad accettare la compresenza degli opposti in noi e negli altri, a trasformare le ferite in feritoie, le rotture e gli strappi in varchi attraversabili. Così anche l'esperienza della fragilità, del dolore, diventa una scuola che ci insegna, ci ricorda che siamo vivi, e poi, quando passa, ci restituisce a noi stessi, diversi, cambiati. E non avrai più paura del tuo essere difettoso, di ciò che fino a questo momento hai fatto di tutto per nascondere agli occhi degli altri o cancellarne la memoria oltre che le tracce. Imparerai che la debolezza accolta porta con sé una riserva di luce e di forza che ignoravi d'avere fino a quell'istante, e può diventare persino uno spazio in cui l'altro, riconoscendo in te la sua stessa ferita, può sentirsi compreso e non giudicato. E penso a Gesù, a tutte le volte in cui, anche se nessun Vangelo ce lo racconta, sarà finito a terra, sfiancato sotto il peso dell'incomprensione di chi, pur vivendolo quotidianamente, di lui non aveva capito nulla e forse non aveva troppa voglia di capire.

0: Penso a quando il suo insegnamento passava in secondo piano rispetto ai miracoli, certamente più spettacolari e utili per una folla in cerca di sensazionalismo o di un liberatore politico che distribuisce pane gratis. Penso a quando i discepoli in cammino verso Gerusalemme, luogo dove Gesù avrebbe dato la vita per tutti, non facevano altro che parlare tra loro su chi fosse più grande. E Gesù, maestro e signore, perché nessuno avesse più dubbi sull'argomento, fece uno scivolone dei suoi, acquattandosi ai piedi stanchi e sporchi dei discepoli per lavarli durante la sua cena con loro, come uno schiavo. Per non parlare di tutte quelle cadute di stile che tanto facevano mormorare scribi e farisei, quei pranzi o cene a casa di pubblicani e peccatori, quel suo essere così eccessivamente libero con le donne, persino con quelle di dubbia moralità, come pure quando, così come racconta Luca, nel Getsemani, Gesù, in preda alla paura e all'angoscia della morte imminente, si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà».
1: Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: la cartella piena.
1: La proviamo.

Buonasera a tutti agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Edward. 25ª domenica del calendario.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, siamo radunati qui nella casa del Signore per celebrare la Santa Eucaristia, la Santa Messa. Siamo qui per lodare e ringraziare il Signore per i doni ricevuti questa settimana passata, ringraziarlo per i doni ricevuti durante queste vacanze che abbiamo passato. Siamo qui anche per presentare a Lui le nostre necessità, i nostri desideri, e lo facciamo attraverso l'intercessione di San Matteo. In questi giorni, oggi, abbiamo festeggiato San Matteo, è anche il nostro patrono, il patrono della città di Nichelino. Chiediamo a Lui che interceda per la nostra comunità, per la nostra città di Nichelino, perché il Signore mandi lo Spirito Santo su ognuno di noi per poter vivere con fede la nostra vita, per poter vivere con dignità. E allora, prima di iniziare la celebrazione di questi santi misteri, ci presentiamo al Signore e con cuore sincero chiediamo perdono a Lui per le nostre debolezze, le nostre fragilità. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, cercate mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e non iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona, perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Amen.

0: voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande in tutte le creature.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, la glorificato Dio è infatti il vivere è Cristo e il guadagno, ma se il vivere nel corpo lavorare con frutto. Infatti, fra queste due cose, il desiderio di lasciare questa vita, mai meglio, ma per voi, datevi dunque in modo degno del Vangelo di Dio.
1: Rendiamo grazie.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Li risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Chissà quante volte abbiamo ascoltato, abbiamo sentito questa parabola del padrone che chiama dei lavoratori nella sua vigna. Questo padrone che a prima vista ci sembra un po' ingiusto. Questa parabola che Gesù racconta è spiazzante, che se non capita bene è anche urtante, dà un po' fastidio. Perché? Perché in questa parabola, secondo il pensiero degli uomini, viene calpestata la più elementare giustizia distributiva, per cui ognuno ha il diritto di avere il suo in base alle prestazioni date. E quando non succede questo, noi come ci comportiamo? Andiamo subito dai sindacati, denunciamo il padrone, il quale non soltanto non ammette l'ingiustizia, ma risponde anche in modo arrogante: non posso fare delle mie cose quello che voglio, che equivale a dire: delle mie cose faccio ciò che mi pare e piace. Siamo sinceri, noi la pensiamo così. Qualcuno anche della propria vita: della mia vita faccio quello che mi pare e piace e la vivo come voglio. Torniamo a Gesù. A prima vista Gesù sembra essere d'accordo con questa ingiustizia, addirittura la racconta per spiegare il regno dei cieli. Gesù ha raccontato questa parabola per spiegare ancora una volta che il Vangelo è qualcosa di più che una faccenda economica, che la fede è qualcosa in più che una faccenda economica, che credere in Dio è qualcosa in più che una faccenda economica. E cerchiamo di capire: Gesù sta parlando del regno dei cieli e non di salari, che devono essere giusti per tutti, quando il lavoro c'è.
cos'è il regno dei cieli? Il regno dei cieli è la vigna, è la chiesa, è il luogo dove si vivono le relazioni. La vigna è il luogo dove noi viviamo ogni giorno, che sia a casa, che sia sul posto di lavoro, che sia a scuola, che sia nella comunità, nel fare volontariato. Allora Dio, il padrone della parabola, chiama che si vada lì, nella vigna, e ci ha chiamati tutti. Chiama che si vada lì e lì si viva e si operi. Perché chiama? Perché ama. Perché ci ama. Perché sa che in quel posto lì c'è bisogno di noi. Perché sa che in quel posto lì noi possiamo dare il meglio di noi stessi, senza lasciarsi influenzare dalle cose esterne che a volte tirano fuori il peggio di noi. Vedete, l'immagine che Gesù usa è il lavoro, ma la realtà è l'amore. E la parabola dice che il padrone si è accordato con i primi come con gli

tutti lo riceviamo. Si chiama la fede in Gesù, la fede in Dio. E allora perché i primi mormorano e brontolano? E chi sono questi primi che hanno incominciato a lavorare fin dal mattino presto e che alla fine restano scontenti? La risposta è semplice, sapete? Sono i cristiani che vivono la loro fede sulla filigrana della parabola che Gesù ha raccontato proprio per loro. Gesù racconta questa parabola alle persone che lo seguivano, ai suoi discepoli. A questi cristiani Dio chiede delle cose da fare ed è logico che uno più fa, più ha la pretesa di ricevere la ricompensa, di essere ricompensato. Altrimenti uno perché deve faticare più degli altri, se poi ha la stessa ricompensa? Vedete, a questi cristiani brontoloni non interessa più di tanto il padrone, non interessa più di tanto Dio, non interessa più di tanto vivere l'amore. Ma interessa essere ricompensati. Grazie padrone che ci hai assunti. Adesso vi faccio vedere chi sono. E come sono bravo. E tutti mi devono lodare, mi devono ringraziare. Qualcuno è questo che cerca. Vedete, non interessa nemmeno quel denaro che è Gesù. Loro sono stati i primi ad essere chiamati, hanno fatto il loro dovere e il padrone deve trattarli meglio degli altri. Io che sono tutti i giorni qui, che dono delle ore preziose della mia vita a fare volontariato, ad aiutare gli altri, desidero, pretendo di essere apprezzato, di essere lodato, di essere ringraziato, di essere incensato. Così va il mondo, non è vero? E Dio deve ragionare come me. È così che deve ragionare anche Dio. Ancora, se vogliamo, andiamo alla messa tutte le domeniche. Preghiamo tutti i santi giorni. I figli li portiamo al catechismo, facciamo elemosina, mentre tutti, almeno tanti, se la spassano senza tanti problemi all'apparenza. E noi diciamo, speriamo che alla fine questo padrone paghi. Forse questo è anche il ragionamento perché tanti cristiani si sono allontanati e non praticano più, non frequentano più la Chiesa. Mi trovavo in quel bisogno, in quella necessità, ho pregato tanto Dio, ho pregato che mi aiuti, ho pregato che per quella persona lì, cara a me, e non è intervenuto. Allora se non è intervenuto, cosa vado a fare lì in Chiesa? Se Dio non risponde alle mie necessità. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore, diceva il profeta Isaia nella prima lettura. Allora alla fine della parabola il padrone, rivolgendosi a uno di questi, dice: sarai mica invidioso perché io sono buono? Sarai mica invidioso? Brutta bestia è l'invidia. Brutta bestia il confronto con gli altri. È brutta bestia fare i calcoli con Dio, non funziona così. Che cosa non hanno capito questi cristiani che sono

primi, tanto da diventare poi gli ultimi. Non hanno capito la gioia di essere stati i primi ad accogliere Gesù. Non hanno capito che questo dono era così grande da desiderare che tutti lo potessero condividere, soprattutto quelli che sono lontani. E allora ecco che si vive nonostante facendo del volontariato, nonostante facendo del bene, si vive sempre con quella sensazione di frustrazione. Non ricevo ricompensa degli altri. Dio non mi sta ricompensando per il bene che sto facendo. E questi cristiani non hanno capito che la fede è una gioia. La fede non è un commercio, ma una relazione da vivere con tanta riconoscenza. Allora ecco che Gesù oggi, attraverso questa parabola, vuole insegnarci di non fare i conti quando facciamo del bene, quando amiamo, quando aiutiamo le persone in necessità. Il Signore Gesù vuole insegnarci che il regno di Dio è qui, in mezzo a noi, nei nostri cuori. Se viviamo dell'amore che riceviamo da Dio, se riusciamo a renderci conto di questo amore, ma possiamo renderci conto se guardiamo la vita, se guardiamo le persone attraverso gli occhi della fede. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ed ora insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita, perché anche il nostro desiderio di giustizia si è sempre radicato nell'amore. Preghiamo insieme e diciamo: donaci, Signore, un cuore umile.
1: Donaci, Signore, un cuore umile. Per la Chiesa, aperta al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra società, offra ai giovani messaggi veri e pieni di speranza. Li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivano il proprio servizio come un onore e una grazia, con gioia e fedeltà. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, sperimenti intensamente la fraternità come dono prezioso dello Spirito. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra comunità di Nichelino, sull'esempio del nostro santo patrono Matteo, fa che sappiamo testimoniare il Vangelo nella vita di ogni giorno, aprendo il cuore ai fratelli più poveri e bisognosi. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per Roberto e Rossella, Davide e Micaela, Vincent, Javier e Juana de Lourdes, che hanno celebrato il matrimonio cristiano. Rendi fecondo il loro amore, concedi loro pace e sostegno perché possano essere testimoni fedeli di vita cristiana. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Pignatti Giovanni, Matrigiano Angela, Bodino Fabio, Uomo Maria Ingiannotti, Cantisani Antonio, Grillo Annunziata. Il Signore che conosce la vita dei suoi figli li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre, in modo particolare a 30 giorni della loro mancanza preghiamo per Sabatino Loredana, Martella Elia, Bonino Tommaso, Brero Maria, Bui Claudio, preghiamo nel primo anniversario per La Rosa Giuseppa, preghiamo nell'anniversario per Collodoro Pasqua, Storari Beatrice, Rossetto Cristina, Pelassa Giuseppina, Solli Germano, Brero Bartolomeo e per Brao Antonio, perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, colga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Padre Santo, escruti di considerezza chi si avvicina a te con un'unità filiale, metti nei nostri cuori quell'amore che non giudica e non condanna, ma si fa dono generoso per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dal
0: accogli con bontà, oh Signore, l'offerta del e donaci in questo sacramento di salvezza i doni e nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con i vostri.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevete, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione, nell'attesa della sua venuta, offriamo in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci l'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo. Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te, perché possiamo avere la beata Maria, Vergine e Madre, Santo. Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra rinunciazione e salvezza nella fede, nella tua Chiesa, quella che nasconde il tuo servo e il nostro Padre, il nostro Vescovo, il Padre Redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai comprato la tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, i nostri fratelli e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
1: sia fatta la tua volontà,
0: come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ed ora qualche avviso: domenica 4 ottobre ci sarà il primo appuntamento delle officine di comunità. Le officine sono momenti di incontro che le parrocchie di Nichelino offrono a tutti per condividere il percorso della comunità cristiana in un clima di fraternità e confronto. Possono partecipare tutti, singolarmente o in famiglia. In questo primo incontro proponiamo una camminata da Nichelino a Stupinigi. L'appuntamento è alle ore 14 nel parcheggio dell'ASL di Debuchet. Ci si sposterà a piedi fino a Stupinigi, quindi si consiglia scarpe comode per passare su stradine di campagna. È previsto un momento in chiesa a Stupinigi di ascolto e confronto e presentazione dei cenacoli. Rientro previsto poco dopo le ore 18:15. Da lunedì 21 settembre iscrizione al catechismo per informazioni, vedere locandine in bacheca e sito e canale WhatsApp. Giovedì 24 settembre gita anziani a San Salvatore Monferrato, per informazioni ufficio parrocchiale Regina Mundi. Venerdì 25 settembre preghiera del gruppo Prate Pio davanti alla chiesa antica dalle ore 20:30 alle ore 22. Sempre da venerdì 25 settembre al 27 settembre ci sarà il ritiro giovani ad Assisi. Ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa santa messa. Invochiamo la benedizione di Dio su tutte le persone che incontreremo nelle nostre giornate la prossima settimana, e invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che hanno pregato con noi da casa attraverso la radio. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione di San Matteo, vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona serata a tutti voi e buona settimana.
2: Grazie.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

Final Fantasy.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
3: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa di Santa Chiara a Roma, che ha pubblicato un libro che si chiama La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Buongiorno.
4: Buongiorno a lei e a tutti.
3: Allora, questo libro comincia parlando di una vocazione, della sua vocazione. Ecco, io sono rimasto molto incuriosito, perché la sua è una vocazione di grandissima evidenza, almeno da come la racconta. Che impressione ha? Si sente in qualche modo diversa, privilegiata?
4: No, io credo che sia un dono quello che io ho ricevuto, che è per tutti, poi ciascuno secondo la sua particolare chiamata, la forma di vita che il Signore ha pensato per lui. Per me ha pensato questa, di particolare intimità con lui, lo ringrazio, sono ancora oggi commossa di tanta attenzione verso di me, ma io credo che ciascuno di noi, se ha la pazienza, il coraggio, il tempo di fermarsi ed ascoltare, scoprirà una parola sulla sua vita che lo chiama a una missione particolare. Molti l'avranno già fatto, chi ancora non l'ha fatto, è bello che trovi questo spazio di vita da dedicare a lui per capire che cosa il Signore attende da lui. Poi per me è stato particolarmente, lo ammetto, folgorante, perché arrivavo da anni di distanza dalla Chiesa, di assenza di qualsiasi forma di vita religiosa, quindi mi ha proprio sorpreso, e quindi forse più avvantaggiato ancora chi ha un cammino di fede, lo sta portando avanti con fedeltà. Ma non è detto, il Signore ci aspetta, aspetta ciascuno di noi, ci aspetta lì dove meno ce l'aspetteremmo e meno immagineremmo di incontrarlo, per una storia con lui che ha sicuramente un aspetto di sorpresa per tutti, ecco, anche per chi, ripeto, ha già un cammino di fede consolidato.
3: Perché lei invece, dal libro si legge, lei è stata come chiamata proprio in maniera anche forte.
4: Allora, capisco che quello che sorprende della mia chiamata è che non c'è stata una mediazione umana, cioè non ho incontrato un testimone che mi ha parlato del Signore e mi ha avviato verso di lui, un prete, un frate, una suora, un laico battezzato, e io sono entrata in una chiesa senza precedenti di vita religiosa e lì ho incontrato qualcuno che mi ha accolto, mi ha ascoltato, mi ha compreso.

0: girare la macchina, entrare nel viale che portava a questa abbazia bellissima che c'è in campagna vicino alla mia città e fermarmi. Non era previsto quando sono uscita da casa quella mattina, è stata un'illuminazione di quel preciso momento. Quindi, ripeto, il Signore parla e se devo essere sincera, forse i momenti di vuoto nella vita, di dolore, di confusione, di disorientamento, sono preziosi perché gli offrono lo spazio per poter parlare. Se invece crediamo di avere ancora tante risposte, se invece pensiamo di avere la testa già molto piena di ragionamenti, non trova spazio il Signore per far sentire la sua voce. Io ero, come si suol dire, un po' arrivata alla frutta e quindi a quel punto il Signore ha avuto lo spazio per dire: proviamo un'altra strada, ci vogliamo provare.
1: Siamo con Suor Elena Francesca Beccaria, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con la nena Francesca Beccaria, una suora di clausura che ci sta parlando del suo libro La gioia nel silenzio. Ecco, nel silenzio, questa è la parola chiave che poi ricorre moltissimo anche nel libro. È una vita particolare o tutte le vite in fondo richiedono tutti quei passaggi e anche quel silenzio nel quale voi vivete?
3: Sicuramente la nostra forma di vita lo prevede già nella sua regola, nella regola che la sorregge, quindi per noi è una esigenza del cuore, prima di tutto, perché accogliere una chiamata alla vita contemplativa comporta proprio il desiderio di un tempo, di spazi che siano dedicati a lui e che, come ogni gesto d'amore, richiede il silenzio, l'amore per compiersi, ecco.
2: Lei scrive: in nessun'altra relazione il silenzio è importante come nella relazione con Dio. Il silenzio è una voce privilegiata di Dio.
3: Eh sì, l'ho scritto, lo credo.
2: Questa voce di Dio che lei scrive parla proprio attraverso il silenzio.
3: Perché è una voce, come dice il libro dei Re, di silenzio sottile. In genere Dio non urla, ma usa modi anche molto teneri per raggiungere l'anima nostra. E quindi se non fai silenzio, le voci umane lo soffocano. La parola di Dio non riesce a risuonare. Sì, lui parla anche in modo molto energico, a volte attraverso fatti concreti che ti capitano nella vita, ma per decifrarli hai bisogno di un silenzio per poterli rileggere di fronte a lui. Penso a lutti, penso a malattie gravi, penso a incidenti, penso a guerre. Sono parole molto forti, non di Dio le guerre, intendiamoci, dell'uomo, che però Dio ti aiuta a decifrare, però nel silenzio, cioè fermandoti e ripensando a quello che è accaduto, a quello che hai vissuto, rileggendolo alla luce della parola sua, nel silenzio, e cercando di decifrarlo. Per questo, se non c'è silenzio, è difficile.
2: Lei poi parla anche della piccolezza. Dice: imparare a perdere anziché ostinarci a voler vincere, a scegliere ad amare la via della piccolezza anziché a nutrire sogni di grandezza. Quindi silenzio, piccolezza, attenzione alle piccole cose.
3: Beh, io sono figlia di Francesco d'Assisi, che ha chiamato l'ordine da lui fondato Frati Minori, quindi la minorità è una categoria carismatica per noi. Il Signore ci ha chiamato a seguirlo sulla via della piccolezza e della minorità, un po' tutti battezzati, ma noi figli di Francesco di Chiara in modo particolare, quindi è una categoria che mi è molto cara e che sento molto attuale oltretutto, in un mondo dove la logica della sopraffazione, del successo a tutti i costi veramente, della vittoria sempre comunque, è bello che ci siano persone che cercano di andare controcorrente, di scendere una via altra per vincere. Perché non è che non si vinca attraverso la minorità, si vince, ma secondo la logica evangelica.
2: Quindi non è una vittoria come quella del mondo, no?
3: No.
2: È pieno sviluppo di sé.
3: Ecco, però pensa a Francesco. Lui ha scelto le vie della minorità, partendo da una situazione esistenziale completamente mondana, perché voleva diventare cavaliere, voleva avere successo mondano, poi folgorato anche lui capisce che la via è un'altra, e oggi è il santo più amato in tutto il mondo. Per cui non è detto che questa via non ti porti anche poi ad essere riconosciuto secondo i criteri del mondo come qualcuno. L'importante è non perseguirle in modo diretto, è vivere scegliendo di scendere. Sarà lui poi che ti innalza se vuole.
2: Siamo con suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa del monastero di Santa Chiara a Roma, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsiglia.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con suora Elena Francesca Beccaria, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, pubblicata da Marsilio. Qui io ho letto una cosa che mi è parsa bellissima sull'umiltà, sul fatto che per diventare umili si deve essere umiliati, e a volte Dio umilia per aiutare a coltivare una virtù, sennò se si vince sempre non si diventa umili.
3: Sì, soprattutto se si ricerca l'umiltà direttamente, diciamo così, si rischia di inorgoglirsi per essere stati tanto umili. Paradossalmente ci si gloria della propria umiltà, quando l'umiltà tu la persegui in modo diretto, dicevo, compiendo atti che ti sembrano atti di umiltà, mentre invece se è la vita che ti umilia in quelle circostanze che tu non sceglieresti, in quelle situazioni che ti trovi a dover vivere a tuo malgrado perché il fratello ti umilia e forse non te lo meriti neppure, ecco lì si coltiva veramente la virtù e si diventa umili, si impara ad accontentarsi. Poi l'umiltà è tanto semplice, non è una virtù degradante, è semplicemente avere un contatto pieno, sincero con se stessi, della propria verità, della propria piccolezza, nei doni e nei limiti.
2: Secondo alcuni, siccome l'umiltà è il rovescio della superbia, che è la più grave dei vizi, sarebbe la più grande delle virtù.
3: Sì, sì, ripeto, è verità su di sé. È un contatto vero su di sé, che è un po' la base umana per poter costruire poi anche il proprio edificio spirituale alla fine. Perché per la legge dell'incarnazione ogni vita spirituale si appoggia sulla nostra umanità.
2: Ecco, proprio a proposito dell'umanità, lei scrive: credo che la Chiesa debba prima e soprattutto ridare spessore spirituale, perché è ciò che manca all'uomo. Cos'è lo spessore spirituale?
3: È il riuscire a leggere la vita con lo sguardo di Dio, cioè non avere uno sguardo solamente orizzontale sulla storia, sulle situazioni che viviamo, su noi stessi anche, ma leggerci e leggere ciò che ci sta di fronte con una profondità maggiore che solo lo sguardo di Dio ti sa dare, cioè uno sguardo appunto spirituale. Però per farlo bisogna conoscere il Vangelo, conoscere quello che la Chiesa ci insegna, anche molto semplicemente il Catechismo della Chiesa Cattolica, molto brevemente.
2: Ecco, e lei poi scrive anche: il coraggio di guardare e rileggere continuamente il tempo che scorre sempre più veloce, con occhi sempre nuovi, per cercare di vivere fino in fondo il mistero della grazia che lo ami. Una sorta di riassunto del...
3: Allora, gli occhi nuovi te li dà lo Spirito Santo, no? Che è Spirito Creatore, è Lui che ci chiama ad una novità di vita continua e apre di fronte a noi orizzonti di speranza, perché noi un po' per effetto del peccato originale siamo un po' tentati sempre di pessimismo, di introversione, di abbassare lo sguardo, mentre lo Spirito ti rilancia continuamente, e quindi è in un contatto di vita continuo con lo Spirito che si apre questa possibilità di novità di vita, proprio di ripartire ogni mattina dicendo: oggi il Signore farà con me cose nuove, ci credo, mi lascio sorprendere.
2: Farà con me cose nuove, non vedete che è già tutto nuovo, c'è un passaggio. E poi c'è proprio quest'altro momento, dice: che ci sembri tale o no, la festa è la nostra vita. Ecco, questa dimensione di festa che, per la verità, non si è soliti accostare a persone che hanno fatto scelta di vita come la sua.
3: Sì, lo immagino, lo penso, per una leggenda che circonda i nostri monasteri di clausura, che li vedo come luoghi chiusi, tetri. No. La festa te la dà la continua vicinanza del Signore Gesù nella tua vita, perché è veramente un Dio che vuole la nostra gioia. Beati, le beatitudini sono l'inizio del Vangelo. È venuto a portarci appunto un Vangelo, una buona notizia. Perché una continuità e comunione di vita con Lui profonda apre la vita alla gioia. Quello che è interessante, che è bello, che una gioia è dentro le fatiche della vita, non oltre.
2: Lei però non scrive solo la gioia, dice proprio la festa. che la forse festa. È una continuità, è una situazione, è uno stato gioioso, ma anche è un vivere lo stato gioioso.
3: Sì, soprattutto viverlo insieme, perché si fa festa insieme. La categoria della festa prevede una comunione di persone. Le feste non si vivono da soli, è festa quando si è insieme, e le nostre comunità annunciano un po' questo, no? Che è bello vivere insieme, pur immaginando le fatiche di... Noi siamo 25 donne in questo momento che viviamo insieme, dai 26 ai 91 anni, quindi sicuramente c'è una fatica intergenerazionale, interculturale, veniamo un po' da tutta Italia, però è bello stare insieme, e questo aumenta lo spessore della festa, questo fatto di vivere con Gesù ma insieme.
2: Io ringrazio Suor Elena Francesca Beccaria di averci parlato di questo suo ultimo libro, La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Grazie moltissimo.
3: Grazie a voi.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Poi François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. E infine Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo della Oligo. Cominciamo con Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Vangelo di Marco, come sappiamo, è il Vangelo, il primo dei Vangeli sono stati scritti, l'ordine nel quale vengono presentati nel Nuovo Testamento è diverso perché è un ordine tradizionale, poi comincia con Matteo perché Matteo si apre con la genealogia di Gesù, quindi gli è sembrato naturale ai padri che hanno organizzato la sequenza dei Vangeli nel Nuovo Testamento di metterlo per primo. Però si riconosce comunemente che il Vangelo di Marco è il primo Vangelo che è stato scritto e anche che il Vangelo di Marco è quello in qualche modo più spontaneo, più fresco, forse più ruvido, ma più immediato rispetto agli altri che sono portatori di una tradizione sempre più allargata, sempre più complicata, fino a Giovanni che addirittura fa un Vangelo diverso dagli altri, che tiene conto degli altri Vangeli e è come una riflessione ulteriore rispetto a quelle degli Evangeli. Comunque, Luigi Maria Epicocco scrive questo libro e secondo me la sua capacità maggiore è quella di individuare rispetto a ogni situazione dei punti di sintesi estremamente brillanti. Questa è una questione della teologia contemporanea, secondo me, che ha perso molto delle capacità sistematiche che ha avuto in passato. Ci sono stati grandi sforzi di sistematicità, poi c'è San Tommaso e l'apice forse, ma anche von Balthasar con la cosa della gloria e 16 tomi per raccontare la sua teologia, che è una teologia basata su questi tre momenti: prima la parte della gloria, quindi della bellezza, poi la parte teodrammatica, in qualche modo la spettacolarità della manifestazione di Dio e del suo incontro con l'uomo, e solo dopo la parte teologica sulla strutturazione della fede. Però poi la contemporaneità ha smantellato praticamente questi tentativi, scoprendo o riscoprendo quello che poi la patristica aveva già intuito nei primi anni della cristianità, che Dio è più grande dell'uomo, quindi l'uomo non può riuscire a contenere in un sistema creato dall'uomo o comunque dedotto dall'uomo, a contenere per intero il significato e le modalità del rapporto fra l'uomo e Dio. Cioè, è un'ambizione alla quale si dovrebbe anche rinunciare, per umiltà ma anche per comprensione della differenza dei rapporti, mentre invece tutta una serie di segmenti sono conoscibili. La rivelazione è anche fatta di luci che si accendono, di stelle nel cielo, per cui è inutile immaginare che di trovare il sistema delle stelle o un rapporto preciso fra tutte le stelle. Si apprezza il cielo e quando si ha la fortuna di vederlo nel suo splendore si resta ammutoliti dalla meraviglia dello spettacolo celeste. Ecco, quindi andando per stelle nel libro di Luigi Maria Epicocco si trovano per esempio che quando Gesù entra nella vita di qualcuno la prima cosa che chiede è rinunciare a salvarsi da soli. Gesù viene a rovinare i calcoli che ti sei fatto tu. Rinunciare a salvarsi da soli, che è molto interessante, perché tutti noi in fondo pensiamo di essere in grado o di essere anche costretti a salvarci da soli, mentre invece la salvezza non è che possiamo inventarcela da soli. Poi, che so, altri passaggi, per esempio, la preghiera è per noi un vantaggio e non un dovere. Cioè, questo è poi la prima acquisizione che dobbiamo fare di fronte alla preghiera. La preghiera è un vantaggio, non è un dovere. L'idea è un'idea pagana, quella che gli dèi, Dio, la divinità voglia qualche cosa da noi, allora si fanno i sacrifici, là si bruciano le cose, si sparge le libagioni, si sparge il vino per terra. No, non lo facciamo per noi. L'incontro con Dio, il più prossimo possibile, è con ogni evidenza una cosa che serve a noi e non a Dio. E Dio se ne compiace, è contento, manifesta il suo amore, ma siamo noi quelli che siamo interessati a questi incontri. Poi c'è un altro passaggio qui estremamente interessante. Dice: una chiesa che intercede per i peccatori non è una chiesa che giudica i peccatori, ma una chiesa che si fa carico dei peccatori. Lì dove gli altri non pregano è la chiesa a farlo per loro. Dove gli altri non desiderano la grazia, la Chiesa lo fa per loro. Cioè la Chiesa non è lì per giudicare, ma per in qualche modo raccogliere l'umanità, per tenerla insieme e per anche sciogliere questa questione violenta del peccato, ma per riconsiderare l'esperienza dell'umanità come l'esperienza di un incontro, un'esperienza gioiosa e positiva. E poi c'è un'altra cosa, secondo me un altro passaggio molto interessante, che dice: bisogna avere la consapevolezza che se questa vita eterna è vera, è anche presente ora, in questo momento. Noi siamo abilitati attraverso il nostro cammino di conversione a essere immersi nella resurrezione. Dobbiamo vivere portandoci addosso tutte le nostre fragilità, tutti i nostri peccati, tutta la nostra miseria, ma siamo chiamati già adesso e non domani a vivere da risorti, già adesso. Cioè, lo dice Gesù, lo dice chiaramente, ma non lo vedete? Il regno di Dio è già qui. Il libro è Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Secondo libro di oggi, François Julien Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. La mediazione è una tecnica giudiziaria sostanzialmente, perché è uno dei meccanismi ai quali si può fare ricorso per risolvere una causa, un conflitto, una causa civile. Le grandi aziende a volte ricorrono a degli arbitrati stabiliti prima, quando si fanno questi mega contrattoni, per poter ricorrere a una giustizia più rapida, più veloce, che in delle situazioni nelle quali si giocano i milioni e anche di euro, delle decine, centinaia di milioni, anche poche settimane di velocizzazione sono molto utili. Ecco, la mediazione invece è una tecnica per cui un mediatore, qualcuno, viene chiamato a mettersi fra due litiganti praticamente e accompagnarli a trovare una soluzione comune, non a cercare chi vince o chi perde, ma a portarli al punto nel quale in qualche modo si trovano d'accordo nel risolvere in quel modo lì la controversia e tutti e due si dichiarano in qualche modo soddisfatti. Ora, François Julien è un filosofo francese che ha tenuto una conferenza su questo tema al Senato francese e il titolo infatti sciogliere vuol dire risolvere praticamente, e quello che lui dice, quello che sostiene soprattutto è che mentre il ricorso al giudizio è una tecnica occidentale, cioè una tecnica quasi di violenza, il ricorso alla mediazione è una tecnica invece orientale. Lui ha studiato molto il pensiero cinese, per cui lui dice è un riconoscere il fatto che la realtà in sé contiene una soluzione e bisogna farla emergere, tanto che arriva a un certo punto e dice che verso la fine, quando poi ha spiegato tutto e ha raccontato com'è il meccanismo e con una serie di passaggi estremamente illuminanti sul fatto che praticamente non c'è una necessità o una ricerca della persuasione, ma c'è il bisogno di far emergere nelle due parti quali sono i punti di disponibilità, per cui alla fine il mediatore non fa delle proposte così nel vuoto, ma cerca di far sì che siano le parti a spogliarsi dell'inutile in qualche modo e a mettere in evidenza quali sono solo gli elementi chiave del problema attorno ai quali poi la soluzione può diventare evidente da sola. E arriva a dire poi a un certo punto, mi dicevo, una buona mediazione non è quella a cui ci si rassegna come un male minore, bensì quella in cui ciascuna delle parti può trovare motivo di soddisfazione, perché vi si manifesta una possibilità che non solo risponde nelle sue condizioni a ciò che le è accettabile, ma soprattutto le consente di riaprire un orizzonte di futuro che da sola non avrebbe potuto nemmeno concepire. Quindi la parte addirittura in questo momento dall'uscita da questo momento di conflitto riceve una spinta verso un futuro migliore, perché la soluzione che è stata offerta è una soluzione funzionale ad ambedue le parti, non è una soluzione lesiva, non è una soluzione a ribasso, ma è una soluzione verso l'alto. Ora ovviamente questa ha un contenuto utopico, anche questa affermazione, però descrive il momento più alto delle possibilità della mediazione, che in ogni caso non si risolverà in un atteggiamento ferocemente punitivo nei confronti di una sola delle due parti. Il libro è François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, edito da Vita e Pensiero. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Ultimo libro di oggi è di Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, edito da Oligo. È una raccolta di poesie, ne ha scritte pochissime di poesie Kipling, e queste poesie sono anche il frutto di, anche se poi è una raccolta, quindi sono un po' mescolate anche nei momenti di scrittura. Ma Kipling perse un figlio nella prima guerra mondiale, e queste poesie in alcuni casi risentono di questo evento e del fatto che poi Kipling, che era stato poi il paladino di quelle cose, il fardello dell'uomo bianco, che era la necessità dell'uomo bianco di comandare il mondo, visto che era migliore di tutti gli altri, tutte queste cose qua, cambia un po' il suo pensiero. Certo, leggendo queste poesie, per esempio c'è questa poesia I Vogatori, che è del 1902, quindi 12 anni prima della guerra, dice: a un passo della pace, dai mari stretti al mondo lontano e diviso a metà, con un equipaggio tradito stringe un patto col goto e l'infame unno. L'infame unno, noi stiamo parlando di una guerra feroce che però scoppierà più di 10 anni dopo. Non chiedemmo altro che il diritto di raccogliere dove avevamo seminato, di restare fedeli nel bene e nel male alla nostra bandiera e al nostro trono. Cioè, tutti toni molto guerreschi anche. Però ci sono poi anche dei passaggi, per esempio questa Una Natività del 1916: il bambino fu posto nella mangiatoia tra buoi mansueti al riparo dal freddo e dal pericolo, ma non fu così per il mio. E poi continua: come sta mio figlio? Sta bene, pregò la madre in attesa, non so come cadde e non so dove fu deposto. Quindi sono queste poi anche meditazioni sulla tragedia della guerra, che poi segnalano anche un cambiamento, una sorta di comprensione più profonda e allargata da parte anche di un uomo come Kipling, appunto, che è testimone, eraldo storico dell'impero britannico e anche dell'imperialismo britannico. Il libro è Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, della Oligo, traduzione e cura di Maurizio Mauria Taormina. Prima avevamo parlato di François Julien, Sciogliere, filosofia pratica delle mediazioni di vita e pensiero, e prima ancora di Luigi Maria Epicoco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000, e vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: I just love to say it.
5: Jeez.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Mark Twain, Tom Sawyer, capitolo dodicesimo. La mente di Tom fu distolta dalle sue ansie segrete per un altro grave problema che lo interessava molto. Becky Thatcher rimase assente da scuola. Per alcuni giorni l'orgoglio del ragazzo lottò col suo affetto, ma quest'ultimo ebbe sopravvento. Cominciò a girellare davanti alla casa della bambina e a sentirsi demoralizzato. Seppe che era malata. Se fosse morta. Tale pensiero lo occupò totalmente. Nulla lo interessava più, nulla lo divertiva. Vedendolo deperire, la zia ne fu preoccupata e cominciò a dargli delle medicine. Era una sua mania. Appena sentiva che un certo farmaco faceva bene, voleva sperimentarlo, non su se stessa, ma sulle persone che aveva sotto mano. Era abbonata a tutte le riviste che parlavano della salute, del modo di conservarla o di riacquistarla. Applicava tutte le regole igieniche che leggeva.

0: sulla ventilazione delle case, su ciò che bisognava mangiare o bere, sugli esercizi ginnici, sul modo di vestire, e non si accorgeva che nello stesso periodico ciò che una volta veniva decantato, il mese dopo era dichiarato nocivo. Era semplice e onesta e credeva tutto ciò che le davano intendere. Era venuta di moda la cura dell'acqua e le cattive condizioni di salute del nipote venivano a proposito per sperimentarla. Trascinava il ragazzo fuori ogni mattina all'alba e lo affogava sotto un diluvio di acqua fredda. Poi lo strofinava con un asciugamano ruvido come una lima e, avvolto in un lenzuolo bagnato, lo teneva sotto le coperte finché il sudore gli fosse uscito dai pori tanto da purificargli l'anima. Siccome Tom rimaneva sempre malinconico, pallido e abbattuto, lo sottopose a bagni caldi, a docce e spugnature, nonché a una dieta speciale. Considerò il nipote come un recipiente da riempire di farinate e di medicine. Tom non reagiva a questa specie di trattamento e la zia se ne desolava. Bisognava vincere a ogni costo la sua apatia. Allora sentì parlare per la prima volta di un miracoloso scacciadolori. Ne ordinò una bella quantità, lo assaggiò e ne rimase entusiasta. Cessò la cura dell'acqua e tutte le altre e, piena di fede, diede un cucchiaio di scacciadolori a Tom, attendendo con trepidazione gli effetti. Essi superarono ogni aspettativa. In un istante la sua anima riacquistò la pace, perché l'apatia del ragazzo ebbe termine. Egli non avrebbe dovuto dimostrare una reazione più viva. Tom si accorse che era tempo di smettere le sue romanticherie e di riprendere la vita solita. Finse un grande entusiasmo per lo scacciadolori e lo chiese tanto spesso da annoiare la zia, la quale, per essere lasciata in pace, gli consegnò la bottiglia con il permesso di usarla da sé. Se si fosse trattato di Sid, non se ne sarebbe occupata oltre, ma di Tom non si fidava troppo, perciò esaminò spesso la medicina che diminuiva realmente nella boccetta. Non sapeva, povera donna, che lo scacciadolori curava la salute di una fessura del pavimento. Un giorno Tom stava per somministrare la solita pozione al pavimento quando gli venne incontro il gatto soriano della zia, che guardava avidamente il cucchiaio di Tom. «Non chiedere la medicina se proprio non ne hai bisogno», lo ammonì il ragazzo, ma Peter gli fece capire che la desiderava. «Sei sicuro?» gli chiese ancora Tom. Peter era sicuro. «L'hai chiesta e te la do, ma bada, se non ti piace, io non ne ho colpa». Peter aprì la bocca e Tom gli fece ingoiare lo scacciadolori. Il gatto fece un salto in alto di parecchi metri e mise un ringhio pauroso e girò vorticosamente intorno alla stanza, rovesciando vasi da fiori e buttando tutto soqquadro. Poi si alzò sulle zampe posteriori ed eseguì una danza frenetica che dimostrava la sua immensa gioia. La zia Polly entrò in tempo per vederlo fare due capriole, rovesciare gli ultimi vasi rimasti in piedi e saltare dalla finestra. La buona vecchia rimase impietrita a guardare quello spettacolo, mentre Tom giaceva a terra e rideva a crepapelle. «Tom! Che cos'ha il gatto?» «Non lo so, zia!» rispose il ragazzo ansante per il gran ridere. «Non ho mai visto una cosa simile! Che cosa gli è successo?» «Non lo so, davvero, zia Polly! I gatti fanno così quando sono molto allegri!» «Fanno così? Sei sicuro?» C'era un tono minaccioso nella voce della zia e il ragazzo ne rimase impensierito. Sì, almeno lo credo. Credi? Sì, zietta. La signora si era chinata e Tom si accorse troppo tardi che essa aveva scoperto il cucchiaio della medicina. Lo prese e prese anche Tom, al modo solito, per le orecchie, tirandogliele con forza. E ora, signorino, ditemi perché avete trattato a quel modo quella povera bestia. L'ho fatto per compassione, perché il gatto non ha una zia. Non ha una zia? Sciocco! Che vuoi dire con ciò?
1: Voglio dire che se avesse una zia, gliel'avrebbe data lei la medicina per fargli bruciare le budella come un essere umano.
0: La zia Polly sentì una punta di rimorso. La cosa cambiava di aspetto. Ciò che era crudeltà verso il gatto lo era anche verso un indifeso bambino. Si fece triste e una lacrima le spuntò negli occhi. Pose una mano sulla testa di Tom e disse: «Lo facevo per il tuo bene. E ti ha realmente fatto bene». Gli occhi di Tom ebbero un lampo di malizia, ma egli disse serio:
1: «Lo so che l'hai fatto per il mio bene, zietta, e anch'io l'ho fatto per il bene di Peter. Non l'ho mai visto così allegro. Non farmi andare in collera, Tom. Va e procura di essere buono».
0: Tom raggiunse prima dell'ora stabilita la scuola. Ciò gli accadeva spesso da qualche tempo in qua. Diceva di essere malato e pareva lo fosse. Invece di giocare coi compagni, si attaccò al cancello del cortile, osservando chi entrava. Quando comparve Jeff Thatcher, la sua faccia si illuminò. Gli si avvicinò e, senza parere, gli chiese notizie di Becky. Ma quello stupido non gli rispose. Allora continuò a guardare la strada, spiando se vedeva comparire un certo vestitino, ma non lo vide. Entrò in classe Mojo. Un momento dopo, il suo cuore ebbe un balzo. Quel certo vestitino era comparso all'orizzonte. Allora il suo contegno cambiò. Uscì in cortile, cominciò a ridere, a saltare, a rincorrere i compagni, a fare capriole, a mettersi a capo in giù e piedi in aria, a fare tutte quelle prodezze che avrebbero dovuto rivelare la sua presenza a quella certa bambina. Ma Becky Thatcher sembrò non accorgersi di lui. E allora egli andò a mettersi in mostra davanti a lei. Cominciò a girarle intorno, lasciando grida di guerra, tolse il cappello di capo a un suo compagno e lo gettò sul tetto della scuola, piombò in mezzo a un gruppo di ragazzi e lo disperse in tutte le direzioni e infine andò a cadere come un bolide sotto il naso di Becky e quasi quasi fece cadere anche lei. La sentì dire:
1: «C'è qualcuno che crede di essere molto grazioso e si dà delle arie».
0: Le guance di Tom si fecero di fiamma. Si alzò e scomparve, deluso e scornato.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
2: Hi everybody, this is Måneskin.

0: RNC presenta
1: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
2: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno, e a Palermo, per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare, perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol, e non soltanto le opere appunto di Warhol, ma anche di altri contemporanei, sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
3: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Real, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Reject Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
4: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
3: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
1: Il Tornasole.
2: Rimaniamo idealmente, ma anche dobbiamo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdieri.
5: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
6: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare era determinato, è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
5: E quindi l'altrove.
6: Ma mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
5: Una terra che suscita l'immaginazione.
6: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
5: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
6: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
2: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia, con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia racconto, non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutti tondo, e vediamo come appunto ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
5: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
0: Bel passato è una poesia in cui mi domando, ma perché io amo tanto le fotografie con mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male, perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
5: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
0: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo, e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
5: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
0: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
5: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
0: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille. E tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo è appunto: noi siamo la famiglia.
2: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e arrivederci alla prossima settimana.
7: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerre, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è tra gli anni 60 e 70, la Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stata abolita la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito chi? Uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti in cui mischiava il mito antico della Grecia al presente, proprio per camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza.
8: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti e informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
9: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Stop and Gold. Stop and Gold. I successi di sempre su Blu Radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Sorelle e fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata, è radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, è domenica, e concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa, e partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui. Si è reso presente non solo con la parola, ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento. Ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito, ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia, oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte,
2: né la freccia che vola di giorno,
1: la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi, sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo piede, camminerai su aspidi e libere, schiaccerai leoni e draghi. Lo salverò perché la mia era data. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura.
1: Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, adagio, dalla sinfonia concertante in mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Laura Andriani, violino. Luc Bouchemin, viola. Orchestre de chambre Les Talents des Concertants, direttore Dominique Fanal. Registrazione dal vivo, Quebec, Canada, 2004.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Laura Andriani, violino. Luc Beauchemin, viola. Orchestre de chambre Les Talents des Concertants, direttore Dominique Fanal. Registrazione dal vivo, Quebec, Canada, 2004.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Notte di classica. Giuseppe Verdi, Aida, atto primo. Se quel guerriero fossi, celeste Aida. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Le voci parallele di Radames sono dei tenori Franco Corelli e Luciano Pavarotti.
1: Quei guerrieri fossi, se il mio sogno si avverasse,

Di Giuseppe Verdi, da Aida atto primo, abbiamo ascoltato Se quel guerriero io fossi, celeste Aida, e le voci parallele di Radames erano dei tenori fra

Di Domenico Zipoli, dalle sonate di intavolatura per organo, abbiamo ascoltato al postcommunio, all'elevazione, all'offertorio. Massimo Caracò, alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella. RNC, Notte di Classica. Leopold Mozart, Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli. Allegro, minuetto e trio, finale presto. Philharmonia Orchestra, direttore Herbert von Karajan.

Di Leopold Mozart abbiamo trasmesso la Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli. Philharmonia Orchestra, direttore Herbert von Karajan. RNC, note di classica. Torino, 3 settembre 2011, inaugurazione di Mito Settembre Musica nel nome di Gustav Mahler e la Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore in due parti per 8 soli, 2 cori misti, coro di fanciulli e grande orchestra, Sinfonia dei Mille, concepita come un percorso di ascesa verso l'Empireo. Ascolteremo un frammento dell'ascesa ed il coro finale degli angeli. Questa grandiosa esecuzione impegnò 8 solisti, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l'Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino, il Coro di Voci Bianche e del Teatro Regio e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, maestro dei cori Claudio Fenoglio, e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Piero Monti, direttore Gian Andrea Noseda.

Dalla Sinfonia numero 8, Sinfonia dei Mille di Gustav Mahler, abbiamo ascoltato un frammento della seconda parte ed il coro finale degli Angeli. Inaugurazione di Mito, settembre musica 2011. Con 8 solisti erano impegnati l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino, Coro di Voci Bianche del Teatro Regio del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, maestro dei cori Claudio Fenoglio, e il coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Piero Monti, direttore Gian Andrea Noseda. RNC, Note di Classica. Peter Heydrich. Happy Birthday. Variazioni per grande orchestra. Thunder Bay Symphony Orchestra. Direttore Arthur Post.

Di Peter Heidrich abbiamo ascoltato Happy Birthday, variazioni per grande orchestra. Thunder Bay Symphony Orchestra, direttore Arthur Post. Note di classica. Darius Milhaud, Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

0: Di Darius Milhaud abbiamo ascoltato Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

L'arte degli archi. Ennio Morricone. C'era una volta il West. Tema dal film. Gruppo strumentale Art of Strings. Andrea Bertino e Francesco Ronco, violini. Tania Bullano, pianoforte. Stefano Schiavolin, contrabbasso.

Di Ennio Morricone abbiamo trasmesso il tema dal film C'era una volta il West, gruppo strumentale Art of Strings. Andrea Bertino e Francesco Ronco violini, Tania Bullano pianoforte, Stefano Schiavolin contrabbasso. Chiesa Ronco. Scintille, mazurka elettrica. Gruppo strumentale Art of Strings. Andrea Bertino e Francesco Ronco violini, Tania Bullano pianoforte, Stefano Schiavolin contrabbasso.

Nella esecuzione del gruppo strumentale Art of Strings abbiamo trasmesso Scintille, mazurka elettrica di Chiesa Ronco, Andrea Bertino e Francesco Ronco violini, Tania Bullano pianoforte, Stefano Schiavolin contrabbasso. Franz von Suppé, ouverture dall'operetta Dichter und Bauer, poeta e contadino. Orchestre Symphonique de Montréal, sotto la direzione di Charles Dutoit.

di Franz von Suppé abbiamo trasmesso la ouverture dall'operetta Dichterung Bauer, poeta e contadino, Orchestre Symphonique de Montréal, direttore Charles Dutoit. Johann Strauss, Walzer dell'Imperatore, opera 437, Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Willy Boskowski.

0: Di Johann Strauss abbiamo trasmesso Walzer dell'Imperatore, opera 437. Orchestra Wiener Philharmonica. Direttore Vidi Boskowski.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Schubert, Adagio, opera postuma 148 di 897, notturno. Gerhard Opitz, pianoforte. Dmitri Sitkovetsky, violino. David Geringas, violoncello.

di Franz Schubert era l'adagio opera postuma 148 di 897, notturno. Gerhard Opitz, pianoforte. Dmitri Sitkovetsky, violino. David Geringas, violoncello. Joseph Haydn, quartetto per archi numero 5, opera 64 in re maggiore, l'allodola. Allegro moderato, adagio cantabile, menuetto allegretto, finale vivace. Quatuor Mosaic, Eric Hobart e Andrea Bischoff, violini. Anita Mitterer, viola. Christoph Quin, violoncello.

di Joseph Haydn abbiamo trasmesso il quartetto per archi, opera 64, numero 5 in re maggiore, La Lodola, nella esecuzione del Quatuor Mosaic. Eric Hobart e Andrea Bischoff, violini. Anita Mitterer, viola. Christophe Coin, violoncello. Concerti di stagione. Orchestra Filarmonica di Torino, stagione sinfonica pubblica 1996-1997. Decimo concerto. Direttore Francesco D'Avalos, con la partecipazione del violinista Massimo Marin e del violoncellista Dario De Stefano. Johannes Brahms, ouverture tragica in re minore, opera 81. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Francesco D'Avalos.

di Johannes Brahms era l'ouverture tragica in re minore opera 81. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Francesco Davalos.